0: Non è estate senza...
1: mare, tranquillità.
0: Le cene all'aperto.
1: Le angurie freschissime.
0: E le infradito?
1: Ma la cosa che proprio non può mancare...
0: è il sole.
1: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
0: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me.
1: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli. Da più me.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
2: Amici di Kiss Kiss Napoli, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. La Campania rimane ai margini dell'anticiclone subtropicale presente sull'Europa occidentale. Tempo nel complesso soleggiato e clima estivo, caldo, ma con qualche fenomeno di instabilità pomeridiana sui rilievi della dorsale appenninica in esaurimento entro sera. Mercoledì condizioni simili, tanto sole, ancora qualche annuvolamento al pomeriggio sui monti dell'Appennino, ma con fenomeni limitati alle vette più elevate. Temperature massime fino a 32-33 gradi sulle aree pianeggianti, qualcosa in meno lungo le coste per la presenza delle brezze marine. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app.

iniziato, sei arrivato alle 7:02, 7:03. Tra l'altro, non è mai colpa mia, perché bisogna rispettare gli amici del notiziario, il meteo e poi la pubblicità. Ma stamattina, sto già parlando da 30 secondi, tra l'altro, sono le 6:59, 14 secondi.

0: dialogo, ovviamente ragazzi, un arbitro non dovrebbe farlo, ma cioè, quando va a parlare Messi con l'arbitro è una cosa, quando ci va a parlare Zico, quello là come si chiama, dell'Egitto è un'altra, è così, è fisiologico che sia così. Per quanto riguarda gli episodi, sono d'accordo con Diego, diciamo che molte cose di quelle che diciamo hanno lamentato i giocatori dell'Egitto secondo me sono un po' assurde. Sul dialogo con arbitro calciatori sono d'accordo con l'Egitto, perché su questo l'arbitro è stato due pesi e due misure, perché si vedeva che era un po', diciamo, come dire, in sudditanza nei confronti di Messi e compagni. Però sul risultato io credo che per come è andata l'Egitto l'ha costruita in modo meraviglioso e l'ha buttata per inesperienza barra esperienza clamorosa dei calciatori dell'Argentina, che come dicevamo ieri sanno unirsi nel momento di difficoltà.
1: L'ha buttata, io fossi stato nell'allenatore dell'Egitto avrei detto: la mia squadra ha fatto una grande partita, per 77 minuti è stata una squadra che ha fatto enormemente la differenza, molto superiore all'Argentina, immensamente superiore. Il problema è che si è svegliato il 10, quando si sveglia il 10 non ce n'è per nessuno,
0: è così,
1: è la realtà, e sul 2-1 si sono cagati sotto. Questa è la verità.
0: È la verità. Mi è piaciuta tantissimo l'intelligenza di Julian nel guardare Messi sul 2-2. Questo è quello che dicevamo di la differenza col Portogallo e l'Argentina, no?
1: Tutti
0: guardano il loro capitano.
1: Poi sai qual è la differenza? 2-1, Messi rientra e mette una palla al bacio per Romero che fa gol. Sul 2-1 l'Argentina attacca e il terzino dell'Argentina, Montiel, fa il numero 9 dentro l'area di rigore e dall'assist a Messi,
0: questa è una grande intuizione di Scaloni, va detto.
1: E dall'assist a Messi 9 giocatori su 10 quella palla buttano in tribuna, invece lui ha fucilato il portiere. Apro e chiudo parentesi, in primo tempo il portiere dell'Egitto ha fatto 3 miracoli. Uno su Julian,
0: quello clamoroso,
1: ingiocabile. E poi posso dirti una cosa: il terzo gol, la palla di Lautaro è poesia.
0: Sì.
1: Il cross di Lautaro col giro in testa.
0: Se dalla panchina ti giri e fai entrare Lautaro Martinez, Montiel e compagnia cantante, è chiaro che lì la differenza la fai, no?
1: Va bene. C'è chi già è a casa. E chi invece si gioca, non mi riferisco a...
0: Lo so.
1: La partita l'ha cambiata Scaloni con i cambi, perché Nico ha fatto la differenza a terzino sinistro, è entrato Montiel, ha fatto la differenza. E ragazzi, quando ti permetti il lusso di non far giocare Lautaro Martinez, cioè...
0: Ti posso dire una cosa?
1: Io Nico Paz non gioca mai.
0: E a casa
1: Giuliano Simeone non gioca mai.
0: No, ma infatti parliamo di una qualità.
1: E Palacios, un giocatore fortissimo, non gioca mai.
0: Ti posso dire una cosa che ho notato da questi mondiali? È a casa chi ha meritato di stare a casa. Perché il Brasile ha meritato di stare a casa. Il Portogallo ha meritato di stare a casa.
1: Il Portogallo ha incrociato la Spagna.
0: Sì,
1: cosa che l'Argentina, per esempio, non ha ancora incrociato.
0: Siamo d'accordo. Ma basta vedere le partite per capire quando un gruppo è unito. E i mondiali si vincono quando il gruppo è unito. Perché sennò il mondiale può essere la squadra più forte del mondo. Non li vinci. Si è vista l'unità di squadra, l'unione, cioè basta ascoltare le parole di Lautaro, ragazzi, al termine della partita Lautaro dice: sì, siamo stati bravi, l'abbiamo fatto soprattutto per Leo. Cioè, quando senti queste parole significa è l'ultimo mondiale, noi gli dobbiamo qualcosa e lo abbiamo fatto per lui, perché è il suo ultimo mondiale, lo abbiamo fatto anche per lui. Quando senti queste parole capisci che c'è un'atmosfera magica. E l'Argentina, come l'avevo detto ieri ragazzi, prima dell'inizio della partita, ieri pomeriggio, ieri in Diego c'è, avevo detto a Diego: l'Argentina ha dei calciatori in rosa che ti permettono di unirsi nel momento di difficoltà, e questo fa la differenza fino alla fine. Poi certo, ora iniziano le partite toste, perché oggi non ci sarà ancora una partita tosta, perché sulla carta la Svizzera è più scarsa dell'Argentina e la Svizzera affronterà l'Argentina ai quarti di finale, perché ha eliminato ai rigori la Colombia. Sarebbe stata peggio affrontare la Colombia, secondo me, non so come la
1: pensi
0: tu.
1: Capoverde Egitto,
0: Lo so.
1: Non do migliore e peggiore.
0: Ha avuto un percorso semplice fino a questo momento rispetto alle altre, perché per esempio a differenza di, che ne so, un Portogallo aveva incrociato Croazia e Spagna, una Norvegia che ha incrociato il Brasile e ora incrocia l'Inghilterra, affrontare Capo Verde e Egitto sicuramente è più semplice.

0: rispetto alle altre. Però queste sono partite che se prendi sotto gamba vai 2-0 e poi le perdi.
1: Però posso dirti una cosa, io dico anche questo, l'Argentina nella normalità avrebbe dovuto giocare contro l'Uruguay gli ottavi.
0: Sì.
1: E poi che l'Uruguay non batte Capoverde.
0: Capoverde merita di andare avanti, infatti ti dà fastidio Capoverde.
1: Giusto, no, Capoverde ha dato fastidio quanto l'Egitto.
0: Sì,
1: ma forse un po' di meno. Però poi non c'è, ti torno a ripetere, non c'è niente da fare. Adesso si gioca con la Svizzera. Tanti amici ci stanno scrivendo, speriamo che arrivino in finale e perdono con la Francia. L'ultima volta ci hanno visto alzare la coppa.
0: Antonio, ciao, buongiorno.
2: Buongiorno, ciao. Ragazzi.
0: Ciao, Antonio,
2: forza
0: buongiorno.
2: Napoli e forza
0: sempre.
1: Sempre.
2: Che soddisfazione ieri. Ragazzi, vi volevo condividere una cosa con voi. Mi manca la fantasia del calcio, nel senso che Diego, l'unico che si avvicina un poco a tuo padre, il padre eterno, è Messi, diciamo la verità oggi. Ma purtroppo il calcio di oggi è basato su altre dinamiche, su altre cose più importanti, ma non esiste più il fantasista di una volta, ovvero è molto più raro. Io ricordo tuo padre, penso che, a parte che sei di parte, ma ricordo quella sensazione che tuo padre, quando faceva dei dribbling o qualcosa, danzava sul pallone, lo accarezzava, cose che ho visto a pochi giocatori. Ti manca un po' questa situazione, che il calcio è cambiato su questa, in questo senso. Volevo sapere un poco i vostri...
0: Ti faccio rispondere, Antonio, da Diego. Un abbraccio. Ciao, ciao. A te, ciao.
1: Mi manca la fantasia, mi mancano le giocate dei campioni, anche se, ragazzi, cioè, mo va bene tutto, però io ho visto questo mondiale, ho visto le giocate, ho visto Mbappé, ho visto giocate di Yamal ancora poco, devo dire la verità, molto poco.
0: Giocate di Vinicius, ha messo un paio di
1: giocate di Vinicius.
0: Poi Hendrik si mangia il gol, lui è la porta, ma Vinicius gli mette una palla clamorosa, ragazzi.
1: Messi. Ci sono giocatori che fanno paura, quindi mi mancano, certo, certi giocatori non escono più. Se io penso che l'Italia sceglieva tra Totti e Del Piero e oggi
0: lasciava a casa Vieri
1: e oggi sceglie tra Retegui e ritiro Retegui, almeno peggio. Tra Ken e chi è? Luca è stato in nazionale,
0: sì,
1: e quindi
0: per poco.
1: C'è, quindi va bene così, anche perché c'è anche.
0: Però questo mi innervosisce, perché la qualità c'è nei giovani, perché noi quante volte parliamo di liberali, di Favasuli. Secondo me l'Italia ha un futuro radioso su se vengono, come dire. Ovviamente poi giovani, quando c'è il talento lo devi sapere anche potenziare e accompagnare nella crescita.
1: Vabbè, certo.
0: Secondo me ci sono le risorse, perché dei giovani italiani ne abbiamo parlato, dico, tanto.
1: Allora Giallo, gli unici che hanno il coraggio di far giocare i giovani veramente sono gli spagnoli.
0: Perché Cubarsí, che gioca a 16 anni titolare nel Barcellona, ragazzi.
1: cioè Cubarsí è 2007, no, yoga 5 anni.
0: Capito. È là che c'è
1: no,
0: la
1: differenza. No, da 5 anni, no,
0: perché
1: da 3
0: Yamal
1: anni.
0: Yamal lo vedi gioca, che è un mostro e quindi gioca. Ma Cubarsí però ci devi arrivare a farlo, devi avere il coraggio di farlo giocare titolare nel Barcellona.
1: Esatto. Apro e chiudo parentesi, prima di andare da Sergio, che ci stanno aspettando già da un po'. Ma che partita ha fatto Leandro Paredes?
0: Mamma mia, ha salvato un possibile 3-2 dell'Egitto sul 2-2,
1: No, ha sbagliato un passaggio.
0: Zero.
1: Clamoroso. Io sono un grande estimatore di Leandro Paredes, sono anni che dico che Paredes è un grande giocatore.
0: Ha messo anche Otamendi dalla panchina, Scaloni.
1: Alla fine ha messo anche Ota.
0: A dare botte, quando ti serve difendere il risultato, stai sereno e
1: ha messo
0: tranquillo.
1: Ha messo Ota e Medina, che hanno buttato 2-3 palle, sono arrivati gomito bello nei denti, come sì, si sì, faceva sì. Una volta, e andiamo sì, così. Vabbè, comunque anche se la prossima partita dovessimo uscire, siamo avanti. Adesso bisogna aspettare altri 2 giorni per,
0: sì, c'è il
1: per
0: primo,
1: metterci
0: il primo
1: in croce.
0: Quarto c'è domani alle 22 italiane con Francia-Marocco.
1: Grande partita. quella veramente è una grande.
0: Anche se la Francia sta in giornata, c'è poco da fare.
1: Ah, beh, te l'ho detto, finisce 4-0. Se la Francia fa la Francia, finisce 4-0.
0: Sì. Però l'unica squadra esatto che può tenere testa è una squadra di esperienza. Quello.
1: No, oggi secondo me nessuno può tenere testa se la Francia fa la Francia. Per me, per come vedo io il calcio.
0: Sono troppo veloci, troppo.
1: Forse la Spagna in una giornata.
0: La Spagna non l'ho ancora vista al 100%.
1: Sì,
0: Diego.
1: Però in quelle giornate, sai, quelle giornate dove non sbagli niente, dove non muovi la palla e li fai correre a vuoto.
0: Sei anche un po' aiutato dalla fortuna. Fortuna. Esatto, perché esatto. Serve anche quella, eh. Perché poi i palloni spesso entrano anche quando ci si mette la dea bendata, ragazzi. Sergio, buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
0: Ciao
1: Sergio, buongiorno.
3: Ragazzi, ma state facendo una trasmissione tutte e due, o dobbiamo interagire pure noi? Siamo da un quarto d'ora che sto aspettando.
1: E Sergio, stai parlando, buongiorno. Quindi...
3: È stato un piacere ascoltarvi perché stavate parlando di cose che interessano tutti noi. Però mi ricordavo, che io di solito cerco di chiamare, però sta sempre occupato, ok. Mi ricordo che prima c'erano molte più interazioni con il pubblico, adesso sono diminuite a dismisura. Però in ogni caso.
1: Sergio, la colpa è mia perché parlo assai. Vabbè, comunque.
3: Il fatto di dire ciao Diego, buongiorno Diego, perché ti conosci, secondo me già è un onore per me. Perché io sono del 72 e mi viene solo la pelle d'oca a ricordare quello che ho visto di tuo padre. Pensa che c'ho una foto di tuo padre mentre corre verso la curva a Bologna, che a me nel deposito mi andò a terra a testa in giù quella foto e l'umidità me la cancellò, mi è rimasta solo la faccia pato.
0: Certo. Va bene, salutiamo Sergio, andiamo da Luca, buongiorno. Quando imparerà l'educazione Sergio magari ritornerà a intervenire. Luca, ciao, buongiorno.
4: Sì, ciao, buongiorno ragazzi.
0: Ciao, buongiorno.
1: Come mi piace quando Gianluca è aggressivo.
4: Sono veloce, però ascolto per radio, così diamo spazio.
1: Vai, ti ascolto, Luca.
4: Allora, un'osservazione, ma se ci fosse stata l'Italia, secondo voi, cioè con questo Capo Verde, con questo Egitto, con questo pure Giappone che è uscito immeritatamente per me, cioè ma dove saremmo arrivati? Comunque avevamo fatto brutti figuri sicuramente. E volevo sapere un vostro parere dopo. E poi Diego, parlo con te per l'Argentina, prima cosa forza Argentina, senza l'assenza dell'Italia. Però non sei preoccupato di questa Argentina che prende due gol da Capo Verde, due da Egitto? Se le dovesse prendere da una Svizzera, ecco qua.
1: L'Argentina sta giocando malissimo, Luca. L'Argentina sta giocando malissimo.
4: Tutto per radio, così diamo.
0: No, rispondi.
1: L'Argentina sta giocando malissimo. Io sono il primo a dirlo. Ha giocato male con Capo Verde, ha giocato male 70 minuti con l'Egitto. E la fortuna ad oggi è che l'Argentina c'è il 10.
4: Però
1: che fa la differenza.
4: Il 10 per esempio, secondo
1: quando
4: me,
1: sceglie, quando decide di giocare, quando decide.
4: Tre gol non è facile.
1: Ma quando
4: per
1: esempio, decide.
4: Pure non peggio, per dire.
1: Quando decide di giocare è spaziale, quindi ieri ha deciso di giocare, ha fatto un assist, ha fatto un gol, ha fatto quasi un altro assist, che Lautaro di testa si mangia un gol si mangia un gol clamoroso, e quando fa queste cose l'Argentina è forte, tutto, ovviamente.
4: Gianluca, a volte pure c'è l'unione, il gruppo si vede.
0: È quello, ragazzi, fa la differenza alla fine.
4: Non si va avanti, come il Napoli quando ha vinto lo scudetto. Cioè, tifosi.
1: Vabbè, ma Luca, ma tra l'altro.
4: Presidente, tutti insieme, insomma.
1: Tra l'altro, c'è qualche idiota che dice che l'Argentina all'Argentina è stato regalato una Coppa del Mondo, e ti dirò di più. ti dirò di più, anche due Coppa Americhe. Perché anche le due Coppa America gliel'hanno regalato e oggi l'Argentina è ai quarti di finale perché gliel'hanno regalati.
4: Se
1: ovviamente
4: regalo in Italia, che dobbiamo dire tra scudetti e tutte le cose che hanno regalato?
1: No, in Italia diremo che a 16 anni ci sono dei bambini che non hanno mai visto l'Italia al mondiale, prossimo mondiale, capisci? Quindi
0: Purtroppo, allora, purtroppo è così. Grazie a te Luca, grazie, mi fa piacere che lo riconosci, perché delle volte mi dispiace che mi arrabbio, però noi facciamo veramente di tutto per farvi parlare tutti, anzi delle volte dobbiamo anche dire come ieri, cercate di chiamare una volta a settimana così diamo lo spazio a tutti, e dobbiamo sentire queste cose veramente brutte, diciamola così. Per questo cioè, mi arrabbio, perché ce la mettiamo tutta per essere il più cordiali possibile e cercare di ascoltarvi tutti, perché il nostro interesse è quello di ascoltarvi tutti. Poi se io e Diego una volta ci dilunghiamo, due volte ci dilunghiamo perché stiamo discutendo, perché io e Diego non è come se stessimo in diretta, è come se stessimo facendo una chiacchiera io e lui al telefono, e secondo me anche questa è l'originalità che vogliamo cercare di darvi. Parliamo veramente senza filtri.
1: Ti posso dire già una cosa, ci scrivono una cosa giusta, che ci siamo dimenticati l'Inghilterra.
0: No, ma l'Inghilterra, ragazzi, un bel gruppo, un altro gruppo unito.
1: L'Inghilterra è forte e...
0: Però
1: e
0: prende se... la Norvegia.
1: Adesso giocano Inghilterra-Norvegia?
0: Sì, i quarti di finale, il quarto di finale Inghilterra-Norvegia.
1: Cioè, quindi adesso
0: chi vince affronta la vincente
1: di Argentina-Svizzera.
0: Sì, poi di là c'è Francia-Marocco e c'è la Spagna.
1: Spagna con chi gioca?
0: Mi viene in mente.
1: E col Belgio?
0: Col Belgio, perdonami. Col Belgio di Lukaku e di De Bruyne, per l'appunto.
1: Nessuno ha un quarto di finale facile.
0: Nessun quarto di finale facile. Nessuno. Tranne per l'Argentina. È la verità, Diego. Non posso dire. Ma puoi mettere la Spagna a fronte il Belgio, forse coefficiente medio, perché il Belgio ni.
1: Ti ricordi la volta che l'Italia ha giocato con la Svizzera?
0: Sì, vabbè, ma l'Italia è fuori concorso. No, ma no. È una nazionale di basso livello oggi. Sì. Cioè, vuoi mettere il coefficiente di difficoltà che c'è tra Norvegia e Inghilterra e tra Argentina e Svizzera?
1: No, assolutamente questo. Lì, dalla parte del tabellone dell'Argentina doveva esserci l'Uruguay.
0: Ma infatti è così. Poi
1: se
0: per
1: l'Uruguay,
0: l'Uruguay
1: non ha giocato.
0: Esattamente. Maurizio, ciao, buongiorno.
5: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao Maurizio, buongiorno.
5: Prima di tutto, dopo due mesi e mezzo, ho ripreso la linea per chiedervi scusa, perché il giorno dopo vi volevo chiamare e chiedervi scusa. Dice perché?
1: Quando?
0: Perché?
5: Il fatto di Lukaku.
0: No, aspetta, poi ricordaci Maurizio.
5: Il fatto di Lukaku che dissi io. Voi che ne sapete che Lukaku ne ha chiamato a Conte e ci ha detto, nemmeno due ore dopo uscì il comunicato che Conte disse, io stavo nello spogliatoio e non mi venivo a chiamare. Allora, poi per quanto riguarda i mondiali, ragazzi, è sempre la stessa cosa. Quando si scelta qualità, è ingiustamente da fare.
1: Esatto.
5: Poi dire che inaspettato, io ragazzi, non mi aspettavo qualità Marocco, non mi aspettavo qualità Capoverde. Cioè corrono tutti, ma non corrono tanto per correre, ma corrono con un senso, ragazzi. Non lo so, veramente secondo me se stavo pure l'Italia facevo i miei brutti figuri.
0: Sì, la si rischiava con la qualità della rosa che c'è oggi, la si rischiava sicuramente, ma la Norvegia te l'ha fatto capire nella qualificazione, eh? Cioè nel senso, la Norvegia ti ha dato schiaffi all'andata e al ritorno, quindi.
5: Ad Anius sta dicendo da quando sono usciti i gironi.
0: Sì, ma ragazzi, ma lo sapevamo tutti che la Norvegia, cioè nel senso. Maurizio, ti salutiamo e ti ringraziamo. Ciao Maurizio, un abbraccio. Quando io l'ho capito quello che stai dicendo, a Dani lo dice da sempre, è vero. Tra l'altro c'è anche una querela social, non voglio fare nomi adesso.
1: Ma tu sei così convinto che l'Inghilterra esce con la Norvegia?
0: Non sono convinto, sento che sarà una partita combattuta però.
1: Io non sono convinto.
0: Ti pare che dico che l'Inghilterra già
1: è Io ad oggi ti dico che secondo me passa l'Inghilterra.
0: Sì, ma io penso che sarà una partita combattuta,
1: più forte.
0: Per me sarà una partita combattuta.
1: Anche se è forte la Norvegia.
0: La Norvegia, guarda che bastano due palloni là davanti, eh. Come all'Inghilterra basta un pallone. Dove sarà una partita bellissima, Diego. Qualitativamente la rosa dell'Inghilterra è più forte. Però arrivato qui la Norvegia sta sviluppando un fattore mentale che
1: palla,
0: è importante.
1: La palla quando arriva avanti l'Inghilterra c'ha Kane, pure
0: esatto.
1: Non è
0: lo so,
1: malissimo.
0: Ma infatti per quello ti dico, da una parte e dall'altra è top quality, insomma.
1: E tu
0: che l'ha lasciato a casa gente come Foden, ricordi le polemiche che ci furono sulle convocazioni di Tuchel? Ha creato un bel gruppo, bravo lui, come Rudy Garcia. Ragazzi, bisogna essere molto onesti, Diego, su Rudy Garcia. ma gli vanno fatti gli applausi per il mondiale che ha giocato in Belgio.
6: Ma gliel'abbiamo fatti già ieri, abbiamo parlato ieri. Abbiamo parlato ieri. Per adesso per me il Belgio è la sorpresa del mondiale.
0: Sono d'accordo con te.
6: Perché non me lo sarei mai aspettato di vederlo ai quarti di finale.
0: È la sorpresa.
6: Ma poi ai quarti di finale ci è arrivato bene. Non è che ci è arrivato, sai, soffrendo tipo l'Argentina. Ci è arrivato bene.
0: Sì.
6: C'è, ha schiaffeggiato tutti. Andare a giocare negli Stati Uniti e fare 4 gol agli Stati Uniti. Non, è vero che gli Stati Uniti sono arrivati lì perché Pochettino è un grande allenatore e perché c'hanno quei 3-4 giocatori. Però andare lì e fargli 4 gol.
0: Ci vuole personalità.
6: Non è una cosa. Non è una cosa.
0: Mettere in panchina gente come De Bruyne, dare fiducia ad altri. Mettere in panchina, cioè senza Doku, cioè.
6: Che poi no, ma poi è bello perché c'è poco da dire, nel senso Garcia ha azzeccato tutto fino ad oggi, anche il fatto di non far giocare De Bruyne nell'ultima partita, perché poi alla fine ha avuto ragione.
0: Le ultime due, se non erro.
6: No, l'ultima, se non mi sbaglio. Vabbè, ma mo la prossima lo fai qua. Quindi diventa secondo me
0: contro la Spagna ci vuole l'esperienza di De Bruyne. Dipende dalla squadra che vai ad affrontare, secondo me. Vediamo poi quali saranno le scelte, lo scopriremo dopo domani. Allora, Diego, facciamo così, ci sono anzi anche Lorenzo e Luca che sono in attesa. Ci sono 39 secondi di pubblicità e poi torniamo.
7: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
8: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un dove eravamo rimasti? Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro e in un attimo sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
9: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio senza costi di attivazione.
0: Eccoci tornati.
6: Prendo il telefono, Gianluca.
0: Già te l'ho dato, hai visto, te l'ho consegnato adesso, l'ho messo in carica.
6: Gianluca, in tutto questo apriamo e chiudiamo parentesi, abbiamo parlato solo dei mondiali.
0: No.
6: Io ti voglio fare una domanda. Tu lo sai che io con i nomi sono un disastro. Cioè, il Napoli è interessato a un difensore 2007 o 2005, non mi ricordo.
0: Natali?
6: No, è uno straniero. Ozun, una cosa del genere.
0: Adesso lo andiamo ad approfondire.
6: Voglio vedere.
0: È interessato anche a un altro difensore.
6: Natali.
0: No, anche a un altro difensore interessato.
6: Dimmi.
0: Quello che a te non piace molto. Ovviamente parlo di
6: Fede. Vedi, è un tedesco turco.
0: Kan Uzun. È un classe 2005, è un classe 2005,
6: costa 45 milioni
0: nei loro sogni, evidentemente sarà un talento molto importante a 20 anni, nato in Germania, vedo, ma
6: è un difensore
0: di nazionale turca, è un attaccante e
6: centrocampista o attaccante?
0: È un attaccante e adesso lo approfondiamo, sicuramente sono nomi importanti, ma vi ripeto, il Napoli non comprerà nessuno fino a quando non cederà determinati calciatori. L'altro calciatore a cui è interessato per quanto riguarda la difesa del Napoli sicuramente è Federico Gatti. Manna sta monitorando la situazione del calciatore che ovviamente dovesse arrivare Moaremovic dal Sassuolo.
6: Mi sono corretto subito, io Ozun è un trequartista, ho sbagliato,
0: sì,
6: posso sbagliare?
0: Sì, puoi sbagliare. Chiaramente stavo dicendo, Gatti potrebbe essere chiuso dall'arrivo di Moaremovic dal Sassuolo e quindi potrebbe scegliere un'altra squadra. Manna guarda lui con estrema attenzione, staremo a vedere quello che accadrà, ma state sereni e tranquilli che il Napoli prima di cedere non comprerà nessuno, quindi più che situazioni in entrata potremmo e dobbiamo guardare a quelle che sono le situazioni in uscita per poi eventualmente ragionare su possibili acquisti. Fino ad allora tutte queste sono solo chiacchiere. Lorenzo, buongiorno.
10: Ciao ragazzi, buongiorno.
6: Ciao Lorenzo, buongiorno.
10: No, Gatti no!
6: Esatto. No, Gatti no!
10: No, Gatti no! Ma poi la cosa assurda di questa operazione che leggevo ultimamente, ma sono delle pretese assurde in termini di richiesta la Juventus, loro in termini di richiesta, cioè 20 milioni per Gatti, più un contratto da oltre 3
0: milioni. Gatti, bellissimo lui sta.
6: Dicevi, scusamilo?
0: No, c'è un ascoltatore che c'è scritto Can e Gatti in riferimento a Ozun.
10: No, più altri 3 milioni di ingaggio, ma che scherziamo. Io rimango fuori dai panni, cioè ogni volta che viene qualcuno ha dei desiderata e li dobbiamo accontentare. Abbiamo un parco di centrali, Rachmani, buongiorno ce l'abbiamo, Teo Kemal abbiamo già pagato 35 milioni, sono rientrati Raffa Marin e Marianucci, vediamoli, no? O pensate che Gatti sia straordinariamente superiore a Marianucci? Io credo di no.
6: Non lo so,
10: qualche gol di testa.
6: Allora, a me Gatti non mi piace proprio. E poi dopo il pugno, dopo il pugno di Covara, non è una cosa frattura insanabile per me. È quella, però,
10: a parte il suo particolare, dico, però voglio dire, rimango fuori dei panni. A me è piaciuto molto ieri l'esterno destro dell'Egitto, Hassan, quello mi ha fatto divertire.
6: Forte mi ha fatto divertire
10: e casi ripropone sempre la nuova questione dei paragoni imparagonabili, insomma, cioè, guardate, io non lo so, ma io non ho mai visto Diego Maradona sbagliare 10 dribbling, io non l'ho mai visto, mai. Poi ognuno ha la sua opinione, per carità.
6: No, ma infatti guarda, posso dirti una cosa, è praticamente è talmente stucchevole, è talmente inutile, io già ne ho parlato tante volte, no, del paragone che fanno con mio padre con Messi. È normale, fra virgolette, sì, che i ragazzini della nuova generazione sono più propensi, perché hanno visto giocare Messi, di parlare di Messi. E mio padre è un altro livello, non... non si può parlare tra un...
10: Io sono...
6: Non si può paragonare un extraterrestre a un umano. Quindi non riuscia, io non riesco a non riesco a comprendere. È un paragone, a parte che io è un paragone che non faccio, perché come ho già detto, gli extraterrestri non si paragonano con gli umani. E il problema è anche un altro. Io quello che disse Gianluca l'altro giorno, no? Io mi trovo, noi non siamo, noi parlo in generale, non parlo di Taylor, noi in generale non siamo capaci di goderci quello, uno dei difetti più grandi che abbiamo noi che guardiamo il calcio. Noi non riusciamo a goderci i campioni, cioè vedi per esempio in Francia adesso c'è un dibattito, dicono è più forte Mbappé o Olise, ma che ce ne fotte? Che ce ne fotte chi è più forte? Chi è più forte, Olise o Yamal? Ma che me ne fotte? Cioè che mi interessa a me chi è più forte? Io mi diverto vedendo a tutti e due, cioè godo calcisticamente vedendo a tutti e due. Ma perché ci dobbiamo fare questo problema con... non riesco a... È una cosa che non mi entra nel cervello. Poi è normale, se si parla è per gusto.
0: E c'è la soggettività.
6: Per gusto,
0: e là c'è la soggettività.
6: Per gusto, Diego, io per esempio, oggi un giocatore forte come Yamal non lo vedo. Togliendo sempre il 10 dell'Argentina, perché quello fa storia, sì. Dico, tra gli umani di questa epoca, tra i giocatori di questa epoca forti, per me Yamal è il più forte.
0: Ed è destinato a entrare nell'Olimpo, sicuramente.
6: Io non ho visto, togliendo togliendo Messi, togliendo mio padre, io a 17 anni un giocatore così... E io ho vissuto in Spagna un anno e mezzo fa, quindi ho visto la Liga tutte le partite... questo fa paura a 17 anni, cioè li pigliava in giro, cioè andava avanti, ti tornava indietro.
0: Sì, perché poi a questa età hai anche quel senso di incoscienza che ti fa fare determinate giocate che solo i geni possono fare, quindi promette in un modo clamoroso.
6: No,
0: Yamal è un piacere vederlo giocare, questa è la realtà
6: però,
0: dei fatti.
6: Però per esempio tu mi dici quest'anno il giocatore in Europa più decisivo e che ha spostato di più è stato Kvaratskhelia.
0: E così è.
6: Mo Yamal, Mbappé, a destra, a sinistra, Olise.
0: Ma non vado a dire ma è più forte, ma è meno forte. Me li godo tutte e due, semplicemente.
6: Allora, io e te siamo due ragazzi che vedono il calcio, ok? Io adesso ti domando, chi è più forte, Kvara o Olise? io posso dire Kvara perché per il mio gusto Kvara è più forte, tu dici no, per me Olise è 100.000 volte meglio, però ti stai dimenticando di Yamal, però c'è Vinicius, però c'è Mbappé, allora che senso ha? Cioè è una cosa che non esiste.
0: Basta godersi il momento, ragazzi. Voi sapete tutti della mia preferenza storica per Cristiano Ronaldo, ma io ieri ero il primo tifoso di Messi. Cioè io dentro di me volevo che Messi rimontasse la partita, che segnasse, e quando si è messo a piangere alla fine della partita ci siamo emozionati tutti, perché ragazzi, ecco qua, è bello di godere di fenomeni.
6: Me lo aspettavo questo messaggio. Senti, allora, buongiorno. Ma perché non lo lasci dire agli altri? L'unico extraterrestre si chiama Messi, fatevene una ragione, sono a Napoli, dicono il contrario. Roberto, allora Roberto, sai perché non lo lascio dire agli altri? Perché io dico quello che cacchio mi pare tutti i santi giorni della mia vita, ok? E quindi posso parlare quanto cavolo mi pare. Per me l'unico extraterrestre in questo mondo del calcio, nella storia dell'umanità, si chiama Diego Armando Maradona. Punto e basta.
0: Luca, buongiorno.
11: Buongiorno. Io non mi metto in questo paragone perché sapete quello che penso. A me mi va oggi di ringraziare, e poi si collega il discorso, mi va di ringraziare la famiglia De Laurentiis, Valentina, chi pure il marketing, sì. Perché grazie a questa maglia, a questa banale maglia per qualcuno, io l'altro giorno non l'ho comprata per me, l'ho comprata a mio figlio, e ho potuto rivivere questi 100 anni tra gioie e dolori, grazie pure a quel tag che c'è sulla maglia. Gli sto spiegando un po' di cose, stiamo vedendo un po' di video insieme in questi giorni, quel colletto.
0: Quanti anni ha tuo figlio, Luca?
11: Mio figlio ha 9 anni.
0: Ok.
11: Quindi
0: come si chiama?
11: Armando.
0: Armando, lo salutiamo.
6: Ecco, Armando, Diego Armando.
11: ma Diego, c'ho un amore io per tuo padre, pensi che è paragonabile al tuo, che sei il figlio di sangue. Niente, noi viviamo di questo, ragazzi. Cioè io 20 anni fa, quando ho iniziato a seguire il Napoli, non pensavo mai che a questo centenario ci arrivassimo così, con 2 scudetti, con tantissimi giocatori, allenatori di primissimo livello passato. Quindi è una cosa bellissima, ce lo dobbiamo godere, io me lo sto godendo tutto. Spero che sarà una grande stagione, che diamo fiducia a questo allenatore. Mi scuso con Allegri per tutto quello che gli ho detto fino alla settimana scorsa, però da oggi.
6: Questo è bello, hai ragione.
11: Ma io apprezzo
6: più una persona. Scusami, io apprezzo più una persona come te che dice una cosa del genere. Dice: guarda, io fino alla settimana scorsa Allegri lo ha abbuffato di parole, però da oggi è l'allenatore del Napoli. Sono molto più, come si dice. Voglio molto più bene a te che invece alla gente. Dice: a me ne fotto che l'allenatore del Napoli, il Napoli deve giocare bene, a me non mi piace, però poi se Napoli vince lo scudetto vanno tutto quanto a via Partenope.
11: Diego,
6: hai capito?
11: Oltre gli amori,
6: torniamo sempre a via Partenope alla fine.
11: Oltre gli amori familiari che ci sono, no? Poi ci stanno, c'è il Napoli e c'è tuo padre. Io calcisticamente parlando posso avere il più acerrimo nemico e odiare calcisticamente parlando, perché poi parliamo di figure che non abbiamo mai vissuto in prima persona, non sappiamo le storie personali, la sensibilità di certe persone, però domani mattina viene e firma il più acerrimo nemico mio, firma con il Napoli, indossa quella maglia. Io chiamo papà, per me, cioè, non esiste.
0: Cioè, è chiaro, Luca. Un abbraccio, ti salutiamo. Ciao, un abbraccio, salutaci Armando. Lo stai crescendo Armando. Molto, molto bene. Quindi è bello. Marco, ciao, buongiorno.
12: Oh, ciao, ragazzi, sono Marco. Marco e Simona.
0: Ciao a tutte e due.
13: Ciao. Diego, scrivo sempre.
6: Ah, è lei, Simona.
12: Sì,
6: esatto, un abbraccio grande a tutti e due, ragazzi.
12: Grazie. No, io devo dire una cosa a Gianluca. Io sono pazzo di te, cioè tu mi fai morire quando fai quegli sguardi. quegli sguardi. Pronto?
14: Eccoci, no, eccoci, ti senti? Grazie, grazie Marco, siamo ridendo.
12: Era incredibile, ragazzi. Ragazzi, comunque forza Argentina, forza Napoli.
13: Io voglio dire una cosa.
14: Vai, forza Simona, Napoli. Ti ascoltiamo.
6: Vai, Simo.
13: Allora, io sono del 72, quindi ho avuto la gioia di vedere il papà di Diego giocare. Mio padre mai mi ha introdotto a questo amore infinito. E per me Diego è stato unico, l'ho scritto anche un messaggio, nel pallone è stata una voce fuori dal coro e nessuno da mo alla fine del mondo potrà essere paragonato a Diego. Questo è il mio pensiero e di tutti quelli che amano il calcio.
6: Vedi, brava Simona.
14: Simona, grazie, un abbraccione.
12: Ciao ragazzi.
14: Ciao Marco, ciao Simona, ciao, un bacio, buona giornata. Grazie.
6: Giallo, prima di andare da Giovanni, hai sentito il coro della nazionale argentina?
14: Bellissimo, lo vedo
6: negli spogliatoi.
14: C'è un riferimento a USA 94, se non erro, non viene, diciamo, nominato e menzionato a USA 94, però c'è un riferimento.
6: Pure il mondiale che le
14: rubarono
6: a 10. Allora, di quel mondiale io
14: ma qua farla apposta, ne avevamo parlato l'altro ieri, anzi ieri di questo.
6: Faccio
14: cosa.
6: Sempre fatica a parlarne nel 90. Hai capito che mo tutti quanti l'Argentina, però quando gli hanno rubato due mondiali di fila, 90 e 94, non ha parlato nessuno, capito? Quando hanno dato il rigore vergognoso, ridicolo alla Germania all'Olimpico con l'inno nazionale fischiato.
14: Chi era il presidente della FIFA all'epoca? Non ricordo.
6: Non lo so, Avalanche può essere, no, non lo so, non mi ricordo. Nel 94 è stato ancora più... quello che gli hanno fatto è stato ancora più sporco, perché mio padre in quel mondiale si preparò, scese
14: in modo pazzesco,
6: non so quanti chili scese in poco tempo e si allenò come non mai,
14: giorno e notte. Sì, ci sono i suoi racconti anche dei suoi preparatori che raccontano quel periodo premondiale,
6: giorno e notte, e le prevendite per quel mondiale nel 94 andarono molto male. Le prevendite dei biglietti per vedere le partite negli Stati Uniti, perché non è come oggi il calcio nel 94 negli Stati Uniti, non è come il calcio come oggi, diciamo.
14: Non esisteva proprio per gli statunitensi.
6: Bravi, tiravano ancora i shutout.
14: Sì, sì.
6: Quando poi lo fecero andare, ovviamente l'Argentina fece sold out tutte le partite. E quando si resero conto che lui avrebbe vinto anche quel mondiale, perché quello lo vinceva l'Argentina aveva una squadra clamorosa,
14: e c'era anche Batistuta,
6: Caniggia, Batistuta, Redondo, Simeone,
14: la Francia di oggi, diciamo,
6: erano ingiocabili, erano una squadra paurosa, Ortega, una squadra fortissima.
14: Tuo padre non era al 100%, ovviamente non era Diego dell'86,
6: certo,
14: ma era un Diego che comunque ti faceva la differenza.
6: A me personalmente è la ferita più grande che io, è la cosa più brutta che gli hanno fatto nella sua carriera, quella là, l'immagine dell'infermiera, gli fecero una schifezza colossale. Quindi sarebbe meraviglioso poter, a parte fare il double mondiale, forse la Francia lo ha fatto, no, chi l'ha fatto? Francia? Nessuno l'ha fatto ultimamente, però vincerlo lì sarebbe meraviglioso.
14: Sarebbe un messaggio clamoroso, è vero. Giovanni, ciao, buongiorno.
15: Ciao Gianluca, ciao, buongiorno.
14: Ciao, buongiorno Giovanni.
15: Volevo aggrapparmi a una giocata che avete fatto prima per quanto riguarda tutti i talenti che stanno giocando,
14: sì,
15: oggi.
14: Sì, sì.
15: Bisogna goderseli, non bisogna fare paragoni come abbiamo detto. L'unica cosa che io volevo dire è che sono contrario a Diego sulla chiamata che ha fatto prima sulle nuove generazioni che portano avanti il nome di Messi. Io vi dico che io ho 28 anni, quindi purtroppo a Diego non l'ho vissuto, sarà uno dei miei rimpianti. Però se io devo parlare oggi di un calciatore, anzi neanche di un calciatore, vi posso dire anche di un mio familiare, perché me lo sentivo di famiglia Diego, anche se non lo conosco e non l'ho vissuto, ma 100.000 volte lui. su tutti i giocatori. Io potrei dire che ho vissuto Messi, ho vissuto Ronaldo, adesso sto vivendo Yamal, tutti questi giocatori qua, però quello che mi ha dato Diego dai racconti di mio nonno, di mio padre, da quello che ho visto dai video, non si può fare paragone.
14: È così Giovanni, un abbraccio, ti salutiamo.
15: Ciao,
14: ciao, un abbraccio, un abbraccio. Prima di andare da Maurizio, vedo che ci vuoi leggere un attimo una rosa di USA 94 dell'Argentina. Vai, ti ascolto.
1: La squadra, l'Argentina aveva una squadra fortissima, mo ci sono un sacco di giocatori. Aspetta, devo prendere bene i convocati, perché questa è una rosa un po' ampia. Vediamo.
14: Vai, mentre ci arrivi andiamo da Maurizio. Vai. Nel frattempo. Ciao Maurizio, buongiorno.
16: Ciao, ciao, buongiorno.
14: Ciao. Sì, forte e chiaro, forte e chiaro, forte e chiaro, vai.
16: Pronto?
14: Vai, vai, ti sentiamo forte e chiaro, Maurizio, vai.
16: Ok, ok, ok. Allora, ragazzi, grazie per la telefonata. Niente, io voglio
14: grazie
16: dire due brevissime cose. Io ho avuto il piacere e l'onore di conoscere il papà di Diego, quindi Diego Maradona, a Villa del Sole. Io sono un medico, all'epoca ero un giovane medico, si infortunò gravemente Pumpido, il portiere dell'Argentina, durante i mondiali,
14: sì,
16: e fu portato di sera tardi a Villa del Sole, all'epoca c'era il professore Iannelli. Io vidi comparire prima, vabbè, a parte Pumpido, prima la moglie all'epoca di Diego Armando Maradona e dopo un po' Armando Maradona. Io non ebbi il coraggio di rivolgergli la parola, ma senti qualche minuto al suo fianco e tremavo come tremora dall'emozione. E poi l'altra cosa che voglio dire, lo voglio dire a tutti e due.
14: Vai.
16: Finalmente una trasmissione non scontata, dove sia tu Luca, sia tu Diego avete finalmente il coraggio di dire quello che pensate, di dirlo ad alta voce.
14: Grazie.
16: Senza remore e senza sì e senza ma, ed è una cosa bellissima ascoltarvi.
14: Grazie mille Maurizio,
1: grazie
14: per questi meravigliosi complimenti,
1: che
14: perché
1: bello.
14: È proprio il nostro obiettivo, diciamo, quello di dire tutto senza filtri. E grazie anche ovviamente all'azienda che ce lo permette, anzi è il modus operandi della politica di Radio Kiss Kiss Napoli. Grazie
1: allora,
14: al nostro
1: Gianluca,
14: direttore
1: Gianluca, sta girando sui social una lista dei giocatori che il Napoli dovrebbe piazzare fra virgolette, ok?
14: I famosi 25 del
1: sì, secondo me ci sono dei giocatori dentro che non
14: che non vorresti cedere.
1: No, alla fine non partono. Vabbè,
14: non
1: io ti faccio una lista.
14: Vai.
1: Ferrante, il portiere,
14: sì.
1: Vabbè, può andare in prestito, ok? Davino è un giocatore che stava a Giugliano e che può andare in prestito. O Baretin.
14: No, Baretin è già da
1: quello la canta dall'Empoli.
14: È già da qualche anno, non ricordo la squadra, però è già da qualche anno.
1: Ok, che Marianucci.
14: Può andare in prestito.
1: Asa.
14: Non ha fatto male la Carrarese questa
1: da vedere,
14: stagione.
1: Mettiamola così.
14: Valutare i ritiri,
1: valutare.
14: Ma anche Marianucci allora, mettiamoci, io ci metto anche Marianucci da valutare i ritiri.
1: Zerbin.
14: Da può andare in prestito ormai.
1: No, può andare
14: in prestito.
1: Okay.
14: Può andare
1: no,
14: in
1: può
14: prestito.
1: Andare anche il definitivo.
14: Vabbè.
1: Colli Sacco.
14: Questo è un ragazzo che io guardo da tempo, è un ragazzo che fisicamente è enorme.
1: Però
14: non mi è mai dispiaciuto tanto. A te non convince?
1: No, però ha fatto male. Quando è andato in prestito ha fatto male.
14: Okay.
1: Giovane.
14: Può andare.
1: Anche definitivo.
14: Può andare, via.
1: Lukaku.
14: Via.
1: Io, senza saperne leggere né scrivere, lo terrei.
14: Un anno me lo tengo.
1: Esatto.
14: È quel Lukaku del mondiale. Cioè,
1: aspetta,
14: non
1: arriviamo. No, vabbè, ce ne sono parecchi. Allora, Jesper Lindstrom.
14: Prego.
1: Rao.
14: Lo sai che.
1: Prestito.
14: Forse in prestito, dai.
1: Prestito per un'altra stagione. Sgarbi, vabbè, Sgarbi non va in prestito da una vita. Matias Olivera.
14: Con la giusta offerta lo cedo. Si parla di Atletico Madrid, soprattutto se leggo di scambi con Molina. Diciamo che
1: vabbè, grazie.
14: Ciò
1: porti.
14: Prego. Però stiamo scherzando, ragazzi.
1: No, io non sto scherzando, ce lo porto veramente io. No, però Olivera, io personalmente se potessi scegliere non lo cederei. Però uno scambio con Molina, sì.
14: Ok.
1: Ok.
6: Milinkovic Savic.
14: Il portiere è una scelta dell'allenatore. Se l'allenatore reputa che Milinkovic Savic deve essere ceduto per il suo modo di giocare, è giusto che venga ceduto con la giusta offerta.
6: Secondo me siamo a metà, quindi è giusto.
14: Sei d'accordo con me,
6: sì,
14: sul Milinkovic?
6: Siamo a metà, è giusto fermarci perché dobbiamo andare in pubblicità.
14: È vero, perché ci inizia a guardare male. Zig Zag Zagaria, che ha preso le redini della regia subito dopo Nelino Iorio. Abbiamo quanto abbiamo? 60 secondi di pubblicità e torniamo.
6: Vai.
17: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
18: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
9: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
14: Allora, prima di fare gli altri, andrei un attimo da Filippo e da Ted che stanno attendendo qualche minuto e poi continuiamo con il listone. Filippo, ciao, buongiorno.
6: Vai.
19: Ciao, buongiorno ragazzi, mi sentite?
14: Forte e chiaro, vai.
19: Allora, guardate, io ho sempre tifato per l'Argentina, i mondiali, Coppa America.
14: Ok.
19: Quest'anno ho poco o qualche dubbio perché...
14: Noi ti sentiamo troppo male, Filippo. Vediamo se riusciamo a ripristinare un attimo il collegamento perché ti sentiamo malissimo. Vediamo, ringraziamo ovviamente ancora una volta Simone Zagaria che sta provando a ristabilire il collegamento. Ce l'abbiamo? Filippo, ciao, eccoci.
19: È meglio, okay.
14: Ah, ora, ora una bellezza, vai.
19: Ho sempre tifato Argentina, ho sempre sperato, io ho sempre voluto bene a Messi e l'Argentina.
14: Okay, eccetera, okay. Eccetera.
19: Quest'anno non so se spero che vinca perché temo. Data la superficialità di opinionisti e quelli che parlano di calcio, che se Messi vince due mondiali cominciano a dire, guardando solo al numero del mondiale vinti, ah, Messi adesso che ha vinto due mondiali è meglio di Maradona, e cominciano a fare questi confronti, diciamo, superficiali. Questo è quello che temo. Poi Messi merita il mondiale, l'Argentina lo merita, soprattutto per l'ultima partita che ha fatto col recupero. Però io temo questo, cioè...
14: Allora Filippo, non lo devi temere, bisogna pensare al presente, godersi il presente, godersi il bello del calcio e fregarsene di quello che dicono le persone.
6: Ma ne può vincere anche 50, non cambia nulla.
19: Però i superficiali...
6: Speriamo che ne vince 50.
19: Quello non
14: vabbè, okay, abbiamo capito quello che è il tuo pensiero, caro Filippo. Ti salutiamo, un abbraccione.
6: Ciao,
14: allora,
6: ciao.
14: Tra pochissimo andiamo da
6: Ted
14: e poi finiamo il listone in chiusura. Vai, Ted, ciao, buongiorno.
20: Buongiorno, voi vi fate questo viaggetto in Scozia, Gianluca?
6: Non ho capito.
20: Vi fate questo viaggetto in Scozia, mi venite a trovare.
14: Ah no, io no, in Scozia no, io non, purtroppo non è in programma per me la Scozia.
6: Io sono stato
14: però ero troppo
6: bellissimo.
14: Piccolo, ma ritornerò, Ted, te lo prometto, perché è un viaggio che anche mia moglie vuole fare, quindi appena lo faccio ti avverto, te lo prometto.
20: Io da Cicerone
6: ne ha bisogno.
20: Ragazzi miei, ma scusate che io non ci manco ho riconosciuto la voce di Simone a te quando mi ha risposto al telefono
6: del mitico Zig Zag.
14: Tu sei un affezionato pro ormai. Vai.
20: Io a Simone l'ho visto crescere questa rata, era un bambino quando una volta, tanti e tanti anni fa.
6: La storia.
20: Perché una certa età.
6: Intanto c'è anche entrato anche il papà dell'anno,
14: Riccardo Catapano, che però studio. Non hai avuto modo di conoscere.
6: Lo conoscerai.
20: Non ancora.
14: Ma lo conoscerà. Vai, ti ascoltiamo, Ted.
6: Vai.
20: Diego, ti dico soltanto una cosa, sono lo stesso anno di papà tu. Sappi che ha quanti anni ho.
6: Non 66.
20: Giustamente. Allora io faccio il conto un pochettino a modo mio. Io se sono di 60 da 0 a 1 non conto, però quello è il primo anno di vita. mi spiego. Quindi io quest'anno ho compiuto 66 e sto vivendo il 67esimo anno della mia vita, non so se vedo bene.
6: Sì.
20: E allora, essendo che sono squinternato e mi dedico anche alla scrittura ultimamente,
6: sì,
20: accolgo e chiedo scusa a Walter, che conosco personalmente e gli do perdono se gli faccio un po' di pubblicità. Ho scritto un libro che trovate su Amazon, che si chiama come titolo La storia dell'Italia e come sottotitolo Vista da uno squinternato come me, perché io sono squinternato. Ti spiego rapidissimo. Allora, devi pensare che sono tre le categorie che dicono la verità: i bambini, e un penso che a 66 anni sono bambini, gli ubriaconi nel loro alcol, e onestamente non penso che con un bicchiere di vino al giorno mi ubriaco, magari, e soprattutto con i pazzi, chiamatelo pazzi.
6: Io faccio parte di quella categoria, i pazzi.
20: Bravo, siamo un po' tutti in quella categoria.
6: Anche Gianluca,
14: mi difendo. Mi difendo.
20: Diciamo, ma che è pazzo? Che sì. E l'ultima cosa, un aneddoto che c'è anche
14: dal libro,
20: come diceva il grande Paolo Pasolini, io so, ma non ho le prove. Vedete, se lo lasciamo facendo fare a Diego, vinceva 3-4 mondiali di
6: esatto.
14: Ma ciao Ted, un abbraccione, è sempre
6: esatto,
14: bello ascoltare.
6: Dobbiamo finire la lista.
14: Vai, ciao, allora, salutiamo Ted.
6: Dopo Milinkovic, Mazzocchi.
14: Mazzocchi secondo me può andare.
6: Io sono impopolare, lo terrei. Folorusso.
14: Può andare. Prego. Prego, prego, prego, prego, prego.
6: L'uscire.
14: Vai, prego, vada.
6: Caiuste.
14: Chi è il prossimo?
6: C'è anche Caiuste. Iaccarino.
14: Carino.
6: Può andare prestito? In prestito. Russo può andare in prestito. Baridò può andare in prestito.
14: Baridò me lo devi dire tu.
6: Baridò è un buon giocatore. Però io lo manderei in prestito, però in Serie B.
14: Deve crescere? Ancora.
6: Sì, deve crescere. Però in Serie B lo manderei.
14: Lo vedremo titolare nel Napoli?
6: Non lo so.
14: In futuro?
6: Non lo so.
14: Non sei convintissimo. Vabbè, magari ti ricrederai.
6: Gonge.
14: Magari, Simo.
6: Gonge.
14: Può andare, poi.
6: Che dire?
14: Può andare.
6: Ambrosino.
14: Prestito?
6: Sì. Cioffi. Può andare.
14: Può andare in prestito.
6: Ma Cioffi già l'abbiamo detto.
14: Sì.
6: No, aspetta, ce ne manca uno. Vediamo. Vabbè, niente.
14: Sì, ah, perché questa è un'altra lista.
6: Vigliotti.
14: Vigliotti in prestito. Vigliotti in prestito.
6: Figlio
14: no,
6: d'arte.
14: No, è figlio d'arte.
6: Nipote d'arte del, dell'avvocato Vigliotti.
14: Esattamente. Abbiamo fatto il listone. Ci saremmo presi i nostri insulti. Molto bene. Possiamo andare all'ultima telefonata di giornata.
6: L'insulto più bello è: mi fate capire che cosa ha fatto Molina negli ultimi 3 anni per essere meglio di Oliveira?
14: Andiamo da Cosimo.
6: È campione del mondo.
14: Andiamo da Cosimo. Oltre a essere un giocatore fortissimo, indipendentemente dal fatto che sia campione del mondo oppure no, possiamo andare a fare l'ultima telefonata? Ok, Cosimo. Eglia. Ciao, buongiorno.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
6: Ciao Cosimo.
2: Volevo giusto precisare questa cosa perché mi sta nascendo.
6: Vai.
2: Nel cantiere con amici e tutti. Io sono tifoso dell'Argentina da oltre 20 anni. Nel 1935 sono sempre stato tifoso dell'Argentina.
6: Okay.
2: Io sostengo chi a me ha difeso davanti a tutta l'Italia. Ok?
14: E ci sta.
2: Vuol dire in nome di Dios. Io sostengo chi mi sostiene, chi mi ha sostenuto e chi mi ha difeso. Quindi io sono tifoso dell'Argentina come me, tutti i napoletani che la pensano come me. Siamo tifosi dell'Argentina. Napoli è una città dove tifa Argentina, che gli altri tifosi, pseudotifosi, del cosiddette quelli là, non voglio fare nome, perché sennò mio fratello Diego si incazza e avrà ragione. Tifano perché lì là, poi dice, però tu come? Tu tifa Argentina, non tifa che la squadra. No.
6: Allora, non ti far fuorviare da tutti questi. Queste persone che non va bene. Tu sei diritto. Sei giusto. Cosimo, sei giusto, sei dritto. Continua così.
2: Io sostengo Diego, sostengo Napoli, sostengo Argentina e ahimè mi dispiace per te, ma anche Boca. Però vabbè,
6: questo
14: un
6: mi
14: abbraccio Cosimo, un abbraccio e complimenti per la scelta della migliore squadra,
6: Gianluca,
14: di Buenos Aires.
6: È arrivato il messaggio, penso più
14: quale?
6: Allora Diego, io non riesco a tifare Argentina perché nell'Argentina ci sono giocatori come Lautaro. Quindi praticamente tu non potresti tifare neanche per l'Italia, che giocano i giocatori di quelli là, e come fai a tifare? Possiamo iniziare a tifare forse per Capo Verde?
14: Esatto, per Vosigna.
6: Per Vosigna, a proposito, saluti a Jailson.
14: Salutiamo Jailson. Leggo un messaggio che mi fa venire voglia di chiudere la trasmissione.
6: Eccolo, eccolo. Non riesco a capire questo tifo per la nazionale argentina da parte di una parte del popolo napoletano. Io non riesco a tifare per una nazionale che non sia l'Italia, soprattutto se tra le tue.
14: Io sono d'accordo con te, ma oggi mi sto godendo l'Argentina, la Norvegia. Io tifo Norvegia ai mondiali, se lo vuoi sapere, dopo ovviamente l'eliminazione del Portogallo, ma è un mio pensiero, poi vedremo chi arriverà in fondo, ci godremo questi mondiali. Caro Riccardo Catapano, tu per chi tifi? Vabbè, già lo so, per l'Argentina. Dobbiamo chiudere tra pochissimo le ultime, non è vero? Non è vero? E per chi tifi?
6: Dimmi, ci sarebbe un messaggio veramente allucinante per chiudere. Però non lo so se lo voglio
14: leggere. Non lo legge, non lo legge, perché poi se mi iniziano
6: a arrivare. Ah, è sempre Ismaele, no. È sempre Ismaele. Ma come si fa, italiano che ti fa Argentina? Boh, Ismaele.
14: Io tipo Italia, eh.
3: Ismaele, tengo doppio passaporto, posso. Io non sono italiano, sono napoletano. E io tu sei italiano. Napoletano e ti fu quelli là. Nu scrive.
14: Io sono italiano, vive il tricolore, sempre e comunque. Io la penso così.
6: Il mio tricolore è il Vesuvio.
14: Quanti mondiali ha l'Argentina?
6: Il mio tricolore è il Vesuvio.
14: Quanti mondiali ha l'Argentina?
6: L'Argentina 3. Chi è stato il giocatore
14: meno
6: più
14: uno.
6: Forte della storia?
14: Allora sei a
6: il numero 2, tu forse c'hai il quindicesimo. Allora, va bene?
14: Va bene, Roberto Baggio.
6: Forse il quindicesimo si fa il buono. Vai.
14: Molto bene, salutiamo Simone Zagaria in regia, Flavio Esposito alla regia video. Finale frizzante di Diego Che che tornerà domani alle ore 12. Tra pochissimo le ultime notizie con Riccardo Catapano. Poi una nuova puntata di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio. Simone, non mi guardare così, da Gianluca Miranda,
6: Diego Armando Maradona Junior.
14: È veramente tutto, noi torniamo domani, rimanete su Kiss Kiss Napoli perché anche domani
6: Diego c'è.
21: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, genuine.
22: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
21: Ma che felicità scodinzolare.
22: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
23: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
24: Buongiorno, da parte di Riccardo Catapano. Nuove strategie dello spaccio a Napoli. I carabinieri della compagnia Stella, durante controlli nell'area di Porta Nolana, hanno sequestrato sigarette elettroniche contenenti marijuana al 100%, biscotti alla crema con droga e 120 grammi di hashish nascosti nel bauletto di uno scooter abbandonato. Secondo gli investigatori, l'arrivo dei militari sarebbe stato segnalato anche sui social, consentendo ai pusher di fuggire. Denunciato un 19enne trovato con un coltello a farfalla ed una dose di hashish. Ancora cronaca, una ragazza di 20 anni era andata ad una festa senza il consenso dei genitori. Scoperta, torna a casa e si lancia dal secondo piano. Ora è grave con una serie di lesioni interne, lotta tra la vita e la morte all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. È accaduto nella notte, poco dopo le due a Cava dei Tirreni. Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza ventenne ha tentato il gesto estremo, pare per una ramanzina. La giovane è stata poi trasferita all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, dove resta in pericolo di vita. Cambiamo argomento. La Procura federale della FIGC accelera sull'inchiesta che coinvolge Aurelio e Luigi De Laurentiis, rispettivamente presidenti di Napoli e Bari. Il procuratore Giuseppe Chinea ha chiesto ai magistrati di Bari gli atti dell'indagine che vede padre e figlio indagati per false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta nell'ambito della gestione della SSC Bari. Al centro dell'inchiesta anche la cessione del portiere Elia Caprile, ritenuta dagli inquirenti un'operazione che avrebbe aggravato il dissesto del club pugliese. I De Laurentiis, tramite un comunicato congiunto, respingono ogni accusa e si dicono fiduciosi in una rapida archiviazione del procedimento. La chiusura con il calcio. Si avvicina all'inizio della stagione per il Napoli. Il prossimo 14 luglio verrà presentato Massimiliano Allegri in conferenza stampa al Teatro San Carlo. Il giorno dopo via raduno a Castelvolturno e il 17 partenza per il ritiro a Di Maro. Saranno 5 le amichevoli nel corso del doppio ritiro estivo. A Di Maro gli azzurri affronteranno l'Arezzo e la Carrarese. A Castellisangro le avversarie saranno gli spagnoli dello Sassuolo e del Celta Vigo. E l'ultimo test match sarà contro i greci dell'Aris Salonicco. Intanto il club ha ufficializzato il via alla campagna abbonamenti, confermando i prezzi della passata stagione. Dal 10 luglio via alla prelazione per i vecchi abbonati, mentre la vendita libera inizierà dal prossimo 3 agosto. Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

ogni giorno a quest'ora c'è l'informazione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli. Vi giunga caloroso il mio cordiale buon pomeriggio da Walter De Maggio. Grazie naturalmente a Riccardo Catapano per il giornale radio. Il collega Catapano ci ricordava che ieri sera, intorno alle 19, comunicato congiunto del Calcio Napoli e del Bari, del presidente Aurelio De Laurentiis e del figlio presidente del Bari Luigi De Laurentiis, che sono rimasti esterrefatti da questa indagine.

0: Città proprio perché avevano sempre operato rispettando la legge. Cominciamo da Riccardo Catapano, poi approfondiamo e poi parleremo però della stagione, campagna abbonamenti, ritiro di Maro, presentazione Allegri, 5 amichevoli programmate. Detto questo, è già tempo di anteprima. Buon pomeriggio, Riccardo Catapano.
1: Anteprima Radio Gol.
2: Buon pomeriggio direttore, tanti temi che andremo ovviamente a trattare nel corso delle nostre 3 ore dell'informazione sportiva, partendo dall'inchiesta che coinvolge Bari e Napoli. Come dicevamo, comunicato congiunto ieri sera di Aurelio e Ligi De Laurentiis, ma in particolar modo del Bari e del Napoli. Siamo esterrefatti, certi di aver agito con massima correttezza. 9 giorni poi al ritiro di Di Maro, il 14 la presentazione di Max Allegri al Teatro San Carlo, il 15 ed il 16 test fisici a Castel Volturno prima della partenza per Di Maro. Annunciate anche le 5 amichevoli estive che vedranno gli azzurri protagonisti: a Di Maro con Arezzo e Carraresi, a Castel di Sangro con Osasuna, Celta Vigo e l'ultimo test con l'Aris Salonicco. Intanto il club annuncia il via della campagna abbonamenti ribattezzata PC & Tan. Dal 10 luglio la prelazione per i vecchi abbonati, mentre la vendita libera inizierà dal prossimo 3 agosto, confermati i prezzi della passata stagione. Parleremo anche di mercato, la lista di Manna, 25 giocatori da cedere. Il DS punta poi su Dodò e Gatti, sempre vicino invece Zeballos attesa per la fumata bianca. Spazio ai mondiali con l'Argentina avanti e con il solito Messi show, ribaltato l'Egitto che era avanti 2-0 nel finale. 3 gol per i campioni del mondo in carica che passano ai quarti di finale e sfideranno la Svizzera che elimina ai rigori la Colombia. Novità anche nel mondo arbitrale con Daniele Orsato che è il nuovo designatore della CAN A e B.
0: E naturalmente a Daniele Orsato auguriamo buon lavoro e complimenti per essere diventato il nuovo designatore arbitrale. Lui che nella passata stagione era stato il designatore in Serie C sarà coadiuvato per questo nuovo incarico da Ciro Carbone e da Giallatini, quindi in bocca al lupo, buon lavoro a Daniele Orsato. Partita pazzesca quella di ieri tra Argentina ed Egitto, mondiale che inizia a regalare grandi emozioni. Oggi è l'unico giorno in cui si ferma il mondiale, da domani partiranno i quarti di finale, sarà Francia-Marocco. Allora facciamo così, andiamo con ordine. Innanzitutto vi ricordo che potete interagire con noi attraverso i WhatsApp al 342 00 00 100. Ringrazio Roberto per i complimenti, grazie Roberto, hai mandato un bel messaggio, hai detto direttore quando vuoi possiamo stappare una bottiglia insieme. Ho capito Roberto, ma non mi provocare perché mi inviti a nozze. Magari facciamo in orario serale piuttosto che a pranzo, perché poi insomma dopo una bottiglia, dopo aver stappato, venire in diretta diventa problematico. Grazie comunque Roberto per i complimenti. A proposito di Argentina, ieri partita pazzesca, avanti l'Egitto 2-0, 79esimo il 2-1 con Romero, poi si accende Messi, ma insomma è stata veramente una partita incredibile, incredibile. Calciomercato è uno dei grandi punti, no? Che ci appassiona molto, anche perché dopo le parole del patron Aurelio De Laurentiis ha detto noi abbiamo un parco giocatori da 47 calciatori in rosa, dovremo perfezionare 25 cessioni. Ora magari non sono proprio 25, nel senso che nei 25 ci sono anche molti giovani, ma è chiaro che il direttore Manna dovrà perfezionare delle cessioni per poi procedere con degli acquisti, io dico 4, forse saranno 5, per puntellare l'organico. E appena, se dovesse uscire Milinkovic, sicuramente un portiere, dovesse uscire Mazzocchi, sicuramente un esterno destro, arriverà un centrale di difesa, con l'uscita di Lang e forse di Neres potrebbe arrivare Zeballos, e insomma Manna avrà un'estate di grandi impegni. Parliamone allora con un direttore sportivo, ma che bello poter aprire la puntata di oggi con Mauro Meluso. Buon pomeriggio Mauro, come va?
3: Grazie Walter, buon pomeriggio a tutti, tutto bene, grazie.
0: Grande direttore, sono contento di averti con noi. Il presidente ha dettato un po' i tempi, il cronoprogramma, bisogna innanzitutto sfoltire l'organico, ma nello sfoltire l'organico Massimiliano Allegri, a partire dal 17 luglio a Di Maro Folgarida, potrà valutare dei profili, quelli per esempio di Noah Lang, di Lucca, sicuramente di Rafa Mari.

0: passando anche per RAO e per ASA. E il ritiro è un momento fondamentale, no, direttore? Partiamo dalle valutazioni.
1: Sicuramente, ma io credo che Allegri li avrà già guardati e li avrà già osservati in video. Ovviamente diventa, nel ritiro diventa anche un banco di prova per quelli che magari sono in dubbio. Io reputo Lang un giocatore molto importante, soprattutto se uno se dovesse andare via Neres. Rao è un giocatore di perspettiva, molto giovane ancora, ha fatto dei campionati di C alla SPAL, ha giocato molto bene l'anno scorso a Bari. Insomma, io credo che sia un elemento forse ancora non pronto per il Napoli, ma sul quale poter puntare per il futuro, magari dargli una possibilità di crescita ulteriore e poi provare a integrarlo nella prima squadra.
0: Direttore, nella stagione in cui sei stato al Napoli da direttore sportivo, anche se non fosti tu a perfezionare gli acquisti, per esempio, di Lindstrom e di Cajuste, insomma, io quando arrivò Lindstrom, e per averlo visto e ascoltando le parole di Roberto De Zerbi, devo dire che ero entusiasta. Secondo te cosa non ha consentito a Jesper Lindstrom di imporsi anche nel campionato italiano? Perché io comunque non mi rimangio una virgola, io reputo comunque Lindstrom un calciatore di livello molto alto. Tu ci hai lavorato un anno insieme, l'hai visto da vicino, secondo te perché non è riuscito a imporsi?
1: Ma guarda, tra le altre cose, 2 anni prima io lavoravo a Spezia in A, sì. Quindi l'avevamo selezionato perché era un giocatore, giocava in Danimarca, un giocatore molto molto forte, appetibile, e quindi poi lui ha fatto un grande campionato con l'Eintracht Francoforte e ha attirato le attenzioni
0: dei grandi club,
1: quali anche il Napoli. Devo dire che c'erano tutti i presupposti perché potesse far bene in Italia, però purtroppo le caratteristiche proprio tattiche di questo giocatore non si sposavano molto con un determinato calcio. Insomma, io credo che lui sia più una sorta di mezzapunta che deve giocare con un centravanti, deve girargli intorno, e quindi ci vuole un certo tipo di modulo per sfruttare al meglio le sue caratteristiche. A Napoli inizialmente, insomma, si giocava con un 4-3-3, 4-2-3-1, quindi prima con Garcia, poi anche con Mazzarri e con Calzone, quindi non è riuscito a imporsi. Poi è andato anche un po' in difficoltà così mentale, chiamiamo così, dal punto di vista proprio
0: dell'umore, diciamo che magari
1: perché vedeva che aveva delle difficoltà e non si raccapacitava di queste difficoltà, insomma, quindi queste difficoltà, e quindi un po' si è incartato da un punto di vista psicologico, ma le qualità rimangono, cioè io credo che sia comunque un giocatore con ottime qualità tecniche, insomma, velocità, forza. Non era un mostro fisicamente, ma aveva un grande cambio passo.
0: E naturalmente staremo a vedere, poi sai, magari anche calato in un contesto, quella purtroppo fu una stagione difficile, magari in un organico consolidato in stagioni più serene, magari lo stesso Lindstrom.
1: Esatto, anche il contesto devo dire certo, l'ha aiutato, certo. Però è un po' il cane che si morde la coda.
0: va bene. Direttore, io ti ringrazio moltissimo, sai che amo aprire le puntate con te, ti auguro buonissima giornata.
1: Grazie a te l'invito e un caro saluto, un abbraccio a tutti.
0: Grazie davvero. Allora, ieri avevamo aperto la trasmissione alla luce delle notizie prima divulgate dal quotidiano La Repubblica e poi con un tech dell'ANSA che riguardavano l'inchiesta della Procura di Bari sui club Bari e Napoli. Vi avevamo detto che c'era assoluta serenità in seno alla società. Ieri sera, intorno alle 19, il comunicato stampa congiunto del Calcio Napoli, del Bari, del presidente De Laurentiis e del presidente del Bari, Luigi De Laurentiis. E abbiamo invitato, anche per fare chiarezza, perché io l'ho letto con attenzione il comunicato, i due club e i due presidenti si dicono esterefatti da questa indagine, esterefatti. Poi c'è un passaggio sulla richiesta di liquidazione dove addirittura si dicono basiti, anche perché i De Laurentiis rispettano le leggi. Tra l'altro, conoscendo il modus operandi del presidente Di Chiavelli, sinceramente mi suonava strano. Però abbiamo invitato un avvocato, così da fare maggiore chiarezza, che poi segue spesso le vicende del Calcio Napoli, del presidente De Laurentiis, e l'avvocato Fabio Fulgeri. Buon pomeriggio, caro avvocato, come sta?
2: Bene, buon pomeriggio a lei.
0: Io la ringrazio moltissimo. Avevamo provato a ospitarla anche ieri, però insomma diciamo che ieri ovviamente lei
2: è un po' impegnato, ovviamente.
0: Diciamo che era intento a leggere gli atti della procura di Bari, e poi ricordiamo che c'erano in corso delle perquisizioni della Guardia di Finanza al Calcio Napoli, al Bari, alla Filmauro. Io ieri ho aperto la trasmissione dicendo: dalla società c'è la massima serenità. È una serenità, Fulgeri, che lei mi può confermare oggi?
2: Ma assolutamente sì, abbiamo rilasciato un comunicato proprio per rasserenare, diciamo, i tifosi e comunque coloro i quali seguono le vicende sia del Napoli che del Bari. Diciamo che le contestazioni le conosce, le ha anche, credo, un attimo fa riassunte. La bancarotta fraudolenta è un reato, ecco, io da avvocato te lo dico, nemmeno da, diciamo, consulente del Napoli, da avvocato, la bancarotta fraudolenta richiede come presupposto una dichiarazione di liquidazione giudiziale, quello che una volta era dichiarazione di fallimento, cosa che assolutamente non c'è. Quindi proprio il presupposto oggettivo del reato per la
0: contestazione. Tanto che i De Laurentiis su questo tema nel comunicato dicono e scrivono: siamo basiti, perché non c'è nulla che possa portare.
2: Né aspettavamo la richiesta di liquidazione giudiziale della procura, sinceramente.
0: Ecco, avvocato.
2: Almeno uno stato di insolvenza che possa giustificare una situazione del genere. Non mi dimenticate, insomma, che a Filmauro è il socio unico della società Bari Calcio, quindi insomma non mi pare che sia una società in difficoltà economica.
0: Anzi, avvocato, io mi sono molto soffermato, ne parlavo già ieri, dicendo, ecco, come i De Laurentiis sono basiti sulla richiesta di liquidazione, io ero rimasto, non voglio dire basito, però sicuramente perplesso da una valutazione fatta dalla procura di Bari a proposito di Caprile, perché Caprile viene ceduto dal Bari al Napoli 2,2 milioni, e siccome non c'è l'obbligo in una cessione di garantire al club che cede una percentuale sulla futura rivendita, il Napoli acquista Caprile, lo paga dalla Serie B 2,2 milioni, che devo dire è una valutazione comunque bella alta, però siccome Caprile è bravo, ci arrivo che possa costare 2,2, lo rivende a 8 milioni al Cagliari. Senta, Fulgeri, io non ci vedo neanche un briciolo di irregolarità.
2: Ma è quello che pensiamo, la clausola se non fine non è obbligatoria, fa parte della contrattazione, quindi per il resto sono valutazioni tipo sportivo che poi con i nostri consulenti tecnici produrremo alla procura, ma c'è una costruzione di una ipotesi di reato molto, come dire, forzata, molto fumosa, molto
0: labile, la possiamo
2: labile. Sì, direi a forza, assolutamente labile e inconsistente. Speriamo di, diciamo, convincere quanto prima i pubblici ministeri dopo l'incontro che faremo non appena avranno terminato le loro acquisizioni,
0: le loro indagini. E Fulgeri, le faccio un'ultima domanda: se può confermarmi o meno che la procura federale ha chiesto gli atti, e se così fosse anche dal punto di vista sportivo, siccome il Napoli ha sempre agito nella massima correttezza, non c'è veramente nulla da temere, così tranquillizziamo tutti i nostri ascoltatori.
2: Però su questo aspetto, per la verità, non posso rispondere perché non lo so.
0: Okay.
2: Lo sto apprendendo dagli organi di stampa, sinceramente non è la mia materia, quindi non, almeno come, nemmeno come notizia la conosco, quindi non posso.
0: Non può commentare, però, una. Certo,
2: la materia è quella, voglio dire, sinceramente siamo abbastanza convinti sin da adesso, insomma, di poter diciamo, definire la vicenda in una situazione.
0: Insomma, avvocato, lo possiamo dire che la famiglia De Laurentiis e la Filmauro sono assolutamente sereni.
2: Certo, l'abbiamo scritto nel comunicato e lo ribadiamo.
0: Va bene. Buon lavoro, avvocato.
2: Anche
0: grazie
2: a voi.
0: Grazie.
2: Buona giornata.
0: E così l'abbiamo chiusa questa vicenda, per carità, rispettando al massimo il lavoro della magistratura, della procura di Bari, ma insomma ieri vi avevamo anticipato la serenità del club, poi è arrivato il comunicato, oggi vi abbiamo portato in onda l'avvocato del Calcio Napoli, l'avvocato De Laurentiis che si è occupato della vicenda, e così sgomberiamo il campo da ipotesi. Detto questo, però, a noi piace il campo, a proposito di sgomberiamo il campo, lo riempiamo il campo, anche perché a Di Maro, non dico 47, ma secondo me un 35-36 calciatori lavoreranno a Di Maro Folgarida agli ordini di Massimiliano Allegri. Non ci sarà a Di Maro Folgarida, è ancora impegnato col mondiale, Big Rom. Ragazzi, ma io di Big Rom ne voglio parlare. Oggi gli ha dedicato ben 2 pagine sul Corriere dello Sport il collega ed amico vacanziero, bentornato Fabio Mandarini. Buon pomeriggio, mi sei mancato, amico. Come stai?
3: Ciao Alterino, ciao, bene, grazie. Tu come stai?
0: Tutto bene, pronto, vigile, operativo, al lavoro, fili collegati, testa nel carro armato, radio gol. Che fa Big Rom? Perché ad Allegri piace, entra con Garcia e fa gol, e sveglia il Belgio. Allora verrà valutato, perché insomma, sai, io prima di cederlo a cuor leggero, non lo so, lo chiedo a te, Fab.
3: Guarda, per il momento segna, ed è una cosa che ha ricominciato a fare con una certa regolarità, al di là di questa sua produttività, ho capito una ferocia che nell'ultimo periodo per ovvi motivi era smarrita, ma perché chiaramente veniva da un anno tremendo sotto tutti i punti di vista, sia personale sia sportivo, però adesso, diciamo, pare stia tornando nettamente alla ribalta. In questa fase sta giocando un po' all'altafini, no? Entra e segna, ne ha giocato soltanto una dal primo minuto per necessità, non è andato granché,
0: non è andata benissimo,
3: no,
0: l'ho vista quella.
3: La condizione non è probabilmente ancora, anzi sicuramente non ha ancora i 90 delle gambe, però diventa un giocatore double face in questo momento, cioè il Napoli sicuramente lo valuterà, Allegri lo valuterà, ma acquisisce di nuovo valore anche sul mercato, cioè comincia a non essere più quello che sembrava alla vigilia, alla fine della stagione, alla vigilia del mondiale, cioè una sorta di problematica che poi dovrà essere risolta. No, questo ha dimostrato di essere ancora un giocatore vero. Probabilmente chi lo aveva ritenuto finto in anticipo dovrà ricredersi in qualche modo, vediamo cosa succederà. Allegri sicuramente lo stima, è un giocatore che avrebbe voluto anche alla Juve,
0: sì,
3: poi ci sono anche conti da fare perché ha un ingaggio maxi pesantissimo, però sai, in una fase di mercato dove sei, come ha detto De Laurentiis, fermo dentro un labirinto perché ci sono tanti giocatori, devi cedere, devi comprare, probabilmente se hai un attaccante in forma così e riesci a trovare anche la quadra economica, probabilmente crei
0: è la soluzione migliore. Io la penso come te, perché comunque nel parco attaccanti tu un vice Hojlund lo devi avere. Ora, se Lukaku, anche con la preparazione fatta, perché ricordiamo lui si fa male il 14 agosto dell'altro anno a Castel di Sangro, ha avuto una serie di problemi, poi dopo mano a mano ha lavorato in Belgio, sta disputando il mondiale, non sarà al 100%, no, però dimostra, ragazzi, che quando entra sposta. E allora, se poi, io mi fido di quello che dice Manna, ha molte richieste per Lucca, se c'è di Lucca tu un vice Hojlund lo devi avere, potrebbe, uso il condizionale, essere giovane. Io però insisto, in una stagione dove hai il campionato, la Champions League, la Coppa Italia, a mio avviso giovane può rappresentare ciò che rappresentò Raspadori per Spalletti, ovvero Osimhen, Hojlund, chiaramente Simeone, oggi Lukaku e Raspadori giovane. Io personalmente, se le finanze del club lo consentissero, Fabio, io un uomo come Lukaku che piace ad Allegri, io non lo cederei.
3: No, ma io se è questa la sua condizione, se è questa la sua voglia, e ti ripeto, quello che mi ha colpito di più, perché Lukaku ha sempre fatto i gol, è un attaccante di razza, è un centravanti vero, quindi non è che lo andiamo a scoprire noi, però
0: beh,
3: quello
0: certo.
3: Che mi ha colpito è vedere di nuovo un giocatore con questa fame, che chiaramente per tutta una serie di motivi, ripeto, era quantomeno attenuata, se non smarrita, comunque non l'abbiamo proprio visto l'anno scorso. Però è uno che tra l'altro continua a mantenere una media enorme, altissima, media gol minuti e media gol tiri, 3 tiri in porta, 3 gol, 3 gol su 6 tiri provati, continua a infilare primati.
0: Anche la leadership, Fabio, cioè tu è palese,
3: esatto,
0: quando entra
3: questa ferocia.
0: Sì, ma è proprio palese che dà la scossa il Belgio a un certo punto.
3: La penultima partita
0: col Senegal era fuori dal mondiale, ragazzi, era fuori dal mondiale.
3: Entra da cambio, anche la prima, mi pare con l'Iran, che entra e provoca l'autogol, induce all'autogol l'avversario.
0: Ah, è un tema,
3: è uno che ha assolutamente un peso in questo momento, e in una situazione di stallo di mercato, se hai un giocatore così in questo momento, di questo calibro e anche di questa voglia, di questa ferocia, onestamente io credo che quantomeno debba pensare se tenerlo o no.
0: Non c'è dubbio. Poi nel corso della puntata approfondiremo anche il tema Kevin De Bruyne. Nel frattempo grazie di cuore, bentornato Fabio, grazie, Mandarini, grazie. Il Corriere dello Sport. Ciao Fabio.
3: A presto, un abbraccio forte.
0: Grazie. Allora, tra poco in arrivo il nostro Paolo Del Genio. Mi state mandando molti messaggi, so che stanno girando molte voci sui siti. Ragazzi, credetemi, è il momento di parlare di mercato, di parlare di Gatti, di parlare di Dodò, dei portieri, da Vicario a Musso, a Kovar, a Zeballos, le cessioni, Milinkovic dove va, Ngong dove giocherà, dove sarà sistemato Lorenzo Lucca. Ecco, parliamo di notizie, e le notizie riguardano il Napoli, il mercato e ovviamente il ritiro. Vi ricordo che lo seguiremo con Paolo Del Genio, e Paolo Del Genio tra poco sarà in diretta con noi. Pubblicità.
4: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
5: Non è estate senza
6: mare, tranquillità,
5: le cene all'aperto,
6: le angurie freschissime
5: e le infradito.
6: Ma la cosa che proprio non può mancare
5: è il sole.
6: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale, e da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
5: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
6: Sole 365, la spesa tranquilli.
7: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
8: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
7: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
8: E sai perché?
7: Perché siamo da Più Me.
8: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
9: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi! No.

0: sconti dal 50 all'80%. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lello e Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio il box doccia Gate 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
2: Ed eccoci qua. Allora, naturalmente sul mercato, fermo restando ciò che aveva detto il direttore Manna, ovvero dobbiamo perfezionare prima una cessione per eventuali arrivi, e ciò che ha detto il presidente, dobbiamo cedere tanti calciatori, è evidente che il Napoli, visto tutto quello che vi abbiamo raccontato su Mario Ghila, stia cercando un profilo d'esperienza per il reparto dei centrali difensivi. Il nome nuovo, per me non tanto nuovo perché il Napoli lo voleva già l'anno scorso, è quello di Federico Gatti della Juventus. C'è, solitamente si dice, non c'è trippa per Gatti. In questo caso dobbiamo sovvertire il detto, c'è trippa per Gatti. Paolo Del Genio, buon pomeriggio.
3: Ciao Walter, buon pomeriggio.
2: E siccome io amo molto gli antichi detti, mi rifaccio a trippa per Gatti, non dire Gatti se non ce l'hai nel sacco, quindi non bisogna mai dire Gatti se non ce l'hai nel sacco. Paolo Del Genio, difensore esperto, leader carismatico, ha già lavorato con Allegri, Manna lo conosce bene, Manna lo voleva portare nella passata stagione al Napoli prima di acquistare Beukema, poi Gatti scelse di rinnovare con la Juve. È uno di quegli innesti che a te piacerebbe per le caratteristiche che ho prima ricordato?
3: No, sinceramente no, perché siamo coperti già lì, abbiamo il titolare ovviamente a destra che è Rachmani, abbiamo Beukema che può fare molto meglio dell'anno scorso, abbiamo Marianucci che è un ragazzo che a me piace, cioè siamo pieni di difensori destri.
2: C'è anche Rafa Marin
3: è un altro destro che può adattarsi pure a sinistra, però è un altro destro. Io credo, non lo so perché il Napoli lo vuole prendere. Se il Napoli lo vuole prendere, mi sa tanto che poi per Beukema la situazione si complica molto, allora forse vuole cedere Beukema, non lo so. Io sinceramente preferirei tenere Beukema invece di prendere Gatti.
2: Quindi Paolo, tu avevi sposato in pieno l'ipotesi Mario Ghila, hai delle perplessità sull'eventuale arrivo di Gatti, corretto?
3: Sì, Ghila sì, anche se pure lui è destro, quindi lo stesso discorso per il piede si potrebbe fare, però stiamo parlando di una qualità superiore, di un'età diversa, e comunque livello di giocatore che ti fa fare un salto di qualità. Per Ghila sì, per Gatti non toccherei nulla, sinceramente. Se il rinforzo deve essere quello, teniamo quelli che abbiamo adesso.
2: Ovviamente, a proposito di rinforzi, poi un capitolo a parte è legato al portiere, ma Paolo, anche qui bisognerà perfezionare la cessione di Vania Milinkovic-Savic, e sul taccuino Iman ci sono più profili, no? Giocando ancora qui Gatti Cicovar, perché il Napoli lo segue, il portiere nazionale della Repubblica Ceca Kovar, come segue e sta attenzionando Vicario, che è in uscita dal Tottenham, e Manna sta pensando anche a Musso, portiere argentino ai mondiali e esperienza in Italia. Lui è stato all'Atalanta e all'Atletico Madrid, valutazione di 5 milioni di euro. Francesco Montervino, e così parliamo ai centrocampisti. Buon pomeriggio Francesco.
4: Ciao Walter, buon pomeriggio a te e a tutti.
2: Siamo con Paolo Del Genio, tuo compagno di viaggio, nei salotti televisivi. Senti Francesco, quando è stato chiesto a Manna di Rabiot, Manna ha fatto l'elenco dei centrocampisti in forza al Napoli, ricordando che il Napoli ha Anguissa, Çalhanoğlu, c'è Gilmour, ha McTominay, ha De Bruyne, ha Vergara. Come dire, ha un po' chiuso, se vogliamo, un possibile arrivo di Adrien Rabiot. Ma dovesse partire Anguissa, a te piacerebbe vedere il francese in maglia azzurra?
4: Ma per me il centrocampista più forte dopo McTominay che c'è in Italia, quindi in assoluto sarei stracontento, perché è un giocatore che aggiungerebbe forza fisica, qualità, anche capacità di interdizione, perché poi è uno che quando la deve andare a lottare la va a lottare bene, quindi onestamente è un centrocampista che vedrei di buon occhio, anzi mi auguro che il Napoli veramente possa puntare su questo giocatore.
2: Allora, siccome mi arrivano anche messaggi che riguardano Lobotka, avendo la fortuna di avere Paolo Del Genio e Francesco Montervino, io voglio aprire al tema Lobotka. Si rincorrono le voci, la Juventus vuole Lobotka, il Beşiktaş vuole Lobotka, il Napoli lo valuta almeno 30 milioni di euro. Paolo Del Genio, ma tu a 30 milioni lo cederesti Lobotka? Te ne priveresti avendo in organico A, sicuramente Gilmour, B, io è un'ipotesi che sto cavalcando da tempo, un De Bruyne alla Modric. Parto da Paolo, vado da Montervino. Paolo, a te.
3: Ma è difficile privarsi Lobotka. Certo, 30 milioni per un giocatore che ha 30 anni è una spezza che non ti può rinunciare, però è difficile sostituirlo, non so, bisogna rivedere il Napoli tutti i punti. Io non credo molto alla soluzione De Bruyne in quel ruolo, sinceramente, quindi poi bisogna trovarne un altro sul mercato. Io sono sempre dell'idea che devi cambiare, come ho detto prima, per Gassi. Ecco, su Rabiot ovviamente, se arriva Rabiot la cosa la vedo molto difficile, però è chiaro che è un giocatore che ti fa fare un salto in avanti, ma se quello che esce è più forte o uguale di quello che arriva,
2: mi tengo quello che ho,
3: a non cambiare.
2: A meno che, Paolo, non vai a puntare sul ridimensionare l'età media. Quindi, se vendi Lobotka, che ha 31 anni...
3: No, ma sono d'accordo sull'età media, sono d'accordo sul monte ingaggi, però tutto questo non deve inficiare la qualità...
2: No, è quello, dicevo, se ne prendi uno bravo come Lobotka, che di anni ne ha 25, è chiaro che l'età media l'hai abbassata. Scusami, Francesco, ho colto nella frase di Paolo, non vedo De Bruyne da play. Tu invece ce lo vedresti, perché a me quest'idea continua a piacere. Paolo non ce lo vede, Montervino...
4: Io non lo vedo a Napoli l'anno prossimo.
2: Addirittura. E perché?
4: Sì, perché credo che il suo tempo sia finito, il suo tempo nel Napoli. Con grande onestà, anche questo mondiale sta dimostrando che non è un giocatore sul quale secondo me il Napoli ci può puntare. Poi ripeto, qua non stiamo mettendo in dubbio la qualità del giocatore, e mentre Paolo non lo vedrebbe come play, sicuramente il suo stato fisico non mi permette, anche a me, di dire lo vedrei come play, ma per qualità tecniche e fisiche di struttura lui certo che può fare quel ruolo lì. Il problema è che io lo vedo lontano da Napoli, io in questo momento non lo vedo un giocatore dentro al progetto, seppur Manna giustamente lo ha messo centralissimo, ma come ti ho già detto in un'altra circostanza, nel momento in cui l'ha messo centrale al progetto è perché per me gli vuole creare del mercato per farlo andare.
2: Me lo dicesti. Paolo Del Genio, è evidente che la qualità, no, del calciatore De Bruyne non è neanche in discussione. Resta evidente che col Senegal l'ho visto in affanno, Garcia lo toglie dal campo e con gli Stati Uniti non lo impiega e non lo fa entrare neanche a partita in corso. Siccome Garcia non è uno stupido e ce lo sta dimostrando, è evidente che vedendo il De Bruyne in ultima versione non ha più il passo per un calcio come quello attuale.
3: Comunque De Bruyne è uscito al 56esimo contro il Senegal e per 88 minuti il Belgio non ha visto palla, cioè pure quando è uscito De Bruyne un'altra mezz'ora non hanno visto palla.
2: No, ma non fa una piega.
3: Era una difficoltà proprio.
2: Però con gli Stati Uniti l'ha tenuto in panchina.
3: Gli Stati Uniti non c'era, poi sappiamo se giocava in una partita dove tutto è andato bene, se dava il suo contributo. Possiamo ipotizzare, ma non lo sappiamo perché non c'era. L'altra volta che hanno giocato bene ha giocato bene pure lui, ma con questo non sto dicendo che mi aspetto.
2: No, però Paolo, tu parli di giocare bene, io ti parlo del passo. Secondo te oggi ha il passo per sostenere un campionato di livello come la Serie A?
3: Con un giocatore come Vergara che può alternarsi con lui, secondo me è una bella coppia nel ruolo di sottopunta o di mezzala offensiva. Poi dopo, se il Napoli ha la capacità, anche lì dico la stessa cosa, di individuarne uno più giovane, più in forma, che guadagna meno,
2: ben venga.
3: Però fin quando noi facciamo uscire giocatori importanti come Lobotka, come De Bruyne, intanto facciamo uscire giocatori forti, che qualche cosa fanno ancora in mezzo al campo. Poi dopo, se li sostituiamo bene, tutto ok, ma se non li sostituiamo bene, Io mi preoccupo sinceramente.
2: Un nostro ascoltatore mi ha fatto molto sorridere. Io voglio Lobotka, tu vuoi Lobotka, egli vuole Lobotka, noi vogliamo Lobotka, voi volete Lobotka, essi vogliono Lobotka, ma alla fine Lobotka resterà qui. E Francesco Montervino, e non sarebbe una cattiva notizia, perché insomma avercelo un centrocampo come il Napoli ce l'ha da anni, con Lobotka, con McTominay, con Anguissa, se dovessero restare tutti e tre.
5: Oh, stai parlando chiaramente del play più forte che ci sta, quindi come diceva Paolo prima, privarti di un giocatore come Lobotka vuol dire che ne devi prendere uno più giovane e più forte, e oggi faccio proprio fatica a trovarne anche a livello europeo proprio così tanto più giovane e così tanto più forti, quindi onestamente la speranza è che quella, che questo giocatore possa rimanere, perché è un usato garantito, ma è uno che ti fa la differenza. Non a caso, se arrivano delle proposte economiche, si parla di proposte che potrebbero toccare quasi 30 milioni di euro.
2: Beh, certo, ma d'altronde.
5: È lì chiaramente poi diventa difficile trattenerlo, perché 30 milioni sono pur sempre 30 milioni.
2: Io poi devo essere molto.
3: Diciamo una cosa: che
2: prego, Paolo.
3: Questo problema che mettiamo sul tavolo, no? Di trovarne più giovani e più forti, ma è l'anno giusto. Perché quelli giovani e forti costano un sacco di soldi.
2: Però scusami,
3: giusto per parlare di questo.
2: E cioè, però Paolo, perdonami, però noi dobbiamo uscire da questo equivoco. Se prima diciamo che nell'undici titolare è il Napoli, è la squadra che ha l'età media più alta, poi Lobotka non ce ne vogliamo privare, e Rachmani non ce ne vogliamo privare, e Anguissa non ce ne vogliamo privare, e Di Lorenzo non ce ne vogliamo privare, e Politano non ce ne vogliamo privare, e Di Lukaku non ce ne priviamo, e Di De Bruyne nemmeno, la vedo difficile che si possa abbassare l'età media se li vogliamo tenere tutti. Qualcuno bisogna provvedere.
3: No, ma non è che li vogliamo tenere tutti, non è che li vogliamo tenere tutti. E se non abbiamo la possibilità poi di arrivare a giocatori dello stesso livello...
2: Tu dici io non me li vendo in questa fase.
3: Quindi io sono dell'idea che più soluzioni troviamo per farli uscire questi giocatori che sono A, in leggera fase calante, B, reduci da molti infortuni tutti quanti, più ne facciamo uscire meglio è, su questo siamo tutti quanti d'accordo.
2: Ah, non avevo colto, però tu
3: no,
2: dici...
3: Io sto dicendo un'altra cosa, sto dicendo che... Tutti d'accordo sul fatto che se li troviamo più giovani e più bravi e che costano meno è meglio, siamo tutti d'accordo, sarebbe assurdo non essere d'accordo.
2: Però
3: sto anche dicendo che non mi sembra una cosa così facile da fare.
2: Sono assolutamente d'accordo con te. Allora facciamo così, approfondiremo tutti i temi legati al mercato, alle entrate, alle uscite, a Gatti, ai portieri e poi a Zeballos e poi a Dodò nel corso i 4:42, ore 18, filo diretto, Paolo Del Genio in studio. Caro Paolo, allora più tardi. Ciao Paolo.
3: Ciao Walter, ciao Francesco.
5: Ciao Paolo.
2: E grazie naturalmente a Francesco Montervino. Buona giornata.
5: Grazie
2: Francesco.
5: Grazie a te. Ciao.
2: Grazie.
5: Ciao.
2: Torniamo a ieri, l'Egitto è avanti 2-0. È il minuto 79. L'Argentina ha un piede e mezzo fuori dal mondiale. Vedevo indubbiamente anche sul viso di Messi, degli altri calciatori, di Romero, veramente uno scoramento unico. E poi qualcosa accade che Messi si prende la scena e che nei minuti finali impatta 2-2 e in pieno recupero arriva il gol della vittoria. E allora il collega argentino di ESPN, Daniel Martinez, buon pomeriggio Daniel.
6: Ciao, buon pomeriggio Walter.
2: È esplosa la festa in Argentina, ma ti assicuro Daniel, anche a Napoli sentivo dei boati, ai quartieri spagnoli e festa grande, una rimonta, una partita incredibile quella di ieri.
6: Incredibile, piena di tante emozioni, di epica, no? Piena di quella sorpresa. Io, se mi chiedi, io ho visto l'avviso, io stavo soffrendo veramente pensando che non vedevo da come si poteva rimontare, come si poteva.
2: Diciamo che prima aveva segnato l'Egitto il 2-0, poi annullato. Al gol vero e proprio di Zico del 2-0, guardando il cronometro, guardando quello che accadeva in campo, Daniel. Insomma, sì. L'Argentina sembrava che stesse chiudendo la sua esperienza.
6: Spacciata, però io hai visto quelle lacrime che ci sono stati, Walter, alla fine della partita?
2: Bellissimi.
6: Quel piangere dell'allenatore che si è dovuto andare della intervista a caldo post partita, perché ha detto: sono troppo emozionato, scusami, che squadra, scusami, e se n'è andato.
2: È stata una partita per cuori forti quella di ieri.
6: Sì, ma sai, io ho cercato di trovare un perché a quelle lacrime, e quel perché credo averlo trovato è quel specchio che possiamo avere noi argentini con quel tipo di vittoria, perché ci riconosciamo profondamente nella resistenza, non arrenderci, nel non piegarci, nel trasformare quella sconfitta quotidiana che ogni tanto ci tocca vivere in una vitale resilienza. E ci riconosciamo in questo perché è impresso nei nostri geni, questa è la mia teoria.
2: È il DNA argentino, no? Vamos Argentina.
6: Siamo discendenti dei popoli perseguitati, siamo figli dei sopravvissuti. Nelle nostre vene scorre il sangue dei popoli originari e degli indigeni che vivevano liberi sulle loro terre prima della colonizzazione. I sopravvissuti di loro si sono mescolati alle ondate di migranti europei in fuga della fame o della guerra, italiani, spagnoli, polacchi, ucraini, greci, russi, che ne so. Ma la nostra terra è stata anche rifugio e nuova speranza per gli ebrei, per i palestinesi, per gli armeni, molti molti altri. E l'unico tratto comune tra tutti questi geni mescolati, intrecciati, amalgamati, erano la sofferenza e la resistenza. Sapete cosa si dicono due argentini che non si conoscono quando si incrociano per la strada in qualsiasi parte del mondo, quando sono lontano del loro paese? Quando due argentini si incrociano e si riconoscono, si dicono aguante, che non significa altro che resiste. Per questo una vittoria epica come quella di ieri ci fa riconoscere in essa e ci fa versare lacrime, tanto di sfogo quanto di gioia.
2: Beh, Daniel, devo dire che da brividi quello che ci hai raccontato. Lo attualizzo sul Napoli. Resistere, il Napoli vuole prendere un argentino, Ceballos, Ezequiel Ceballos, Boca Juniors, ha l'accordo con il calciatore, ha l'accordo col club, se cede uno tra Lange e Neres lo prende, ha potenziali per vederlo in nazionale nel prossimo futuro, così come ha scalato le posizioni Nico Paz attualmente al mondiale.
6: Sì, che ha tutti, è un giocatore diverso, un giocatore che ha fan della velocità e delle sue incursioni per la fascia, il punto più forte. Da lì si accentra, come tanti altri oggi nella modernità fanno con quella posizione, un po' come ha fatto ieri Messi nella seconda parte, la parte brillante della partita, no? Giocare de sette, ti ricordi la vecchia posizione del set?
2: Come no?
6: Po' quello è l'ADN di Ceballos. L'ho visto con un inizio di anno molto forte, molto sicuro, però con un cadere sul finale che probabilmente le ha restato un po' di forza a come poteva finire, dopo trattare anche...
2: E che forse era distratto dalle tante voci, ora fuori rosa, si allena da solo e attenzione sul taccuino di Manna, c'è il nome di un altro argentino, fermo restando che il direttore sta guardando in casa Tottenham, Vicario sta capendo cosa accade al PSV con il portiere ceco Kovar, ma attenzione perché segue anche Juan Musso, attualmente al mondiale, proprietà Atletico Madrid, grande esperienza Champions, e un abbraccio a Daniel Martinez. Caro Daniel, a presto.
6: Un grande abbraccio, Val.
2: Vamos Argentina! Ciao Daniel. Oh, a proposito, abbiamo parlato ai gatti, abbiamo parlato ai portieri, abbiamo parlato ai Ceballos, ma con il possibile diciamo accordo tra l'Union Saint-Gilloise e l'Inter per Calaili, Manna potrebbe fiondarsi su Dodò. Allora parliamo di Dodò con Riccardo Catapano, che è già pronto, altro punto mercato dopo la pubblicità.
7: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto.
8: Un sogno. Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da New Balance, Hugo Boss e molti altri. La Regia Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
9: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
10: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
11: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
12: Torniamo in diretta, un saluto a tutti anche da parte di Riccardo Catapano. Continuiamo a parlare ovviamente di calciomercato, di quello che è il Napoli che sarà alla guida di Massimiliano Allegri. Il presidente De Laurentiis e Giovanni Manna sono stati molto chiari: c'è da vendere in questo momento, ce ne sono ben 25 di calciatori in uscita, quindi sarà un'estate davvero calda in tutti i sensi per il direttore sportivo e tutto il comparto mercato del Napoli. Ovviamente non solo cessioni, anche acquisti, ne parlavamo poco fa anche con il direttore Walter De Maggio. Napoli che era andato su Calaili, che in questo momento però è molto vicino all'Inter. Occhio anche all'inserimento del Como sull'esterno israeliano. Napoli che potrebbe quindi virare con forza su un nome che piace tanto a Giovanni Manna, vale a dire Dodò, in uscita dalla Fiorentina. Parliamo di questo e tant'altro con la collega di Sky Sport, Vanessa Leonardi. Ciao Vanessa, buongiorno.
13: Ciao, buongiorno a voi.
12: Buongiorno a te. Innanzitutto grazie per aver accettato il nostro invito. È in questo momento una possibilità concreta quella che il Napoli vada su un calciatore che comunque credo sia stato molto chiaro nell'arco della scorsa stagione? Vuole un'esperienza con un club di Champions, di alta fascia, probabilmente considera la sua esperienza a Firenze terminata. Dodò è una pista percorribile per questo Napoli?
13: Secondo me sì, nel senso che, come dicevi giustamente tu, ha già espresso, no, quelle che sono le sue ambizioni e anche la voglia di cambiare, no, dopo tanto tempo che sta a Firenze. Sta molto bene a Firenze, per carità, però è giusto anche avere delle ambizioni diverse. Tra l'altro credo che anche la Fiorentina sia centrata nell'ordine di idee di lasciare andare il giocatore. È stato chiaro Paratici anche in conferenza stampa, perché lo ha detto ha un'età, Dodò, 28 anni, per la quale è giusto che abbia delle ambizioni, che abbia anche dei voglie di stimoli diversi, quindi ci verremo incontro, perciò secondo me è più che percorribile.
12: Assolutamente sì, poi comunque vasta esperienza qui alla Fiorentina. Io lo trovo anche molto migliorato dal punto di vista tattico, perché quando è arrivato a Firenze, ovviamente esterno brasiliano, prediligeva molto quella che era la fase ovviamente offensiva di spinta. Secondo me nel corso degli anni invece questo calciatore si è consacrato come un esterno diventato praticamente a tutta fascia, no Vanessa?
13: Sì, deve ancora
12: assolutamente
13: migliorare più,
12: sì.
13: Sulla fase difensiva, perché poi sulla fase offensiva, come dici tu, è anche cresciuto, però sì, deve un po' migliorare sulla fase difensiva, però è uno che comunque ti dà corsa, ti dà tante soluzioni anche, perché poi lui, ecco, sì, gioca esterno, però basso, alto, è stato utilizzato anche noi in moduli completamente differenti, quindi insomma è uno che praticamente è diventato anche duttile. Se migliora ancora un po' nella fase difensiva, e poi una cosa su cui lui deve migliorare, ma lo dice lui stesso, è che deve fare più gol, cioè deve comunque avere quell'istinto in più di quando, perché lui è molto bravo a dribblare, a saltare l'uomo, e non sempre lo fa, e invece quella è una cosa in cui deve crederci di più, però secondo me insomma è un bel acquisto Dodò, eh.
12: Ah no, certamente, insomma è un profilo comunque, ripeto, importante, sì, sì, che conosce il campionato italiano, e poi ovviamente vedremo quelle che saranno le scelte del Napoli, perché
13: ha esperienze anche a livello europeo,
12: esattamente,
13: anche conta,
12: esattamente, no, perché poi come dicevamo è ovvio che in questo momento un po' in generale, no Vanessa, fatti salvi un paio di club, penso al Milan, penso allo stesso Como, è una situazione in generale nel mercato italiano abbastanza bloccata, è difficile vendere, ci sono ovviamente i mondiali di mezzo che un po' vanno a scombussolare quelli che sono gli equilibri tra società che vogliono vendere e società che vogliono acquistare. Io credo che in generale vedremo un mercato in questo momento un po' a effetto domino, quando inizieranno a sbloccarsi quelle che saranno poi le prime cessioni anche importanti, secondo me verso agosto qualche cosa poi potrà effettivamente muoversi, perché la situazione, diciamo così, economicamente non è proprio delle migliori, no, in Serie A.
13: No, ma infatti se ci fai caso tanti dirigenti, tanti direttori sportivi quando parlano, no, di acquisti parlano di cessioni.
12: Esatto.
13: Perché molto spesso quando poi devono andare ad acquistare un giocatore prima comunque devono cedere, anche perché tante squadre, lo dicevi anche tu prima, no, del Napoli, hanno tanti giocatori in esubero, quindi comunque prima devono liberarsi anche di ingaggi pesanti e poi andare a cercare quello che è il giocatore che più gli serve, perché ci sono quelle squadre top a livello europeo che possono permettersi, no, di spendere, di non aspettare di cedere per poter comprare. Tutte le altre, sono quasi tutte praticamente, invece hanno questa necessità. Quindi sì, io sono d'accordo con te, nel momento in cui cominciano le cessioni, allora lì. Ma a me ieri mi ha fatto pensare anche Gasperini quando ha detto, per esempio, della Roma, il calciomercato per noi inizia dalla prossima settimana. Cioè,
12: esatto.
13: Evidentemente devono esserci dei tasselli che vanno colmati e poi da lì si parte.
12: E poi c'è anche un po' la particolarità, tu per esempio adesso hai parlato della Roma, di Gasperini, c'è anche un mercato dei cosiddetti svincolati parametro zero che di fatto non lo sono. Io penso a Dybala e Pellegrini che in questo momento non hanno per esempio il contratto con la Roma, ma di fatto sono ancora in trattative. Abbiamo visto la Juventus provare ovviamente a convincere Dusan Vlahovic, quindi c'è anche questa particolarità di calciatori che magari hanno visto terminare il proprio contratto con le squadre di origine ma che sono ancora in trattativa con queste squadre, quindi di fatto bloccano anche quello che è il mercato degli svincolati. Quello che secondo me è molto curioso, in vista della prossima stagione, Vanessa, non so se sei d'accordo, ho un po' la sensazione che nel campionato di Serie A ci sia un po' di ricambio generazionale, perché da una parte avremo la vecchia guardia, gli Spalletti, lo stesso Massimiliano Allegri, che ovviamente abbiamo grande curiosità nel vedere all'opera qui a Napoli, che si presenterà il prossimo 14 di luglio ufficialmente al Teatro San Carlo, mentre ci sono tante squadre, tante realtà. Abbiamo parlato della Fiorentina per esempio prima, abbiamo preso in considerazione Grosso, seppur lui è uno dei giovani con già tanta esperienza, ma pensiamo ad Aquilani, pensiamo anche ad Abate, quindi effettivamente non so se tu sei d'accordo, si inizia ad avere anche un po' di ricambio generazionale in quelli che sono gli allenatori.
13: Sì, è vero, e ho molta curiosità per questi allenatori, come dici tu Grosso bene o male un po' lo conosciamo, no? Perché già ha esperienza, sono molto curiosa di vedere Aquilani e Abate, però sì, immagino, e comunque è anche ora, no, che ci sia questo scambio generazionale, perché per carità, io Allegri, Spalletti, Gasperini me li tengo ben stretti,
12: lo stesso Sarri ce li teniamo
13: Conte,
12: strettissimi
13: Sarri. Sì,
12: però
13: Conte, Sarri, però è anche vero che poi con l'età purtroppo con l'età si va avanti e non indietro, e quindi c'è bisogno assolutamente di un ricambio generazionale. E la cosa che mi piace è che per esempio sentivo la conferenza stampa di Aquilani, come questi giovani allenatori vanno a ricercare anche, cioè si muovono molto,
12: sono preparatissimi,
13: vanno in Inghilterra per vedere gli allenamenti magari in Premier League, oppure vanno in Spagna, cioè sono degli allenatori, e poi quando tu gli chiedi dei giocatori anche più sconosciuti li conoscono, perché veramente sono molto molto attenti, quindi questo è sicuramente un vantaggio. Sono molto curiosa, spero facciano bene.
12: Assolutamente sì, l'ultima te la devo fare su Massimiliano Allegri, ovviamente sul Napoli, perché l'abbiamo nominato, lo ripeto, c'è grande curiosità nel capire anche con che atteggiamento verrà qui a Napoli Massimiliano Allegri. Il palmarès, lo ripetiamo, parla per lui, quindi guai a mettere bocca su quello che è e che è stato ovviamente Massimiliano Allegri. Certo è, credo che anche lui abbia molta voglia di rivincita, perché le ultime uscite che sono state anche costellate secondo me dalle difficoltà importanti anche a livello dirigenziale. Ci ricordiamo quello che successe alla Juventus quando vinse comunque una Coppa Italia, l'ultima stagione con il Milan, dove secondo me stava facendo benissimo e per lunghi tratti è stata anche la contender numero uno dell'Inter, soprattutto dopo la vittoria del derby, poi un finale dove c'è stata davvero grande difficoltà. Tu che Massimiliano Allegri ti aspetti di vedere qui a Napoli, Vanessa?
13: Ma guarda, io ne parlavo anche con Walter quando praticamente era quasi ufficiale, non si poteva ufficializzare perché ancora non aveva risolto con il Milan, perché parlavamo, no, di questo scetticismo intorno ad Allegri, ci veniva un po' da ridere perché probabilmente, come dici tu, la gente si fa anche condizionare da quest'ultimo periodo che ha vissuto Allegri al Milan, però secondo me Allegri al Napoli starà benissimo. Cioè, a me piace molto come allenatore, mi piace anche come è diventato nei confronti della stampa, nei confronti del pubblico, dei tifosi. Cioè, è spavaldo, è uno che non ha paura a dire le cose, non ha paura a mettersi in gioco, e Napoli è una piazza che insomma si fa sentire. Poi insomma arrivi da Conte, poi prima Spalletti, grandi allenatori. Io sono convinta che, come dici tu, sarà pieno di entusiasmo e di voglia di rivincita e di far vedere che quegli ultimi mesi del Milan sono stati solo un inciampo, perché lui è un grande allenatore.
12: Assolutamente sì, questa è la speranza che ovviamente cullano tutti i tifosi del Napoli.
13: Laurentiis, a parte una volta,
12: è vero.
13: Non sbaglia mai.
12: No, questo è vero. Ma tu li hai nominati prima, gli allenatori,
13: esatto.
12: Cioè, da Mazzarri.
13: Non ho nominato quelli prima.
12: Mazzarri, esatto. Benitez, stiamo parlando di Sarri, di Carlo Ancelotti, un attimo, esatto. Carlo Ancelotti, Conte, Spalle, veramente grandissime firme, al quale si aggiunge ovviamente Massimiliano Allegri. Vanessa, grazie sempre per il tempo che ci dedichi. Buona giornata e
13: grazie
12: buon lavoro.
13: A voi, buona giornata, ciao.
12: Grazie mille alla collega di Sky Sport, Vanessa Leonardi, con la quale andiamo anche a concludere quella che è la prima ora di Radio Gol, ma voi restate con noi, è giusto 40 secondi di pubblicità, torna il direttore Walter De Maggio, dobbiamo parlare ancora di calciomercato, il tema relativo agli stadi, insomma ci sono tanti argomenti, parleremo dei mondiali, anche della questione arbitri, quindi 40 secondi di pubblicità e poi torniamo con la seconda ora di Radio Gol.
14: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
15: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: Buon pomeriggio da Walter De Maggio, sono le 14. Allora, mi state inviando moltissimi WhatsApp facendomi una richiesta, mandandomi anche gli screenshot di un articolo che è apparso su un sito di informazione sportiva che riguarda il mondo di Radio Kiss Kiss. È un'ipotesi, quella paventata in quest'articolo, che Radio Kiss Kiss possa diventare nuovamente la radio ufficiale del calcio Napoli. Allora, anche per sgomberare il campo in modo che magari nel corso del filo diretto con Paolo Del Genio, con il nostro Calaiò o domani con Vigliotti, con Maradona, facendo seguito alle tante richieste che mi state rivolgendo, rispondo direttamente io, e rispondendovi vi dico: è un articolo apparso su un sito di informazione sportiva, io da direttore responsabile non ho ricevuto dall'azienda nessuna comunicazione ufficiale. Se dovessi ricevere una comunicazione ufficiale, in modo tempestivo vi aggiornerò su questa eventualità. Quindi ci tenevo a rispondere, visto la mole di WhatsApp, e vi ringrazio che ci state scrivendo anche con entusiasmo gli auguri, però è chiaro che in mancanza di comunicazioni ufficiali dell'azienda io posso solo dirvi: non ci sono e non mi sono pervenute. E quindi, come dire, se non sono pervenute a me, evidentemente da direttore responsabile vi dico, dovessero pervenire, io in modo tempestivo vi aggiornerò. E quindi, detto questo, così insomma, se dovesse chiederlo a Paolo Del Genio, se vi dovesse capitare di chiederlo a Calaiò o a Vigliotti o a Maradona, farà fede questa risposta che vi ho dato io. Bene, ora però possiamo proseguire, perché noi parliamo di notizie. Quindi le indiscrezioni sono indiscrezioni, le notizie sono ben altro. E parlando di notizie, le notizie riguardano per esempio il mondiale con i quarti di finale che partiranno domani. Cioè, voglio dire, le notizie sono che domani c'è Francia-Marocco, quarto di finale mondiale, che il 14 viene presentato Allegri, che il 10 parte la campagna abbonamenti del Napoli, che il 17 parte il ritiro che seguiremo da Di Maro Folgarida con Del Genio e con Susi Fiorillo, che durante il periodo estivo Di Maro Castel di Sangro ci saranno 5 amichevoli estive. Ecco, queste sono le notizie. Quindi vi ho risposto, grazie di tanti messaggi che ci state scrivendo. Mercato, parliamo di mercato, lo facciamo, io dico, col decano dei procuratori, con uno veramente di provata esperienza, Dario Canovi. Caro Dario, come sta?
16: Tutto bene, grazie.
2: Senta Dario, io partirei per un attimo dal mondiale per chiederle se, da addetto ai lavori, lei che ha l'occhio lungo sulle potenzialità di un calciatore magari giovane, se c'è qualcuno che l'ha colpita

0: priorità era l'allenatore, Mann e De Laurentiis volevano Allegri e Allegri hanno preso. Ora però, visto il cronoprogramma indicato, no, dalla società, prima un'uscita poi un'entrata, è chiaro che Manna dovrà accelerare anche per mettersi al riparo da rischi, Fabio. Vale a dire, se tu non cedi il tal de tali e chi la firma col Milan, e capita che poi magari ti sfuma un'operazione, anche se fa parte del mercato, me lo insegni, vedi Palestra che all'Inter non c'è andato.
1: Sì, anche perché la problematica è da vedere anche sotto un altro aspetto, che le altre squadre, sapendo che tu puoi avere delle difficoltà nell'acquisizione, possono speculare un po' sulle tue problematiche, no? E sulla tua tempistica, e quindi questo sia per quello che riguarda le uscite. Quindi io che devo andare ad acquistare un giocatore al Napoli, so che il Napoli lo deve dare e quindi posso andare a giocare un po' sui tempi e sulle modalità, proprio per questa esigenza che il Napoli ha. È la stessa cosa nel momento in cui devo un mio giocatore che interessa al Napoli. È chiaro che io posso speculare sui tempi un po' lunghi del Napoli per cercare altri interlocutori. Quindi, per tornare anche alla riflessione iniziale, credo che per Manna si prospetti
0: un'estate piena zeppa di lavoro,
1: più in fuoco di quello che esprime.
0: Sì, che già di per sé. Certo, Fabio, poi va detto che il direttore, che è molto bravo e attento, ha imbastito delle trattative per tempo. Per esempio, Ezequiel Zeballos lo ha bloccato da 2 mesi, anche qualcosa in più. Ha un accordo con l'agente, ha trovato la quadra col Boca, ha chiesto al Boca e al calciatore di attendere la cessione di Lang e a richieste o di Neres e lo perfeziona. Quindi su questo ha avuto un tempismo straordinario. Poi capitano delle cose. Aveva opzionato Mario Chila, Alejandro Camagno però riceve la telefonata del Milan e quando gli viene prospettato quell'ingaggio lì è chiaro che Camagno va a parlare col direttore del Milan, no?
1: È quello che appunto stavo dicendo. L'esempio di Chila è proprio eclatante sotto questo aspetto qui, proprio la difficoltà di dover agire in tempi un pochettino più dilatati perché sono tante le cose da fare, poi può determinare l'inserimento di altri club nella trattativa, e poi quando questi club comunque hanno una loro potenzialità economica, un loro fascino, evidentemente poi
0: Fabio va sempre troppo. Ha sempre trovato l'accordo con Lotito, eh? Attenzione. Certo, il Milan fin qui ci ha dimostrato che voleva Gonzalo Ramos, siamo andati a prenderlo, per me strapagandolo, però è una mia valutazione. Forse l'esempio più eclatante, che però spiega le difficoltà che avete voi operatori, tu da direttore, i procuratori, io dico che un altro è il profilo di Calaili, e la voglio spiegare bene, Fabio, poi mi dirai se la mia costruzione e ricostruzione è corretta o meno, perché io parlo proprio così, come un libro aperto. Ragazzi, Giovanni Manna c'era arrivato prima di tutti, li ha bruciati tutti sul tempo, accordo fatto da mesi con il calciatore e col procuratore. L'Union Saint-Gilloise chiedeva tanto e Manna attendeva un attimo, un po' perché deve vendere Mazzocchi, un po' perché l'Union sparava alto, ma il calciatore era bloccato. Si verificano delle cose. Il signor Marotta e il signor Ausilio sono convinti di aver preso Palestra, della serie non dire il gatto se non ce l'hai nel sacco, perché poi Palestra riceve un'offerta monstra e l'Atalanta e il calciatore dalla Premier, dal Chelsea, si accorda col Chelsea e l'Inter rimane spiazzato. Perché spiazzato? Perché ha ceduto Dumfries e lo ha ceduto al Real Madrid. Ecco che si inserisce su Calaili facendo un'azione di disturbo involontaria, per carità di Dio, al Napoli. Il calciatore comunque riceve una proposta ingaggio importante, l'Inter, che ha i soldi in casa per comprarlo dall'Union Saint-Gilloise, accelera. Attenzione però alla variabile impazzita, perché l'Inter potrebbe restare nuovamente col cerino in mano, perché Calaili sta per chiudere col Como. Fabio, è una follia il mercato.
1: No, non è una follia quella che hai raccontato, è quello che succede quotidianamente.
0: Ah, quotidianamente. Fatto,
1: lo hai sapientemente
0: sintetizzato. Spero di averla ricostruita più o meno bene.
1: No, ma lo hai sapientemente sintetizzato.

0: superato, lo hai chiaramente per esigenza anche di sintesi, hai superato, hai tagliato qualche passaggio, ma fisiologicamente, ma è proprio la problematica che si ha in questo momento qui sul, nell'operare sul mercato, dove purtroppo la parola correttezza è sparita completamente, perché una volta che...
1: Ecco Fabio, aspetta però, perché è sparita? Colpa di?
0: È colpa di tutti.
1: Colpa di tutti. È un meccanismo che si è.
0: È colpa di tutti, perché se io, la utilizzo e poi inevitabilmente la pago, perché una volta che metto in, giro quella moneta lì, prima o poi una volta
1: ti ritorna,
0: una volta di un anno svantaggio.
1: Se opero io in quel modo, poi prima o poi ci sarà un altro che opererà lo stesso.
0: Lo farà il mio po-. E siccome adesso poi, tra le altre cose, le trattative non hanno più la linearità di qualche anno fa, fisiologicamente, no. Non è che lo sto dicendo per criticare, non critico mai i tempi, non sono giudicare quello che è. Adesso, adesso ci sono gli agenti, i familiari, che è un'altra componente da considerare.
1: Gli intermediari.
0: Il club, gli intermediari, i mandatari, e quindi ognuno di loro porta qualcosa, modifica, cambia, varia a seconda delle proprie esigenze, e questo fa saltare continuamente una trattativa. Ciò che hai veramente in mano ti può saltare perché hai l'agente ti porta da un'altra parte a un'offerta vantaggiosa. Ecco perché torniamo a quello che dicevo proprio all'inizio, no? Dove è vero che Mann si è mosso tempestivamente, quindi, però poi dopo la complicazione.
1: Le dinamiche sono 3.000.
0: Sono tantissime, non è solo la dinamica calciatore club, club di destinazione e club di provenienza. No, e ci sono gli altri club, ci sono intorno, come avevo detto.
1: No, ma sai perché Fabio?
0: Che si vogliono infilare negli affari anche.
1: Bravo. Fabio, perdonami, ho fatto emergere questo tema, perché poi ogni tanto arrivo. Ma allora al Napoli, il Napoli si è fatto soffiare quel calciatore, ma non è così, perché altrimenti, così, se voi pensate questo, e io ho il dovere morale di raccontarvi quello che è successo l'anno scorso, ragazzi, il Milan aveva chiuso per Rasmus Højlund, tutto fatto, c'era un piccolo tecnicismo, qual era? Che il Manchester voleva nella cessione di Højlund prestito con obbligo in caso Champions. Siccome forse al Milan tutta sta convinzione di andare non ce l'avevano, si impuntano prestito ma con diritto di riscatto. E il Milan l'ha chiuso, ve lo dico con certezza, comunicano ad Allegri: ti abbiamo preso l'attaccante che volevi, Rasmus Højlund. Problema che nel giorno in cui glielo dicono si fa male Lukaku, siamo al 14 agosto. Conte chiama Højlund e dice: vieni a Napoli, vieni a giocare la Champions, si è fatto male Lukaku, sarei il mio 9. E il Milan era fuori dalle coppe, la PIL, ti chiama Conte, hai la Champions, il Napoli accetta, non poteva fare altrimenti, l'obbligo? Ragazzi, allora che vuol dire? Che al Milan hanno dormito? No, non hanno dormito. È quello che dice Fabio Lupo, giusto Fabio?
0: No, assolutamente.
1: Mi sono un po' accalorato perché mi piace il tempo.
0: No, ma lo capisco, è giusto, insomma, sei coinvolgente in questa, sintesi.
1: Grazie.
0: E rappresenti quello che purtroppo
1: accade.
0: E avviene tra le altre cose, come spesso dico, no? Io ho avuto la fortuna nella mia vita, io la chiamo la fortuna, di vivere il calcio proprio a tutti i livelli.
1: Succede, no? Tutto il contrario di tutto.
0: Serie A, Serie B, Serie C, no, cambiano gli zero, ma le dinamiche sono sempre le stesse, no? Cioè, ci sono per cui quello che stai rappresentando tu è la pura verità. Spesso poi noi ci andiamo di mezzo, a volte siamo vincenti in queste dinamiche,
1: bravo,
0: a volte siamo perdenti. Però il gioco purtroppo è un gioco non corretto, non è un gioco lineare, dove la parola data ormai è un concetto che non esiste più, non è rispettato più, e lo vediamo, ripeto, a tutti i livelli.
1: Io ti voglio, Fabio, sai che ti devo invitare più spesso, perché poi è bello, hai tradotto, spiegando con dovizia di particolare agli ascoltatori, le dinamiche. Ragazzi, ma guardate, io vi potrei raccontare, io parlo quando so. Io ero con Carlo Ancelotti in uno spogliatoio a Di Maro, doveva arrivare un terzino sinistro e Ancelotti aveva indicato, oltre a prendere Fabian Ruiz, Theo Hernandez. Bene, Giuntoli sembrava avesse chiuso tutto, era al settimo cielo Giuntoli, non vi dico Ancelotti, perché, oh ragazzi, arrivava Theo Hernandez dal Real Madrid, indicato da Ancelotti, tutti felici, la moglie di Theo Hernandez dice Milan fuori dalla Champions, anche quell'anno. Napoli in Champions, la moglie dice andiamo al Milan e a Milano perché io faccio moda e devo andare a Milano, e il Napoli perde Theo. Quindi non andate dietro a Manna, ma che ha perso. Grazie Fabio.
0: Grazie a voi, ci mancherebbe.
1: Perciò è bello il calcio mercato. Grazie di cuore.
0: Grazie a voi, è stato un piacere.
1: Poi a volte mi scrivete: ah, ma tu avevi detto, ho capito, ragazzi, ma avete capito cosa succede? Cioè, io avevo detto, certo, perché io non sono 3 mesi che vi dico che il Napoli fa Zeballos. Ma oggi ho il dovere di dirvi: il Napoli fa Zeballos se riescono a vendere uno tra Lang e Neres. Se no, oggi il Napoli ce l'ha in casa Zeballos da 3 mesi. Poi per me lo fanno. Però ho il dovere di dirvi: guardate che se non cedono Lang e Neres, non fanno Zeballos. E quindi Manna sa che, siccome lo vuole Zeballos, che è uno di quelli che infiammerebbe il Maradona, perché Zeballos infiammerebbe il Maradona, però non dire gatto se non ce l'hai nel sacco. Quindi appena cede uno, Zeballos viene. Portiere, Manna, che è bravissimo, si è mosso su Vicario, ma ben conscio che prima di fare Vicario deve cedere Milinkovic. Ragazzi, si è mosso pure su Musso, perché non è che Vicario aspetta all'infinito al Napoli che cede Milinkovic. Siccome Spalletti lo vuole, Carnevali lo vuole, è ovvio che Vicario va alla Juve. Poi, per carità, non farà la Champions, fa l'Europa League, ma questo è un problema di Vicario. Perché noi viviamo a Musso, che invece conosce la Champions. Salvatore Biazzo, immagina di entrare in un supermercato e nel supermercato... Buon pomeriggio. Nel supermercato c'è un'offerta strepitosa, 25x4. Vale a dire, se vuoi comprare 4 devi cedere 25. Io non vorrei essere nei panni di Manna.
2: Però Manna è molto bravo.
1: È bravo, Manna è bravo.
2: È bravo perché... prima di tutto è molto serio, nel senso che non si fa scoprire, a parte insomma
1: qualcosina gliela scopriamo, qualcosina
2: scoperto da tre mesi sono testimone del fatto
1: sulla
2: che
1: la trattativa Zeballos
2: l'hai detto prima di tutti quanti gli altri, e mi sembra che la cosa sia maledettamente seria. Però è anche vero che Manna deve fare il diavolo a 4, quindi diciamo pure 25x4, per riuscire a piazzare dei calciatori. Di questi calciatori però insomma almeno la metà sono under 23, quindi dovrà anche Allegri vedere quale di questi giovani può far parte di un progetto futuro.
1: Io posso lanciare, non voglio dire un'idea, ci mancherebbe, non mi permetterei mai di dare idee né al presidente né alla società né a Manna. Un auspicio però, una cosa che a me piacerebbe molto. Ora, nei 25 magari c'è uno tra Lukaku e De Bruyne, nei 25 ci potrebbe essere Lindstrom, Kajust, però ci sono anche tanti giovani, Rao, Asa, Vigliotti,
2: Ambrosino.
1: Ecco, io auspicherei...
2: Marianucci...
1: Beh, ora no, Marianucci su quello che sto per dire no.
2: Vabbè,
1: però auspicherei che il Napoli potesse intrattenere e allacciare rapporti molto forti con Avellino, Benevento e Juve Stabia.
2: Bravo.
1: Tre club di B da sostenere, da alimentare, e Manna ce li avrebbe sott'occhio. Quindi perché Ambrosino a Modena? Scusa, per carità, Ambrosino è fortissimo. Però mi piacerebbe vederlo allenato da Nesta all'Avellino. Mario Aiello, direttore! Grande. Mario Aiello è molto bravo, ve lo dico. Mario, io lo so che tu lo volevi, Ambrosino. Chiama il Napoli! Ma perché li dobbiamo mandare a Modena quando c'è l'Avellino? Non lo so. Rao! Io Rao lo vorrei vedere all'Avellino. Detto questo, Gianni Improta magari sposerà il mio pensiero. Lui da dirigente, da calciatore del Napoli, dirigente a Catanzaro, Juve Stabia. Gianni, ma quanto sarebbe bella una cooperazione Napoli / Benevento Avellino Juve Stabia. Baronetto?
3: Eccomi.
1: Ciao.
3: Ho ascoltato molto attentamente anche tuo dialogo con Fabio Lupo, il mio carissimo amico.
1: Eri in macchina?
3: Esatto, vi ascoltavo attentamente.
1: E questo per me è motivo d'orgoglio, annoverarti tra gli ascoltatori, Gianni.
3: Grazie. Ci volevo aggiungere a quello che mi hai chiesto, che certamente sarei felicissimo, è una cosa che auspico da tanto tempo, perché sarebbe bello vedere i calciatori del Napoli in esubero, tra virgolette, e dare manforte alle nostre, diciamo, squadre limite,
1: alle campane,
3: no?
1: Ma certo.
3: Alle campane, alla nostra Campania che spolvera talenti, ma a volte sono costretti ad andare altrove, mentre invece Napoli potrebbe fare da chioccia, no? A questa situazione, per poi ovviamente, giustamente come hai detto tu, tenerli proprio sott'occhio, quindi seguirli attentamente e vedere la loro crescita. Sarebbe auspicabile.
1: A me piacerebbe moltissimo Salvatore Biazzo, anche perché l'Avellino, che ha una società molto solida, molto forte, con un direttore, lo ribadisco, molto bravo e preparato, come Maria Aiello. Poi c'è Nesta allenatore, insomma è una società ambiziosa, come lo è il presidente, il mio amico Vigorito, con Marcello Carli, altro che, non è che bravo, di più. Soprattutto in una categoria come la B, e io credo che nei 25 che vanno ceduti, ora non dico Lukaku al Benevento, però Ambrosino per me ci può stare al Benevento, o no?
2: Ma guarda, io ti dico con grande franchezza, tu hai fatto dei nomi e io ricordo che Ciro Vigorito, che era il fratello di Oreste, che poi era nella società, chiese e ottenne anche un incontro con De Laurentiis proprio in questa prospettiva. Parliamo di una decina di anni fa. Questo per dire che ci dovrebbe essere, c'era la volontà di aprire un discorso, e sarebbe molto ma molto interessante, perché effettivamente, a parte che li hai, come dire, vicino, quindi li puoi vedere, osservare meglio, li hai attenzionati meglio, però in effetti tu aiuti a crescere il calciatore ma anche altre società, e guarda che il potere che rimane al nord nel palazzo, tu vai in qualche maniera a demolirlo se hai la forza di altre squadre del sud, e non penso soltanto ad Avellino, Benevento e Salerno, penso anche a Palermo, penso anche a Catania, penso a Messina, che hanno una grande...
1: No, anche perché lo chiedo a Gianni Improta, e lo capisco, perché era assolutamente corretto che magari dei calciatori in passato potessero andare al Bari, che so che dire, hai bisogno di un attaccante e tuo di proprietà lo dà in prestito al Bari, non fa una piega, che so, lo stesso Foloruscio. Ma siccome oggi il Bari purtroppo deve ripartire con Marino e con Rastelli, in bocca al lupo a Pierpaolo e al mio amico Massimo Rastelli dalla C, ragazzi, sono tre realtà in B: Rao, Asa, Ambrosino. Cioè, secondo me, Gianni, sarebbe proprio bello essere vicini a queste realtà.
3: Ma assolutamente sì, e ripeto, come ho detto poc'anzi, era una cosa che auspicavo da tanti anni. Poi sai, noi ci teniamo alle squadre del sud, come giustamente è stato detto, e perché no anche a Catanzaro, una società che ovviamente sta crescendo molto, e abbiamo un nostro conterraneo come direttore sportivo.
1: Bravi, Ciro Polito è bravi, liberali, esatto. Ha preso liberali, ha preso Favasuli, ragazzi, Favasuli, segnatevi questo nome, Favasuli.
3: Quindi sarebbe auspicabilissimo quello che stiamo dicendo, è normale che ogni società ha i propri contatti, i propri interessi. Però ecco, sarebbe bello vedere il Napoli fare da chioccia a tutte queste società, che certamente gli darebbero una grossa mano, perché poi attraverso la loro organizzazione potrebbero far crescere dei talenti, e perché no poi darli al Napoli.
1: Io la penso così. Baridò per esempio, no? Cioè, piuttosto che tenerlo in primavera due, perché purtroppo c'è stata questa retrocessione. Sì. A me piacerebbe vederlo giocare in Serie B. La Juve Stabia, la nuova Juve Stabia, il presidente Alfredo Guerri, a me piacerebbe che il Napoli aiutasse la Juve Stabia. Mi piacerebbe molto. Ne torneremo a parlare. Prego, prego.
3: Che già con l'Angella, che poi ha lasciato, c'era un ottimo rapporto. Sì, sono stati tanti allenamenamenti congiunti.
1: Ma anche con l'Avellino, quando c'era Perinetti, Sgarbi andò ad Avellino.
3: Dai, spingiamo tutti affinché questa cosa può nascere piano piano.
1: Speriamo. Ragazzi, buon lavoro. Gianni Improta, Salvatore Biazza,
3: grazie,
1: a presto.
3: Grazie. Salvatore, buon un abbraccio forte. Ciao, ciao.
1: Grazie, grazie. Allora, tra l'altro ne approfitto, ma vi do solo un accenno, la grande notte del centenario, mancano ancora tanti giorni, ma noi la seguiremo in diretta, 31 luglio, i gruppi Oltre hanno organizzato una cosa stupenda, stupenda, raduno, tutti insieme vanno alla Rotonda Diaz, noi seguiremo tutto il raduno, Piazza dei Marti, tutto il percorso, fino a Rotonda Diaz, e lì tutti insieme aspettando la mezzanotte. E noi tutti qui, ci sarà anche Salvatore Biazzo, ci saranno Calaiò, Mora, Diego Maradona Junior, Gigi Pavarese, Antonio Corbo, Mimmo Carnevale, sto dicendo troppi, dalle 20 all'una di notte, Gianluca Vigliotti, la grande notte del centenario, con Lucio Pe, tutto in diretta, Poi tra l'altro i gruppi Ultra hanno organizzato vari incontri, so che hanno coinvolto molte vecchie glorie, so che vi faranno molte sorprese, so per certo, ma non mi vogliono dire qua, che c'è un grande cioè hanno fatto le cose in grande, temi, dibattiti, mostre fotografiche, e noi vi trasmetteremo tutto in diretta con i nostri inviati a Rotonda Diaz, Perna e Miranda, con Penguin Studio, con un alternarsi pazzesco di ospiti, tutto aspettando la mezzanotte, la grande notte del centenario, 100 anni d'amore. E poi a Rotonda Diaz, secondo me alla mezzanotte qualcosa avranno preparato di speciale, di unico, di indimenticabile. Ci dobbiamo fermare, tra poco parliamo di stadio, pubblicità.
4: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111. Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi, noi li facciamo per davvero! Lel Rocco Grandi Firme vi aspetta a Caserta con uno showroom di oltre 1500 metri quadrati, interamente dedicati alle migliori griff di abbigliamento per uomo, donna e bambino, con sconti dal 50 all'80%. Lel Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lel Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada a Caserta Sud.
5: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
6: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: eccoci qua, entrate allora nell'ultima curva di Radio Gol, un tema, quello posto da De Laurentiis, che io ho trovato particolarmente interessante. Il tema è quello dello stadio, perché nel bel mezzo della presentazione della maglia del centenario c'erano presenti a bordo della nave che ospitava la presentazione sia il sindaco Manfredi sia il presidente della regione Fico, e a un certo punto De Laurentiis si rivolge proprio a loro auspicando cooperazione e anche un tavolo tecnico, perché dice: guardate, se in qualche modo non mi fornirete gli strumenti per fare lo stadio nuovo, io che fin qui ho consolidato il Napoli a alto livello, si stanno organizzando Milan e Roma col nuovo San Siro, si stanno organizzando i Friedkin con la Roma nella capitale, io non potrò essere più competitivo come loro. È un bel tema. Bene, parliamone. Marco Fassone con noi. Marco, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Walter, un saluto a tutti.
0: Direttore, poi ogni tanto ti rompo le scatole sul tema stadio, perché tu hai vissuto tutto l'excursus della concessione fatta alla Juventus del vecchio delle Alpi, e da lì delle Alpi fu completamente abbattuto, poi è nato lo Juventus Stadium. De Laurentiis è reduce dai mondiali americani, dove ha assistito di persona a delle gare con stadi pazzeschi. Ora dice: io non posso arrivare a quello, però ha ragione quando solleva il tema stadio.
1: No, ha ragione sicuramente, è un tema peraltro che è sul suo tavolo da anni, non è un tema di oggi. Quello che è successo in questi giorni che citavi tu poco fa, secondo me è la classica schermaglia per far capire alle istituzioni e alle autorità politiche che c'è il desiderio e la volontà di fare il famoso tavolo, di trovarsi, di comprendere.
0: No, ma gliel'ha proprio detto Marco, gliel'ha detto. Tra poco, se hai tempo, te li faccio ascoltare dei passaggi, perché poi le istituzioni dicono: noi l'unica cosa che possiamo fare, dice Manfredi, abbiamo uno stadio di proprietà, con i fondi pubblici possiamo solo ristrutturare la nostra proprietà, non possiamo dare fondi a un privato. Queste sono le leggi, ovviamente, no Marco?
1: Sì, ma è così, certamente, ma credo che il Presidente lo sappia benissimo, non è quello che chiedeva, non credo che andasse dal Comune a chiedere che il Comune mettesse dei fondi. Chiede, presumo, al Comune di assecondare la sua progettualità, di mettergli a disposizione lo stadio nelle formule che la legge permette,
0: gli consenta,
1: e di poterci lavorare per trasformarlo nel San Paolo che ha in mente lui, no? Quindi conosce la legge, conosce benissimo quali sono i tempi. Le schermaglie a cui facevo riferimento sono quelle in cui le due parti tendono a posizionarsi in una posizione di vantaggio negoziale rispetto all'altra. Mi pare che sia un po' questo il momento nel quale il Presidente attende di potersi sedere per dire la sua e trovare auspicabilmente un accordo.
0: Allora guarda Marco, ti faccio ascoltare prima un momento in cui si parlano De Laurentiis e il sindaco Manfredi, e poi, mentre sta parlando Fico, nasce un botta e risposta che trovo interessante, perché De Laurentiis dice: io non ho bisogno di fare 100 tavoli, io sono per i numeri, se ci vediamo tavolo tecnico troviamo la quadra. Cominciamo dal primo momento, De Laurentiis Manfredi, e poi lo commenta Fassone, prego.
2: Che il Napoli non fattura né quanto l'Inter, né quanto il Milan, né quanto la Juventus, e quindi deve, come diceva il buon Conte, faticare, va bene? E su questo siamo tutti d'accordo, però ci vogliono anche le strutture, perché io ci posso mettere la mia creatività e la mia capacità finanziaria, però poi bisogna avere le strutture.
3: E sappiamo bene, e rispondo ad Aurelio, sempre con grande spirito di collaborazione, che noi desidereremmo e desideriamo che ci sia un grande stadio, non come quello degli stadi che sta negli Stati Uniti, che io conosco, ma come quello che sta nelle grandi capitali europee. E giustamente Aurelio ha ricordato che per fare uno stadio del genere bisogna investire ben più di 1 miliardo. È un miliardo che deve essere investito, non può essere investito dal pubblico, deve essere necessariamente investito da fondi privati, perché è un'attività commerciale. Oggi il calcio viene immaginata e definita dalle norme nazionali e dalle norme europee. Quindi noi siamo assolutamente favorevoli a questo investimento. Se la società lo vorrà fare, avrà il massimo sostegno della città e credo anche della regione. Quindi se si può fare, noi siamo solamente felici che si faccia, come si sta facendo a Milano e come si sta facendo a Roma. dove questi due grandi fondi stanno investendo per lo stadio. Quindi se si creano le condizioni, se il Calcio Napoli presenta un progetto, se vuole mettere in campo queste risorse, troverà da noi solamente disponibilità, sostegno, aiuto amministrativo, possibilità di facilitare i percorsi e renderli più veloci possibili, perché chiaramente uno stadio di proprietà per una società è un grande asset economico, ma anche per una città è un motivo di soddisfazione. Quindi Aurelio, se tu vuoi fare questo stadio, tu lo sai che noi siamo assolutamente disponibili, ti aiuteremo, ti sosterremo. Noi purtroppo abbiamo uno stadio di proprietà che è il nostro Maradona, e fin quando non abbiamo una proposta alternativa ci impegniamo a rendere un po' migliore quello che abbiamo, come un buon padre di famiglia che ha una casa e cerca di sistemarla per valorizzare il proprio patrimonio. Però se c'è una grande proposta alternativa con un grande investimento, noi saremo i primi a sostenerlo. E veramente non per 100 anni, perché ci auguriamo che non si farà fra 100 anni, ma che si farà tra qualche anno, dando ancora più forza alla squadra, alla città e anche alla tua proprietà.
0: Marco Fassone, è chiaro che sono due posizioni diverse. L'istituzione comune, abbiamo il Maradona, ristrutturiamo. De Laurentiis pone il tema: per essere competitivo, però, occhio, abbiamo bisogno di strutture. E quindi, però, mi piace che poi il sindaco dia la disponibilità totale alla cooperazione, no?
1: Ma guarda, allora, prima cosa, mi piace apprezzare il tono dei due interlocutori,
0: sì,
1: perché il tono che ho ascoltato adesso è un tono aperto e di collaborazione,
0: esatto,
1: no? Non di chiusura di una parte rispetto all'altra. Anche il presidente ha usato un tono questa volta più garbato di quello che usa alle volte, che è più tagliente e affilato. Il vero tema tra le righe, che nessuno dei due ha espresso, ma che si intuisce chiaramente, in particolare dalle parole del sindaco, è di natura economico-finanziaria, no? Quindi il sindaco dice: se mi porti tu un progetto come quello che hanno fatto i grandi fondi a Milano, piuttosto che i Friedkin a Roma, dove ti esponi tu finanziariamente, eccetera, troverai una grande collaborazione da parte nostra. Altrimenti noi andiamo avanti e faremo i buoni padri di famiglia, quel poco che potremo fare per rendere lo stadio accettabile, presentabile, ma non certo quello. Quindi il tema è lì, il posizionamento delle due parti sta un po' lì, con il presidente che probabilmente fa capire che lui non ha le stesse risorse economiche del Milan, dell'Inter e della Roma, e quindi cerca una sorta di collaborazione pubblico-privato in cui lui ci mette del suo, ma anche gli altri gli
0: devono fare la loro parte,
1: e il pubblico che si spaventa un po' e mette le mani avanti e dice: guarda, noi risorse non ne abbiamo, se ci porti il progetto tutto troverai grande collaborazione. Lì in mezzo sta quella distanza e quel percorso che probabilmente le parti dovranno fare, un passo l'uno, un passo l'altra. Ci sono delle situazioni anche recenti, per esempio lo stadio di Cagliari, dove il pubblico ha partecipato, no? Dove il club partecipa, il pubblico ha partecipato. C'è una situazione a Lecce dove il pubblico ha partecipato. Io credo che il presidente faccia riferimento a quel tipo di situazioni in cui dice: tra 100 io e 0 voi e quello che dico io, troviamo una soluzione.
0: Troviamo la via di mezzo, la perfetta. Sì, la sintesi, anche perché un'altra strada potrebbe essere quella di dare in concessione ad uso esclusivo al Napoli lo stadio Maradona, abbellito dai lavori. 200 milioni li ha messi la regione, 200 li mette De Laurentiis, ma dice: io li metto 200, pure 300. Però poi me lo date a uso esclusivo, in modo che faccio il museo, in modo che ho io skybox, in modo che se me lo chiedono per i concerti guadagno io e non voi. E allora che metto i 300 milioni. Marco, ti faccio ascoltare altri 2 minuti e me lo commenterai prima di salutarti. Sta parlando, io vi chiedo di ascoltare con attenzione. Parla il presidente Fico e entra De Laurentiis. Ascoltiamolo.
4: Questo è un investimento che, se si vuole fare, si deve fare sicuramente privatamente, con l'aiuto per cercare qualsiasi cosa delle istituzioni, ma se no si deve fare con un disegno assolutamente nazionale che voglia che si facciano gli stadi in compartecipazione, anche perché si possono poi finanziare al massimo ristrutturazioni, ma di stadi che sono assolutamente pubblici e in mano poi ai comuni o ad altri enti comunque pubblici. Questi sono fatti strutturali veri, tecnici, questo è uno dei punti reali. È chiaro, chi si può opporre a dire: vogliamo fare un nuovo stadio per il Napoli, perfetto, però anche per noi in questo momento c'è il Maradona che appartiene al comune e si può ipotizzare lì una ristrutturazione con un impegno limitato poi di risorse, non potrebbe mai essere un impegno così grande perché leveremmo anche a tutto quanto il resto. Allora questa o è un disegno nazionale che si fa sugli stadi o un investimento privato oppure diventa complessa la costruzione di uno stadio.
2: Non è questa la sede per discuterne, però approfitto in questa sede di riunione pubblica per invitare te e il sindaco a una riunione che faccia una disamina della convenienza di investire nel Maradona, creando anche dei problemi di utilizzazione del Calcio Napoli negli anni della eventuale ristrutturazione, perché che se ne dica, non è che tu con il terzo anello accontenterai i tifosi ai quali leverai parzialmente un pezzo, poi un pezzo, poi un pezzo e poi un pezzo. Quindi ti pregherei di accogliere la mia richiesta di fare un approfondimento sulla eventualità di ristrutturare il Maradona o la necessità di costruire un nuovo stadio. Perché se il Maradona ristrutturato non dovesse essere foriero di introiti atti a far sì che il Calcio Napoli possa considerarsi competitivo con le squadre del nord, dobbiamo rendere edotti i tifosi che non potremo più competere come abbiamo fatto in questi ultimi 22 anni della mia gestione. Sono chiaro, no? Molto semplice.
4: Per me quello che dici è chiaro, però spero anche io su questo di essere stato chiaro. Poi facciamo tutti i tavoli normalmente.
2: No, ma non è che si da te fai i tavoli, a me basta fare un tavolo. Sì. Io guarda, ho fatto, vedi, qui ho un grande maestro, che è un professore di matematica, che è stato anche rettore della Federico II. Bene, per me la matematica è una scienza esatta ed è una filosofia attraverso la quale puoi risolvere tutti i problemi. Ma bisogna conoscere i numeri primi. Se noi ragioneremo sui numeri primi e ci mettiamo intorno a un tavolo, dopodiché le bugie hanno le gambe corte e la verità verrà fuori in maniera esemplare e matematica.
4: Bene, sempre che venga fuori, okay, la verità, e che il mondo letto tramite la matematica è un mondo sempre molto interessante.
0: Caro Marco Fassone, e qui io ci leggo nelle parole del presidente, ecco, la domanda è legittima, facciamo un tavolo, voi siete così sicuri che valga la pena spendere 200 milioni per ristrutturare uno stadio che comunque è datato? O è il caso di fare uno stadio nuovo? Perché non ci vediamo? Perché non ci parliamo? E io devo dire che lo trovo molto corretto il dialogo.
1: No, certamente sembra quasi che il Presidente la risposta ce l'abbia già e che lui voglia far vedere dei numeri dai quali risulta in modo inconfutabile che gli investimenti
0: fatti, che è preferibile fare lo stadio nuovo,
1: sul Maradona non lo farebbero rientrare del capitale investito nelle modalità in cui lui vorrebbe. Io ci leggo quello. Dall'altra parte la reazione del Presidente della Regione, ma che è molto in linea con quella del Sindaco prima, è tipica, no, del funzionario pubblico e dell'istituzione, no? Che dice sì, facciamo pure i tavoli, facci pure vedere i numeri, ma noi oltre quell'investimento non riusciamo ad andare, no? E quindi si dovrà trovare una quadra. Il presidente, per quello che so e ho letto, è da tempo che propende per la soluzione di uno stadio
0: nuovo
1: che abbia, no? Lui lo ha sempre portato avanti come suo cavallo di battaglia, avrà fatto mille simulazioni economiche e avrà constatato che facendolo nuovo può avere un risultato diverso. Ha citato anche i disagi a cui sarebbero sottoposti una parte dei tifosi durante i lavori di ristrutturazione, come è successo a Bergamo, come è successo a Udine, come succede spesso.
0: Sta succedendo a Firenze, hai ragione.
1: Addirittura se ne sono andati, no? Quindi sicuramente c'è anche il tema del disagio per un paio d'anni durante il periodo dei lavori. Però poi alla fine De Laurentiis quantomeno dice parliamoci, non in una seduta pubblica dove dovremmo affrontare temi tecnici troppo complessi, troviamoci tra di noi, i numeri sono qui che parlano, guardiamoli insieme e prendiamo una decisione che sia una decisione comune e non una decisione di battaglia.
0: Anche perché, Marco, e tu me lo insegni, qui nel momento in cui la regione che ha finanziato questi lavori dovesse mettere una fiche da 200 milioni per lo stadio nuovo e 500 li mette De Laurentiis, stadio nuovo, skybox, aree interne, shopping per i prodotti ufficiali, uso esclusivo e il museo del Napoli, aumenterebbe il fatturato del Napoli in modo clamoroso, tanto da consentire a De Laurentiis con il Napoli di essere competitivo sempre come lo è stato in è un bel tema, comunque è un tema che mi appassiona molto.
1: Ma quello che noto con piacere, mi sembra, insomma, è che i tempi siano maturi perché qualcosa si faccia, no? Esatto. Sono passati tanti anni da quando il presidente ha acquisito il Napoli, adesso del tema stadio parla con una ripetitività e con una frequenza molto più forte rispetto a quella di qualche anno fa, il che vuol dire che ha capito che lo deve fare. Per essere competitivo non può crescere più di tanto.
0: Non c'è altra strada.
1: Non può crescere più di tanto sui diritti. La Champions League ormai l'ha acquisita con una certa continuità, il vero margine ce l'ha lì e quindi bisognerà che studi il modo, per cui sta insistendo e questo mi lascia presagire che nel giro di 6 mesi quantomeno una decisione strategica, stiamo al Maradona o facciamo qualcosa di nuovo, mi auguro per loro che venga presa.
0: E io ti ringrazio di tutto il tempo che ci hai dedicato e naturalmente delle letture che hai dato alle dichiarazioni De Laurentiis, di Fico, di Manfredi. Un abbraccio, Marco Fassone. Ciao Marco.
1: Buon pomeriggio Walter, un saluto a tutti.
0: Anche a te, tra poco gli highlights, Catapano, pomeriggio da non perdere, Enzo e Mario e sempre show ore 18, Paolo Del Genio nei nostri studi per il filo diretto alle 19, il calcio della sera. Vi do appuntamento a domani, grazie per averci seguiti fin qui, buona giornata.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
7: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
6: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
7: E sai perché?
6: Perché siamo da più me.
7: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli.
8: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: E siamo giunti ai saluti finali della puntata odierna di Radio Gol. Ringrazio in primis il nostro Fabio Esposito e Simone Zagaria alla regia audio, così come ringrazio invece il nostro Flavio Esposito alla regia video. Tra pochissimo le ultime notizie con il nostro Lucio Pengo e poi un ricco, ricchissimo pomeriggio da vivere su Kiss Kiss Napoli con Enzo e Mario, è sempre show. Dalle 18 invece ci sarà Paolo Del Genio nei nostri studi con il filo diretto 442 e invece dalle 19 alle 21 il calcio della sera. Da Riccardo Catapano è tutto, un saluto e un ringraziamento a tutti voi, ma come sempre noi vi salutiamo con i nostri highlights.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Ci siamo coperti già lì, abbiamo il titolare ovviamente a destra che è Rachmani, abbiamo Beuema che può fare molto meglio dell'anno scorso, abbiamo Marianucci che è un ragazzo che a me piace, se siamo fini di difensori destri, Rafa Marin è un altro destro che può adattarsi pure a sinistra, però è un altro destro. Io credo, non lo so perché il Napoli lo vuole prendere, se il Napoli lo vuole prendere mi sa tanto che poi per Beuema la situazione si complica molto, allora forse vuole cedere Beuema, non lo so. Io sinceramente preferirei tenere Beuema invece di prendere Gatti. Ghila sì, anche se pure lui è destro, quindi lo stesso discorso per il piede si potrebbe fare, però stiamo parlando di una qualità superiore, di un'età diversa, e comunque livello di giocatore che ti fa fare un salto di qualità. Per Ghila sì, per Gatti non toccherei nulla sinceramente, se il rinforzo deve essere quello teniamo quelli che abbiamo adesso.
3: Abbiamo rilasciato un comunicato proprio per rasserenare, diciamo, i tifosi e comunque coloro i quali seguono le vicende sia del Napoli che del Bari. E diciamo che le contestazioni le conosce, le ha anche credo un attimo fa riassunte la bancarotta fraudolenta. È un reato, ecco, io da avvocato glielo dico, nemmeno da, diciamo, consulente del Napoli, da avvocato, la bancarotta fraudolenta richiede come presupposto una dichiarazione di liquidazione giudiziale, quello che una volta era la dichiarazione di fallimento, cosa che assolutamente non c'è. Quindi proprio il presupposto oggettivo del reato per la noi aspettavamo la richiesta di liquidazione giudiziale della procura, sinceramente, non uno stato di insolvenza che possa giustificare una situazione del genere. Non mi dimenticate, insomma, che a Filmauro è il socio unico della società Bari Calcio, quindi insomma non mi pare che sia una società in difficoltà economica.
4: Ha già espresso, no, quelle che sono le sue ambizioni e anche la voglia di cambiare, no, dopo tanto tempo che sta a Firenze, sta molto bene a Firenze per carità, però è giusto anche avere delle ambizioni diverse. Tra l'altro credo che anche la Fiorentina sia entrata nell'ordine di idee di lasciare andare il giocatore. È stato chiaro Paratici anche in conferenza stampa, perché lo ha detto ha un'età, Dodò, 28 anni, per la quale è giusto che abbia delle ambizioni, che abbia anche dei voglie di stimoli diversi, quindi ci verremo incontro, perciò secondo me è più che percorribile. Deve ancora
0: assolutamente
4: migliorare più,
0: sì,
4: sulla fase difensiva, perché poi sulla fase offensiva, come dici tu, è anche cresciuto, però sì, deve un po' migliorare sulla fase difensiva, però è uno che comunque ti dà corsa, ti dà tante soluzioni anche, perché poi lui, ecco, sì, gioca esterno, però basso, alto, è stato utilizzato anche noi in moduli completamente differenti, quindi insomma è uno che praticamente è diventato anche duttile. Se migliora ancora un po' nella fase difensiva, e poi una cosa su cui lui deve migliorare, ma lo dice lui stesso, è che deve fare più gol, cioè deve comunque avere quell'istinto in più di quando, perché lui è molto bravo a dribblare, a saltare l'uomo, e non sempre lo fa, e invece quella è una cosa in cui deve crederci di più, però secondo me insomma è un bel acquisto Dodò.
5: Brava e spacciata, però io hai visto quelle lacrime che ci sono stati Walter alla fine della partita? Beh, quel piangere dell'allenatore che si è dovuto andare della intervista a caldo post partita, perché ha detto sono troppo emozionato, scusami, che squadra, scusami, e se n'è andato. Io ho cercato di trovare un perché a quelle lacrime e quel perché credo averlo trovato è in quello specchio che possiamo avere noi argentini con quel tipo di vittoria, perché ci riconosciamo profondamente nella resistenza, non arrenderci, non piegarci, nel trasformare quella sconfitta quotidiana che ogni tanto ci tocca vivere in una vitale resilienza. e ci riconosciamo in questo perché è impresso nei nostri geni, questa è la mia teoria.
1: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
7: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
8: Buon pomeriggio da Lucio Pengue. Apertura con la cronaca. Grave incidente stradale questa mattina lungo la statale Sorrentina nel territorio di Vico Equense. Lo scontro è avvenuto nella frazione di Seiano e ha coinvolto un camion e uno scooter che, secondo una prima ricostruzione, viaggiavano in direzioni opposte. Il mezzo pesante era diretto verso Napoli mentre il motociclo precedeva verso Sorrento. Ad avere la peggio è stato il conducente dello scooter, un 28enne di Gragnano, soccorso dalla personale della 118 e trasportato d'urgenza all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Le sue condizioni sono giudicate critiche. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine. Ancora cronaca, la Corte d'Assise d'Appello di Napoli ha confermato la condanna all'ergastolo con 3 anni di isolamento diurno per Antonio Mangiacapre, riconosciuto colpevole del duplice omicidio dei fratelli Claudio e Marco Marrandino, uccisi a Succivo nel giugno del 2024. I giudici hanno rigettato integralmente il ricorso della difesa, confermando la sentenza di primo grado. Tragedia nel quartiere di Scampia, a Napoli, dove una bambina di 12 anni è morta dopo essere precipitata dalla finestra di un'abitazione in via Labriola. Inutili soccorsi del 118, le gravissime lesioni riportate non le hanno lasciato scampo. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e chiarire tutte le circostanze della tragedia. Infine, furto sventato nel Duomo di Napoli. Un uomo di 43 anni è stato arrestato dopo aver sottratto la mitra del busto di San Gennaro esposto all'interno della cattedrale. A dare l'allarme è stato il custode. Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, la centrale operativa dei carabinieri ha individuato il responsabile e allertato una pattuglia dell'esercito che lo ha bloccato. Poco dopo, il prezioso cimelio è stato recuperato e restituito. Chiusura con lo sport, il calcio si avvicina l'inizio della stagione per il Napoli. Il prossimo 14 luglio verrà presentato Massimiliano Allegri in conferenza stampa al Teatro San Carlo, il giorno dopo al raduno a Castelvolturno e il 17 partenza per il ritiro di Di Maro. Saranno 5 le amichevoli nel corso del doppio ritiro estivo. A Di Maro gli azzurri affronteranno l'Arezzo il 22 luglio e la Carrarese il 26 luglio. A Castel di Sangro gli avversari saranno gli spagnoli dell'Osasuna e della Celta Vigo rispettivamente il 5 e l'8 agosto, mentre l'ultimo test match sarà contro i greci dell'Aris Salonicco il 12 agosto. Intanto il club ha ufficializzato il via della campagna abbonamenti, confermando i prezzi della passata stagione dal 10 luglio via alla prelazione per i vecchi abbonati, mentre la vendita libera inizierà dal prossimo 3 agosto. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione.

0: l'informazione, la disinformazione, sì. Dopo l'ordine, il disordine, sì. Che siamo noi, e quindi ciao a tutti!
1: Buon pomeriggio amici, mercoledì 8 luglio, buon tutto dai vostri amici del cuore del semmario!
0: Buon tutto vuol dire tanto, buona vita, buona fortuna.
1: Sono uno che augura.
0: Augura, sì, auguriamo buon tutto anche al nostro Fabulous, Fabio Esposito in regia qui con noi. Oggi puntata bella ricca, amici, ve lo anticipiamo perché abbiamo tante cose su Luccheranti di cui parlare.
1: Sì.
0: Salutiamo anche coloro che guardano i nostri faccioni sul 76 del digitale terrestre, facciamo ciao con la manina, chi ci segue sul sito, chi sull'app, vi invitiamo sempre a scaricarla e di andare anche sui social perché ci sono sempre tanti contenuti da seguire, da likeare. Mettere like. Ovviamente digitando Kiss Kiss Napoli ci trovate un po' dappertutto.
1: Ma come sempre c'è la nostra buona musica, cominciamo con Gaia.

0: credo, il suo mantra.
1: Noi siamo unico, credo.
0: Esatto, noi siamo i nostri Enzo e Mario, pronti per una diretta scoppiettante.
1: Pem, pem. Beh,
0: esatto, vabbè. Qui ovviamente su Kiss Kiss Napoli voglio vedere che c'è arrivato, perché leggo della poesia.
1: Sì.
0: Amici, con voi perdo l'orario, alzo gli occhi e vedo Enzo e Mario.
1: Vedi,
0: l'hanno bene lei tra le poesie migliori mai esistite.
1: Sì, un okay. Grande poeta chi è?
0: Io ho anche una maglia poetica.
1: C'è Dante.
0: C'è Dante. Ho la maglia di Dante, però è rivisitata. C'è scritto: nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai uno spritz tra le dita.
1: È sbagliata.
0: E la diritta via era sbarrita.
1: È sbagliata.
0: E certamente.
1: Vabbè. E ma certamente dobbiamo iniziare.
0: Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai con la patonza tra le dita. Perché Dante cercava Beatrice e la sua patonza.
1: Gli piacerebbe. Sì, amici, poi ne parliamo magari.
0: Di che dobbiamo parlare?
1: Scusa. Adesso però cominciamo con un argomento un po' nerd.
0: Ma non lo è più in realtà.
1: Non è più, è bistrattata sta cosa.
0: No, un tempo, quando eravamo piccoli noi, anche adolescenti, il nerd era quello che si intendeva, cioè aveva a che fare con i computer,
1: sì,
0: con
1: sì.
0: Alcune cose nello specifico della cultura pop, ma molto specifiche.
1: Sì, adesso e sei qui, un po' aperta questa porta
0: adesso
1: qui.
0: Adesso nerd e pop in toto.
1: Sì, sì.
0: Quindi adesso si è aperta la... Anche noi siamo nerd.
1: Sì.
0: Ai tempi non lo eravamo, per definizione.
1: Esatto. Quando si parla di supereroi Marvel, ogni fan ha la sua classifica personale. C'è chi sceglie, non lo so, il carisma di Iron Man.
0: Sì.
1: Fai un po' di esempio, no?
0: Io sono Iron Man.
1: Bene, chi l'eroismo di Captain America?
0: Hi guys!
1: Come mi dà fastidio che l'hanno chiamato Captain, tu non hai idea.
0: Ma dici Capitan America?
1: Che poi la
0: si chiama
1: così.
0: Ma tu dillo a modo tuo, io lo chiamo sempre Capitan America.
1: Chi ha la forza di Hulk?
0: Spacco tutto, ti distruggo!
1: O il fascino, non lo so.
0: Basta, ma me li fai fare tutti.
1: Di Wolverine. sì, magari il resto fisico, certo. Gli esperti hanno
0: che specifiche, non siamo noi.
1: Hanno raccolto i voti degli utenti per stilare una classifica dei migliori supereroi Marvel di sempre.
0: Sì, qualcuno ci scrive: Sì, Dom è nerd.
1: Questo è vero.
0: Bello.
1: Considerando i personaggi dei fumetti e non soltanto quelli celebri, resi celebri dal cinema.
2: Considerando le nerde.
1: Grazie.
0: I cloni si propagano dappertutto.
1: Quindi fumetti impresi in toto praticamente.
0: Sì, allora proprio una preferenza sul supereroe preferito dagli utenti. In generale credo sia proprio un mix tra fumetti, film.
1: Sì,
0: proprio la tua preferenza rispetto a quella figura, quella storia e quel supereroe.
1: In tutto quello che concerne quel supereroe. La lista conta oltre 100.000 votanti e più di 1,7 milioni di voti complessivi.
0: Sono tanti,
1: Quindi un bel listone,
0: sì.
1: Una classifica che sicuramente farà discutere, perché non tutti abbiamo quel supereroe preferito,
0: sì,
1: lì.
0: Sì, certo.
1: Però insomma, quando si parla di Marvel, di fumetti in generale, si divide sempre il piacere dei fan, ognuno ha il suo. Scusa.
0: Io credo proprio in generale, se fai una classifica di film, di libri, di qualunque cosa, di brani musicali, le persone hanno il proprio gusto. Poi c'è chi è d'accordo con alcune posizioni e chi è in totale disaccordo.
1: Vuoi che ti parta dal peggiore?
0: Sì, dai, facciamo gli ultimi 5, i primi 5, gli ultimi 10, i primi 10, come vuoi tu.
1: E io ti leggo solo l'ultimo.
0: Solo l'ultimo.
1: Solo l'ultimo.
0: Ok, va bene.
1: Poi va bene.
0: Va bene.
1: L'ultimo, centesimo posto.
0: Ah, centesimo.
1: Proviamo Wonder Man.
0: Allora.
1: Perché voi chiederete chi minchia è Wonder
0: Man? Io ho visto la serie. Non lo conoscevo. La serie mi è piaciuta. Però comunque.
1: Va bene dove sta.
0: No, come supereroe non lo conosco. Quindi non lo metterei ultimo. Perché secondo me c'è chi invece non mi piace proprio.
1: Esatto.
0: Invece Wonder Man mi dà un po' di disinteresse.
1: Wonder Man ha dei grandi superpoteri, fondamentalmente
0: forte.
1: È stato trasposto in maniera cinematografica, insomma non in maniera uguale ai fumetti,
0: l'hanno molto rivisitato.
1: Quindi dipende, se vedi i film dipende da che strada vogliono andare a parare.
0: È un tizio forte,
1: è un tizio forte,
0: è uno forte che

0: può distruggere cose,
1: superpoteri, vola, fa cose, esatto. Ma ti leggo la, la top ten.
2: Dai, top dai. Ten allora.
1: Top ten, sì. Decimo posto, Scarlet Witch.
2: Sì.
1: Che tu ami la follia.
2: Ma non solo io, credo.
1: Nono posto, Black Panther. Ottavo, Doctor Strange.
2: Ok.
1: Settimo posto, già Captain America.
2: Sì, in realtà Capitan America
1: sta sulle palle a tutti. Vabbè.
2: Volevo dire questo.
1: Sesto posto per Hulk. Quinto posto per Deadpool, che secondo me, insomma, ha scalato posizioni ultimamente.
2: Che Deadpool non tanti lo conoscevano, però i film l'hanno portato su.
1: Quarto posto per Thor. Terzo posto, quindi podio, Iron Man.
2: Iron Man terzo? Sì. E chi sta secondo? Perché il primo già lo so chi è, per forza.
1: Secondo posto, Wolverine.
2: Ah, sì. Mondo X-Men.
1: Sì. Primo posto. Chiaramente è quello che pensi tu.
2: È Spider-Man.
1: È proprio lui. Era Spider-Man. Sì.
2: L'uomo ragno.
1: Ma chi siamo noi per non fare la nostra classifica, Miki?
2: Esatto, perché questa è la classifica degli esperti.
1: Degli altri, chi se ne frega?
2: Noi ce ne frega solo della classifica degli amici.
1: Se dovessero chiedervi una classifica, prendiamo tutti, però in questo caso, non solo Marvel.
2: Sì, specifichiamo, magari qualcuno
1: Batman,
2: non
1: Super,
2: lo sa. Questa era la classifica Marvel, quindi ad esempio Batman
1: non c'è
2: perché fa parte della DC, ma noi inglobiamo tutti.
1: Se dovessero chiedervi una classifica dei vostri supereroi preferiti, chi mettereste al primo posto, amici?
2: E perché? Se ce lo volete spiegare, ci dite anche il perché. Poi mi capio anch'io.
1: Va bene,
2: però
1: dopo
2: aspettiamo tanti messaggini.
1: La vostra classifica, includete tutti i supereroi che esistono.
2: Tutti, dico uno. Ne dico uno per tutti, dai. Sì. Sasamen. Così anticipo diverse risposte.
1: Sasamen,
2: perché gli vogliamo bene, a prescindere. Quindi attendiamo i vostri primi posti al 342 00 00100.
1: Craig David.

0: cattive abitudini come quella di ascoltare lo show di Enzo e Mario tutti i pomeriggi da lunedì al venerdì dalle 16 alle 18.
1: Pessima abitudine quella, molti ce l'hanno però. Mi piace, Mario, il fatto che molti stanno citando supereroi non per forza soliti, canonici.
0: Bene, bene, ci piace questo.
1: Te ne aggiungo un altro non solito.
0: Però partendo dal presupposto che Sasamen è già in cima a tutte le classifiche.
1: L'abbiamo già detto, tra l'altro salutiamo Rosario Verde e anche Marco Pesacane, che non vediamo
0: anche Manganiello.
1: Tutta la family di Kiss Kiss Napoli. No, però qualcuno, ad esempio, come Nicola, ci dice: il mio supereroe preferito è Hancock.
0: Ah,
1: interpretato da Will Smith, perché il primo in classifica, basta guardare il film e capite tutto. Sì, a me piacque tantissimo. Tra l'altro, doveva fare la regia di quel film Muccino.
0: Ah, vedi?
1: Ma da quello che ho letto delle interviste, eccetera, disse che le sue idee non andavano bene per quel tipo di film, non si sono messi d'accordo ed è uscita un'altra roba senza di lui, appunto, alla regia.
0: È uscito un bel film. Ascoltiamo chi c'è al primo posto delle vostre classifiche come miglior supereroe.
2: Salve amici,
0: ciao.
2: Il mio supereroe preferito è Super Mario.
0: Bravo.
2: Ah, non vale.
0: Vale,
1: potrebbe valere.
2: Mario, mi dispiace.
0: No, vale.
2: Poi quel 10 euro che mi avevi promesso me lo dai lo stesso.
1: Ah, ma tu corrompi gli amici, scusa.
0: No,
1: solo perché non c'è Super Enzo.
0: Con i tuoi soldi.
1: Il cavolo.
3: Amici.
0: Terry.
3: Il mio preferito Hulk.
0: Hulk.
3: Perché mi piace proprio l'idea che quando si arrabbiava si trasformava.
1: Spaccava tutto.
3: E si faceva verde.
0: Bene.
3: Ma perché mi piaceva il fatto che prima era tutto bello, dolce, coccolone. E poi dopo, quando si arrabbiava, con la trasformazione. Proprio la trasformazione in sé per sé.
0: Sì.
3: E poi un po' mi svedo. Io non mi faccio.
1: Sei calma.
3: Verde, no. Però si iniziano a gonfiare le vene del collo.
1: È una trasformazione pure quella, fondamentalmente.
0: Sì, mica era tanto coccolone, era un professore di stirpe.
1: Però era uno serioso, però, sì. Sì.
4: Amici, buonasera.
1: Ciao.
4: Sono Daniele. Allora, secondo me il migliore per storia e passato è Capitan America.
0: Ah,
4: non ci sono proprio dubbi. Però diciamo Thor, fino anche all'ultimo film che ha fatto, cioè nel senso, ho tolto l'ultimo che non mi è piaciuto, Thor come supereroe è davvero ineguagliabile.
0: È diventato un po' macchiettina,
1: Sì, negli ultimi film.
0: Dal prossimo dovrebbe tornare
1: più serio.
0: Tornare.
5: Caso, io preferisco comunque a tutti i supereroi tra orientali e occidentali, Goku numero uno.
0: Ah, Goku.
1: Lo possiamo annoverare come supereroe.
0: Sì.
1: Cioè, non è uno che ti viene in mente subito se dici supereroe, però salva la Terra diverse volte.
0: Io l'ho aiutato tante volte.
1: Fa l'energia sferica. Cioè.
6: Buonasera, amici.
0: Ciao.
6: Umberto da Terzigno.
0: Ciao, Umberto.
6: Allora, il mio supereroe preferito tra tutti i supereroi è Perseo.
0: Perseo,
6: figlio di Zeus.
0: Bello.
6: Buonasera a tutti.
0: Bella chiamata. Tra l'altro, in previsione, in ottica periodo che esce Odissea.
1: Che sarà, presumo, un gran bel film. Dai, ti leggo anche il messaggio di WhatsApp. Ha deciso di non farmi capire chi ce l'ha.
0: Vabbè, lo leggi dopo, amici. Se dovessero chiedervi di stilare una classifica dei vostri supereroi preferiti, chi mettereste al primo posto e perché? 342 00 0100.

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno! Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Armani e molti altri. La Regia Designer Outlet. Lo sconto raddoppia!

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Gabri Ponte con
1: è pazzesca questa canzone, che è un inno.
0: Giovanotti,
1: non so se l'avete capito, no?
0: È un inno,
1: è un inno all'acido desossidribolo greco.
0: Ma se
1: lei chiamato... si chiama DNA.
0: L'hai chiamato DNA per è non mettere le S, non è che poi mi dice acido desossidribonucleico.
1: È per far vedere che faccio un inno anche al DNA.
0: Ok, bravo.
1: Sono bravo. No. Desossidribonucleico.
0: Togliamo. Togli le S, togliamole. Ma inseriamo invece i tanti messaggi che ci sono arrivati a proposito dei supereroi che amate, perché ci arriva anche da Alessandro una giusta riflessione, perché hanno citato Perseo e qualcuno ha scritto sei Perseo, 36. Grande Alessandro. Ti leggo anche Daniela, indecisa tra Spider-Man e Superman. Come mio preferito, del primo ne apprezzavo ovviamente la capacità di produrre ragnatele all'istante, poi dipende, c'è una storia in cui lui costruisce lo spararagnatele e altre in cui lo crea di suo
1: e lo spara dai polsi.
0: Esatto,
1: spero solo da lì.
0: Perché dice
1: vabbè, io chiedo.
0: Sarebbe piaciuto anche a me per immobilizzare chi mi infastidiva. Del secondo, quindi Superman, invece la trasformazione da timido impiegato a supereroe volante, Daniela. In realtà lui, il suo alter ego è il timido impiegato, non è il supereroe.
1: E qua c'è proprio la cosa psicologica.
0: Lui è supereroe. L'alter ego è l'impiegato, perché dipende, lui in realtà è già supereroe.
1: Dipende dal suo acido desossidribonucleico.
0: Ma basta con sto
1: DNA. Ascoltiamo.
2: Guarda Fabio. Buonasera amici, Salvatore da Fuorigrotta.
0: Vai forte.
2: Il migliore, il numero uno dei supereroi,
1: sì,
2: secondo me, è Posaman.
3: Ciao ragazzi,
0: io lo inserirei.
3: Sentite, se io devo dire il mio supereroe che metto al primo posto è mia mamma.
0: Bella
3: anche
0: questa.
3: Se per voi non è un supereroe, però per me lo è.
1: Che bel messaggio.
3: Il numero uno di tutti i supereroi, a sopportare a me, i fratelli miei. Quando eravamo piccoli, tutte ammazzate che ci hanno parato.
0: Altro che Superman.
1: Posso dirlo? Le mamme sono tutte.
0: Dai,
1: supereroe.
0: A casa tutte le mamme, cioè. Ma anche a Posaman, Diego. Comunque mi è piaciuta come chiamata.
4: Amici, buonasera, Chicco da Belgio.
1: Chicco.
4: Allora, il mio supereroe preferito è Super Rocco Siffredi.
1: Per bacco.
0: E lui ha un potere. L'abbiamo detto già io.
5: Fatemi Lorenzo, magari. Non è proprio un supereroe, ma comunque è un eroe. Ichigo in Bleach. Non so se l'avete mai visto, è bravissimo.
0: Ah, cosa?
1: Non ho capito.
0: No, voglio capire, scusa, voglio
5: Bleach. Non è proprio un supereroe, ma comunque è un eroe. Ichigo in Bleach. Non so se l'avete mai visto.
0: Ichigo.
1: Si chiama Ichigo, scusa, che nome fai? È un manga, comunque, Bleach e Ichigo.
0: Non lo conoscevo.
1: Ichigo, tra l'altro, è protagonista.
0: Vabbè, per chi lo conosce, è buon per lui, noi non lo conosciamo.
6: Ciao, giuni belli. Allora, premetto che io non sono un fan della Marvel, fumetti, supereroi, eccetera.
1: Sì.
6: Uno solo ne conosco e per me quello è l'unico che è Satan.
1: Che esiste. L'abbiamo detto, sì.
0: L'ho detto già, io non me lo rubate.
7: Io adoravo Flash, piccolino. Non so se vi ricordate, c'era un telefilm che facevano.
1: Sì.
7: Anni 90, inizio anni 90, credo.
0: Sì.
7: E mi innamorai di questo personaggio, era troppo bello. È un capace, voleva essere veloce come Flash.
1: È vero, però.
7: Mi misi sulla discesa, cercando di correre il più veloce possibile.
0: Ti sei sfracellato.
7: E sta così veloce alla fine, ti sbattere in faccia la macchina e mi rompe il polso. Quindi il mio Flash mi è costato anche una fattura al polso da piccolino.
0: Oh mamma,
1: spero tu adesso faccia il fotografo. Quanto meno, per il Flash. Almeno da qualche parte la prendiamo.
0: Lo fa il Flash.
8: Amici, buongiorno. Supereroe. Sono anch'io un supereroe. Ne avrei cacciato a suo giorno. Mamma, sta girando in mesari.
0: Amici, tutti siamo un po' supereroi.
1: Marco!
9: Il mio supereroe preferito è Clark Kent, perché è così difficile essere normale.
1: Come dicevi tu.
9: Lui deve vivere in mezzo a persone che lo deridono, pensano che sia uno sfigato. Mentre se lui avesse voluto le avrebbe
1: distrutti tutti qua. È vero,
9: perché ricordiamolo, lui nasce già Superman.
0: Bravo.
9: E si trasforma.
0: Dicevamo prima.
1: Vabbè, avete letto la stessa cosa.
0: No, nel senso, è una verità questa. È una bella lettura della figura.
1: Bel messaggio. Continuate, amici, a creare la vostra classifica e soprattutto a mettere in cima il vostro supereroe preferito e dirci anche il perché.
0: Sì, la motivazione, il racconto, la spiegazione è importante.
1: Se avete anche provato ad esserlo, quel supereroe.
0: Con effetti collaterali direi molto discutibili, quindi diteci chi è in cima alla vostra classifica dei supereroi che amate maggiormente al 342 00 00 100. Tu non hai detto il tuo, tanto per cambiare.
1: Il mio supereroe preferito è

0: Viezzi, stessa direzione qui su Kiss Kiss Napoli con i vostri amici.
1: Con noi è Skip Skip.
0: Si stavo pensando a noi.
1: Con noi sicuramente.
0: Ho detto amici.
1: Eh?
0: Ho detto amici.
1: Vabbè, vattene.
0: È una cosa molto
1: proprio,
0: brutta.
1: Se devi entrare così dopo le canzoni sbagliando tutto, non lo so.
0: È
1: che
0: una cosa molto
1: fare
0: brutta
1: qua?
0: Questa.
1: È pessima. Pessima. Come dimenticare tra i supereroi migliori in assoluto, Medioman.
0: Ma Sazaman l'abbiamo detto?
1: Sazaman, sì, sì.
0: L'abbiamo detto.
1: Ha segnato un'epoca nel cuore di tutti noi, però.
0: Medioman
1: andava detto anche lui, eh.
0: Era, per chi non se lo ricorda, Fabio De Luigi.
1: Sì.
0: Che non faceva. Un ammazzo.
1: Aiutava le casalinghe in difficoltà.
0: Aiutava le casalinghe male.
1: Non le aiutava.
0: Sì. Donna, non ti preoccupare.
1: Esatto. Dai, vediamo un po' altri.
0: Quanti ricordi altri sbloccati nonostante non sia la nostalgia.
1: È vero.
0: Donna, non ti preoccupare.
1: Ormai è andato. L'abbiamo perso. Annina, ti ricordi c'era la canzone di Max Gazzè? Ho cambiato lo shampoo per te, amore mio. Annina si chiamava sta canzone. Annina, te l'hanno mai dedicata questa?
0: Vabbè, saranno anche fatti
1: suoi. Annina, amore
0: mio. C'è anche sfrando tutto quello che c'è da fare.
1: Buon pomeriggio, ragazzotti. Siete voi i miei supereroi, Super Mario e Super Enzo. Ma grazie.
0: Super Mario esiste, Super Enzo no.
1: No, quindi, in realtà lo vedi, Super Enzo sono io e basta. Super Mario
0: sono io e basta.
1: C'è già chi ti precede. Poi, non è proprio un supereroe, ci dice Mimmo, ma un dio greco, Kratos di God of War, che tu conosci.
0: Sì, non è. Esiste, cioè, nel senso, non esiste. Esiste solo nell'ambito videogiochi, però vabbè.
1: Vabbè, però è preso da una realtà. Da un mito esistente, presumo. No, è proprio inventato per il videogioco. Ah, curioso. Sì. Mi affascina il fatto che abbia fatto fuori l'intero Olimpo per vendetta e come poi prova a sconfiggere quella sua parte cattiva, creandosi una nuova famiglia al nord.
0: Però è andato nell'ambiente videogiochi citando un eroe di
1: sì,
0: quel mondo lì. Vabbè.
1: Va bene, guarda questo pure è curioso. Gennaro, il mio supereroe è Teacher Onikuza del celebre manga GTO, Great Teacher Onikuza.
0: Onizuka,
1: un prof che fa un po' lo zozzone.
0: Sì.
1: E giocava ai videogiochi con gli alunni e non voleva fare niente. Vorrei essere come lui, Rino da Ostia.
0: Bello.
1: Gennarino, perciò, perché non è come sono
0: il
1: confuso con i nomi.
0: In questione, Great Teacher Onizuka, che andava in onda sulla compianta MTV all'epoca. E insomma, era un professore giovane, un
1: non
0: ragazzo.
1: Non conosco.
0: Facile.
1: Il malandrino.
0: In quanto ragazzo era anche malandrino.
1: È giusto. Ti dico invece una cosa che potrebbe diventare una domanda delle prossime settimane.
0: Oh.
1: Giovanni ci scrive: molto meglio i villain che i protagonisti.
0: Chissà.
1: Quindi i cattivi.
0: Arriverà.
1: Anche Rose Villain, che salutiamo, può essere che intenda pure lei, non lo so. Però i nemici sono un altro file da aprire.
0: Arriverà questa domanda? Sì. Non è questo il giorno. Arriverà. Sì. Però nel frattempo stiamo facendo la classifica dei supereroi.
1: Dei buoni, diciamo.
0: Dei supereroi proprio per antonomasia. Se dovessero chiedervi una classifica dei vostri supereroi preferiti, chi mettereste al primo posto e soprattutto perché? 342-00-00100. Vogliamo sapere anche se avete provato a imitarlo, non so, un carnevale.
1: E non solo.
0: O Flash che è andato nella macchina.
1: Può darsi di raccontare.

0: Non è estate senza...
1: mare, tranquillità.
0: Le cene all'aperto.
1: Le angurie freschissime.
0: E le infradito?
1: Ma la cosa che proprio non può mancare...
0: è il sole.
1: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
0: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi. Noi li facciamo per davvero! Lel Rocco Grandi Firme vi aspetta a Caserta con uno showroom di oltre 1500 metri quadrati, interamente dedicati alle migliori griff di abbigliamento per uomo, donna e bambino, con sconti dal 50 all'80%. Lel Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lel Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
3: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... dove eravamo rimasti? Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Flamenco Paranoia Samurai J, che in questo caso non ha messo la vocina tipo come a Sanremo di facciamolo lento. Oh mio Dio, oh mio Dio, birichino, mi è caduta la sballena.
1: Compre le maglie.
0: Vuoi vedere la farfallena?
1: Guarda, non ci tengo per niente.
0: Ho un tatuaggio. Santiago! Ma tu sei Santiago, come sei cresciuto? Sei cresciuto male. Oh mio Dio.
1: Io se sono cresciuto male, pensa a te, pensa a te. Se dovessero chiedervi una classifica dei vostri supereroi preferiti, chi mettereste al primo posto? Tra l'altro, vi svelo sta cosa, sì. Non ce la faccio più a leggerlo. Ma c'è scritto C da tutto il tempo, non l'hai mai cambiato.
0: Ah, c'è scritto, se dovessero chiedervi una classifica dei vostri supereroi preferiti, ci mettereste al primo posto. No, significa ci mettereste Enzo e Mario al primo posto della vostra classifica.
1: È proprio, vabbè.
0: Sergio però ci scrive una cosa interessante. Ciao ragazzi, ma Zorro si può catalogare come supereroe? Secondo me sì. Anzi, come sì, no, è sì. Un eroe, certo.
1: Assolutamente.
0: Vedo sempre con piacere il film La leggenda di Zorro con Banderas.
1: Il primo
0: è stupendo.
1: Il secondo, no.
0: Secondo credo di non averlo mai visto.
1: Continua a farlo.
0: Il primo è bello, tanto.
2: Amici, buonasera, sono Giuseppe da Nocera.
0: Ciao.
2: Giuseppe. Cari amici, al primo posto io metterei Wonder Woman. Interpretata dalla bellissima Gal Gadot.
1: Gal Gadot, certo.
2: Gal Gadot.
0: Oi, Gal Gadot.
3: Amici, vabbè, però bella Buffone, chiamata. Il mio supereroe, giochiamo in casa, è lui, l'immitabile, l'armadietto Sassamere.
1: L'abbiamo già detto. Bello, sì.
4: Però il grande supereroe di tutti, e sfido veramente chiunque.
1: Sfida.
4: E Hugh Hefner.
1: Hugh Hefner.
4: Chi è?
1: Il fondatore di Playboy, certo.
0: Ah, magico! Grande Hugh, ti si vuole bene.
5: Uè, amici, sono Massimo.
1: Massimo.
5: Ma nessuno parla di Wonder Woman.
1: Vedi?
0: Sì. Allora, i film non sono granché, però l'attrice l'hanno scelta bene.
6: Buonasera, scusa, amici. Il mio supereroe preferito, ovviamente, Iron Man.
0: Ah.
6: Come si fa?
0: Nessuno l'aveva
6: perché
0: detto.
6: Perché è un genio, miliardario, playboy, filantropo.
1: Vedi? Poi sì. Robert Downey Jr.
7: Ciao amici, cioè. Buonasera.
1: Ciao.
7: Maurizio da Marigliano. Allora, ciao, io vado un po' fuori le righe, gli schemi dei supereroi, perché dico un personaggio dei fumetti. Per me il supereroe preferito è Tex Willer, perché mi ricorda mio padre, perché l'ho iniziato che avevo 10 anni, adesso ne ho 60.
0: Che bello racconto.
7: Perché vince sempre, questo è.
1: Anche a me ricorda mio padre, anche mio padre leggeva sempre Tex Willer, aveva una grande collezione, bella belle, chiamata, bella collezione.
8: Ragazzi,
1: qua ci piace.
8: Marco D'Adore del Greco, poco considerato, però a me fa impazzire Lanterna Verde.
1: Vedi?
8: Peccato che a livello cinematografico abbia fatto solo un film.
0: Quello conta molto, se i film riescono a fare Iron Man.
1: Perché fanno breccia nella cultura pop.
0: Se chiedevi 20 anni fa di Iron Man,
1: nessuno
0: molti dicevano, mai sentito.
1: Sì,
0: invece con i film poi ha avuto un'altra vita.
9: Ciao amici,
1: ciao.
9: Carmine da Gragnano.
1: Ciao Carmine.
9: Il mio supereroe preferito è ovviamente Deadpool. Perché ha tutto quello che cerco. Quella dose di sregolatezza.
1: Molta sregolatezza.
0: È vero, però pure a noi piace molto.
10: Ciao ragazzi, Gigi l'Ercolano.
1: Gigi.
10: Per me il supereroe più importante è Kenshiro. Sei tu. Fantastico guerriero.
0: È andato, secondo me ha chiuso l'audio e continuava a cantarla.
1: Allora vi abbiamo detto, vi diciamo la verità, quest'audio è stato tagliato perché da lì partiva tutta la sigla di Kenel Guerriero.
0: Tutto l'LP, come si diceva tempo. Amici, abbiamo fatto un bel viaggetto nei supereroi. Ci piace il fatto che sono usciti anche supereroi meno canonici.
1: Bene. Chissà però la questione villain, nemici.
0: No, la faremo.
1: La tratteremo. Sì, ma a proposito di questo, parliamo di un argomento tra poco.
0: Sì.
1: Che fa tornare in auge la polemica.
0: Sì,
1: tanto per cambiare.
0: Molto solluccherante, a che fare anche col politically correct. Però vogliamo sapere la vostra assolutamente, perché è notizia fresca fresca. Ne parliamo con voi e sarà molto interessante sapere il vostro parere.
1: Rimanete lì.

Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ari, ciao a tutti, siamo sempre noi.
1: I vostri amici del cuore, insieme a Mario, pronti per ripartire insieme in questa seconda ora del mercoledì. Mercoledì 8 luglio 2026. Ci siamo quasi, lo sapete, ormai avete intuito.
0: Sì, al termine della quarta stagione dello show di Enzo e Mario. No,
1: chi vuole può aggiungere perché ci siamo quasi.
0: No, però in realtà stanno uscendo tante notizie riguardo un argomento che mi tocca particolarmente.
1: Ai.
0: Protagonista della vicenda, o meglio del film in questione, è il nostro De Sica nazionale.
1: Non il nostro.
2: Ma buonasera, ma benvenuti a tutti. Che dobbiamo fare una cafonata.
0: La risatina alla desiderata.
1: Amiche,
0: è successo un fatto.
1: Successo un fatto e chiaramente si è aperta la polemica.
0: Sì,
1: perché
0: sì,
1: le polemiche non mancano mai.
0: E allora di tino su di tutti.
1: C'è polemica! Simpatici e antipatici. Questo è il film in questione, film del 98, che si è ripreso un po' la scena del dibattito pubblico italiano a 28 anni di distanza.
0: Sì, sono passati gli anni, sì.
1: Purtroppo però è una scena un po' polemica e che riapre la ferita del politicamente corretto.
0: In realtà si tratta di più scene, però una proprio nello specifico attestato
1: scalpore.
0: Sì, sì.
1: Il cult di Christian De Sica.
2: La bella cafonata.
1: In cult, scusa. È tornato in televisione.

0: scuola. Ok, noi abbiamo l'estratto.
1: Infatti, bravo pazza idea di far l'amore con te.
2: Eri tenerissimo.
1: Sì, ti ricordi che bucio di quello che ti ho fatto?
3: Ecco, noi non l'abbiamo
0: fatto. Poi passa la suora e fa: buongiorno madre.
1: Buongiorno madre.
2: Buongiorno.
0: E quindi questa battuta, ad esempio, è stata tolta.
3: Esatto.
0: È stato tolto il... Ti ricordi?
3: Eri tenerissimo, dice lei. È stata tolta. Ti ricordi il bucio che ho fatto?
0: Cioè, praticamente non c'è... Quella frase potevano toglierla tutta, perché il bello è che parte romantico e poi dice: che tenerezza, ma ti ricordi che ti ho combinato?
1: Sì, ti ricordi che bucio di quello che ho fatto?
0: Esatto. Cioè, c'è tutto De Sica qua dentro. Non me lo puoi togliere.
3: Se è stata tagliata, noi la rimettiamo più volte.
0: Esatto, ovvio, perché noi puntiamo su questa frase.
3: È successo perché è andato in onda su uno dei canali insomma del digitale terrestre.
0: Su Cine34, se può dire. È una notizia, la notizia è questa.
3: E chiaramente è stato gli utenti di X, se sono accorti.
0: Sì, sì.
3: Ex Twitter, per intenderci. E hanno mostrato appunto in un video che la battuta semplicemente era stata tagliata, non c'era più.
0: Esatto, insieme a qualcun'altra, però questa proprio ha catturato l'attenzione.
3: Ma
0: di
3: tra te. L'altro, se togli una battuta, togli non solo il mordente, l'aspetto comico della scena in questione, ma anche il significato della scena stessa.
0: Proprio tutto quel momento lì perde di significato, di valore, perde di tutto.
3: Sì, ha parlato anche il produttore del film, Pietro Valsecchi. Mi fa piacere che si parli ancora di un film che ha 28 anni e che resta uno schiaffo alla società, come insomma racconta.
0: Sì.
3: La nostra non era censura, pensando al DVD e alla TV che avrebbe potuto trasmetterlo ogni ora, abbiamo tolto le battute più volgari. I tagli erano stati fatti in accordo con il regista, ma possiamo proporre anche la versione integrale.
0: Quindi in realtà è nato già in partenza. La diffusione del film con alcuni tagli, cioè la polemica si è un po' risolta, tra virgolette.
3: Si è un po' risolta, però l'utente che ama questi film li ama così come sono.
0: Ad esempio io. Cioè non si può
3: quella
0: togliere
3: lì,
0: quell'anima
3: senza
0: lì.
3: Quella battuta lì non è una scena.
0: Togli l'anima di quei film lì. E allora noi vogliamo aprire una discussione insieme a voi, proprio legata a questo episodio, però per estenderlo.
3: Per estenderlo, quindi il film di Christian De Sica, Simpatici e Antipatici, è stato mandato in onda con la censura delle battute più scomode. Ok. Secondo voi, cari amici, è giusto censurare un'opera figlia di altri tempi, parliamone, per renderla maggiormente in linea con i giorni d'oggi, oppure è un grave errore, secondo voi, censurare qualcosa in favore del politicamente corretto?
0: Perché una cosa è se tu oggi fai qualcosa figlia di questo tempo e allora determinate cose non le metti e non le fai perché vive in questo tempo. Ma una cosa vecchia
3: è già così.
0: Già è nata così, tagliarla significa deformarla per andare incontro alle esigenze di oggi, ma non è un'opera di oggi. Quindi io sono totalmente in disaccordo, per me non bisogna togliere l'anima a delle cose che hanno vissuto un'altra epoca.
3: Chiaramente l'esempio è sul film Simpatici e Antipatici, ma lo portiamo
0: in generale.
3: Diteci la vostra riguardo questo politicamente corretto che addirittura fa tagliare scene di film del passato.
0: Sì.
3: Diteci un po' che cosa ne pensate, 342 00 00 100, oppure
0: linea diretta aperta, perché l'argomento è di ampio respiro, quindi telefonateci allo 081 546 6873.

0: Rodrigo, Drop Dead, qui su Kiss Kiss Napoli con i vostri amici del cuore. Enzo e Mario nel pieno, nel vivo della polemica, perché c'è polemica.
1: Sì, sì.
0: E si parte dal fatto che il film di Christian De Sica, Simpatici e Antipatici, è stato mandato in onda in chiaro, ma censurato delle sue battute, tra virgolette, più scomode.
1: Esatto.
2: Ti ricordi che buscio di quello che ti ho fatto?
0: Questa tipo è una di quelle.
1: Ma cosa straordinaria.
0: E vogliamo chiedervi, secondo voi, se insomma è giusto censurare un'opera figlia di altri tempi, comunque, per renderla maggiormente in linea con i giorni d'oggi, oppure è un grave errore, se sempre per voi, censurare qualcosa in favore del fantomatico, politicamente
1: fantomatico,
0: corretto.
1: Vediamo un po' cosa ne pensate, dai, ascoltiamo, sono curioso.
3: Amici, Lorenzo della Tangenziale, io sono contrario, perché a questo punto una scena epica del film Fracchia, quello di Lino Banti, che canta "non sono ricchione,
1: sì,
3: free free", non la si potrebbe vedere più.
1: Esatto.
3: Sarebbe proprio un oltraggio a quel film.
0: Beh, lui ha citato una scena che chiaramente è figlia dei suoi tempi,
1: con termini che ovviamente sono anche
0: forti,
1: offensivi, che oggi non sarebbe possibile, e che uno può anche dire per fortuna non è possibile.
0: Ma sicuramente,
1: perché vuol dire che abbiamo un'altra sensibilità.
0: Però il film è
1: nato in quel modo. Ma io pure sono figlio di quei film, ma io sono molto sensibile rispetto all'argomento, quindi sono d'accordo sul fatto che siamo andati in una direzione che prevede meno offese per determinate persone.
0: Ma quello è il film.
1: Ma non sto categorizzando determinate persone, intendo rispetto alla sensibilità di ognuno.
0: Di tutti, certo.
1: Però se quel film, quell'opera è nata così,
0: è così.
1: O non la mandi in onda e dici "io non mi trovo d'accordo con quell'opera lì", e per me non va messa in onda. Ma se la mandi in onda la devi mandare intera.
0: Sì.
1: Certo.
0: Vediamo.
4: Amici, ma quello politicamente immaginatevi il film Amore a prima vista.
0: Ma ce ne sono tanti.
4: Con Salemme, Bucci Rossi e Biagio X. Quando fanno "vabbè capo, non è successo niente, non si dice a me te". Cioè, quello è quel film.
1: Sì.
4: È il mio preferito su tutti. Rido ogni volta che lo vedo. Vai a togliere le battute queste qua, ma
0: anche perché secondo me le devi prendere come tali.
1: Ma poi
0: sono battute e non devi neanche
1: le devi vedere come
0: accentuare.
1: Non è giusto nemmeno estremizzare, poi, perché poi è chiaro che il politicamente corretto diventa eccessivo quando davvero non si può dire più nulla. E poi che palle.
4: Amici, Lino da Berlino, raga, posso dire che su politicamente corretto ci ha scassato leggermente.
1: Infatti è stato anche un po' superato ultimamente.
4: Perché comunque anche i film, ci sono alcuni film di Totò che oggigiorno non andrebbero in onda perché sono battute memorabili. Cioè è impossibile vivere così, per me. Cioè,
0: noi abbiamo preso questo film perché è successa questa questione in particolare, però chiaramente è aperto a tutti i film.
1: No, ma bisogna stare attenti, però al tempo stesso manco essere troppo fiscali, perché rischi di dire se parli di un po' di pancia allora è sbagliato, perché non devi parlare di chi magari
0: di scemi,
1: la pancetta. In realtà uno lo può dire in maniera molto spontanea, molto naturale, senza offendere.
0: Sì, certo.
1: Che caspita.
5: Buongiorno amici,
0: ciao.
5: Sono Antonio.
0: Ciao.
5: Io cerco sempre di ridere e scherzare insieme a voi quando riesco a prendere la linea o vi mando i messaggi.
0: Sì.
5: Ma questa volta voglio dire una cosa seria.
0: Vai.
5: Con il politicamente corretti siamo ridicoli. Stiamo diventando ridicoli.
1: A tratti sì, è vero, sono d'accordo. In alcuni casi, ti ripeto, quando la cosa è estrema è ridicola.
0: Sì.
1: Diventa anche controproducente.
0: Sì, poi ti fa odiare.
6: Beh, amici, Salvatore, ma io schifo proprio politicamente corretto. Ha battuto un collo di gatto, si vede un collo di gattuno. La è sick, ha battuto e si vede un collo di sì. Ti fanno in bocca al lupo, tu dici crepi il lupo, si piglia collo che rovo
1: è. È vero. Sì. Però ti devo dire una cosa, in bocca al lupo devi dire "viva il lupo", perché la bocca del lupo è uno dei posti più sicuri per i cuccioli del lupo, quindi non si deve dire per una questione proprio di scaramanzia.
0: mi è piaciuta tanto, però la questione, salutiamo il WWF che
1: eh no, però ha ragione,
0: grande lavoro, però non è per quello, cioè
1: ha ragione su certe cose sia un po' pesanti. Continuate a dirci la vostra, amici, si parla di film nello specifico, però si può estendere il campo. Secondo voi è giusto censurare un'opera figlia di altri tempi per renderla maggiormente in linea coi giorni d'oggi, oppure è un grave errore censurare qualcosa in favore del politicamente corretto? 342 00 00 100, però anche linea diretta aperta, perché magari qualcuno vuole chiamarci per esprimere un parere un po' più ampio. 081 546 6873, insomma, messaggini, telefonate, siamo qui per voi.

Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: C'è da dire che l'argomento vi ha soluccherato molto, cari amici. Noi siamo i vostri Enzo e Mario qui in diretta su Kiss Kiss Napoli. Si parla di politicamente corretto.
1: È il regno della pochezza, questo. Però ogni tanto facciamo, sì, apriamo, sì, delle parentesi un attimino più importanti, mettiamola,
0: sì,
1: così.
0: Ame ci dice: Siani direbbe che ci ha sfrantecato questo politicamente corretto.
1: Non lo so, non direbbe proprio così.
2: Wow, frate, ma lo politicamente corretto ci ha sfrantecato! Aspetta, fa capire, o frate tuo io.
0: Grazie. Avrebbe detto esattamente
1: più
0: così.
1: O meno così, sì. Ascoltiamo i vostri messaggi.
3: Buonasera amici.
1: Ciao.
3: Allora pure i film di Totò, ma sì, De Filippo, altri film di mostri,
0: tutto
3: che ci sono ancora, anche qualche dialogo non dico razzista ma colorito.
0: Sì, sì, è bene.
4: Radio. Allora, con il political correct stiamo in piena censura. Questo significa,
1: certo, proprio quello,
4: censurare la, tutto sulla comicità è un modo come un altro per chiudere, per tappare la bocca alla satira.
1: Sì, proprio, però, censura, sì, chiaramente.
0: Cioè, la censura come la stai intendendo tu in passato, ma anche nell'attualità, viene dai piani alti. Il politicamente corretto invece si è diffuso tra la gente.
1: Viene però
0: anche dai piani
1: non
0: bassi.
1: Non intaccare diverse categorie.
0: Sì, ma categorie intendiamo tutto,
1: sì,
0: praticamente.
1: Sì, certo, anche i sensibili.
5: Amici. Ehi. Allora, effettivamente stiamo un attimo diventando ridicoli, ha detto bene l'amico di prima. Allora, stiamo un attimo estremizzando le cose, perché i film di prima, di un tempo, comunque c'erano questi termini, ricchione e...
0: vabbè, sì,
1: sono termini,
0: un po' più
1: termini
0: spinti.
5: Ma non, perché non era offensivo. Quante volte tra noi amici ci chiamiamo così alla fine, ragazzi? Mica è offensivo, è anche, può essere anche una cosa, un termine affettivo verso l'amico.
1: Vabbè, amici è una cosa, però.
5: C'è confidenza.
1: Allora, con gli amici
0: dipende sempre, però
1: con
0: dipende
1: gli amici
0: sempre.
1: Vi conoscete, se lo metti in un film è differente la cosa.
0: C'è comunque.
1: Ti rivolge a una totalità.
0: Sì.
6: Ciao ragazzi, però voglio dire una cosa: mo a prescindere dal politicamente corretto,
1: sì,
6: e scorretto, ma a voi piacesse dice che si distruzze la fatica a radio cosa? Non lo so.
0: Però aspetta,
6: cioè, oggi dire,
0: sì, dire così offensivo
6: frasi, tu rischi, cioè, un processo, perché
1: sì, dipende, nel senso, se vai per offendere è chiaro che è così,
0: però quante volte magari arriva il messaggio mappine,
1: sì,
0: però si capisce il contesto,
1: il contesto, va contestualizzato.
7: La cosa ci usciamo che la potevano creare, perché ogni film tiene qualcosa con la sensibilità dell'altro,
1: soprattutto
7: qualsiasi
1: del passato
7: cosa. Quindi non è stata fare nessun film, ma in pratica è stata fare come i porno cinesi, che tu la facci che di là, poi questa oscura, non te lo. Cioè, tu...
0: Ad esempio, no, ho detto, citato cinese, mi è venuta in mente una cosa che successe, un, sì, polemicone che si alzò a Striscia la Notizia.
1: Ah, per il fatto che
0: Michelle Hunziker, sì, e Gerry Scotti, uscì una notizia appunto riguardo la Cina, il Giappone, comunque paesi orientali, e loro rientrarono dal servizio facendo gli occhi a mandorla, diciamo, sì, così.
1: Tirando gli occhi.
0: Tirandoli.
1: Certo.
0: E Striscia fu coinvolta in un bel polemicone perché dissero che era offensivo nei confronti di un'altra cultura.
1: Poi c'è, sì,
0: ma dal mio modestissimo punto di vista, loro lo fecero in maniera molto, sì, tranquilla, senza dire nulla di offensivo.
1: Esatto.
0: Dipende anche poi come viene detta quella,
1: dici,
0: cosa,
1: certo,
0: e poi nello specifico cosa dici, ma lì non dissero proprio nulla.
1: Vediamo ancora.
8: Ormai questo politicamente corretto ha rovinato tutto, non si può dire più niente, non si può fare più niente, perché qualcuno si possa offendere, se ne possa risentire, mandate a quel paese, va.
9: Ragazzi, buonasera, ciao. Giorgio da Napoli.
1: Giorgio.
9: Ragazzi, mi dispiace dire questa cosa, ma io sono totalmente contrario a tutto, tutto
1: generale,
9: politicamente corretto.
1: Okay. Mm.
9: Ormai non si può dire più niente, devi stare attento a tutto quello che dici e devi stare attento pure magari a dire oggi mangio le patatine che si può offendere qualcuno.
0: No, lì è l'estremo che,
1: esatto,
0: perché
1: che
0: molte persone hanno citato dei termini anche forti che è giusto che oggi non si usino più perché possono risultare effettivamente offensivi.
1: Certo.
0: Però se appunto il politically correct deve darmi fastidio se io dico oh mangio la patatina, oh ma guarda quella patatina non si deve mangiare perché questo, questo e quello, diventa un inferno, non puoi fare più nulla.
1: È l'esasperazione, proprio questo quello che vi stiamo chiedendo amici, se è giusto censurare un'opera magari anche del passato, un film o qualcosa del genere che insomma porta con sé delle battute importanti, come è successo per Simpatici e Antipatici, è giusto per voi tagliare queste determinate battute oppure tagliare un film è per voi una cosa che non si deve fare?
0: Aspettiamo il vostro parere al 342 00 00 100, linea diretta anche aperta, ma vedo che vi state scatenando con i messaggi, quindi continuiamo poi anche a leggerli ed ascoltarli. L'argomento è interessante.
1: Adesso

0: sì, però sì, ci sì. sta. Quando ce l'ho, ce l'ho.
1: Esatto, esatto.
0: È una cosa straordinaria.
1: Una cosa pazzesca. No, però l'argomento è interessante. È chiaro che poi è facile parlare quando non sei tu la parte eventualmente offesa. Però io ti ripeto, io sono cresciuto con i cinepanettoni dove c'era dello scorrect ovunque,
0: sì.
1: C'era omofobia, sessismo, certo. C'era di tutto. Ma io mi reputo una persona non
0: sensibile a questi argomenti.
1: Sensibile e non rispettosa di più di chiunque, pure
0: dei diretti interessati.
1: No, di tutti proprio. Ho maturato nella vita poi un rispetto incredibile. Non vuol dire che appunto quei film mi abbiano formato male. Parliamo, o meglio, li ho presi per quello che sono. Cioè film così.
0: Parliamo di politica di correct nei film, addirittura sono state tagliate determinate battute un po' rese prese per scomode, mettiamola così.
1: Anche vediamo molti film di Aldo Giovanni e Giacomo che ci piacciono tanto,
0: sì.
1: Hanno dei momenti che oggi non potevi fare, ok, ma se vuoi metterlo in TV non puoi tagliare
0: è quello battute. Dove vanno bene, ascoltiamo.
2: Ragazzi, buonasera a tutti.
1: Ciao.
2: Il fatto che si censurino le canzoni, i film, addirittura sì. Le canzoni.
0: Si censurano anche quelle.
2: È ridicolo. Basta. Voi avete mai ballato l'Alli Galli? Come fa?
1: No, certo. Però appunto quella è una canzone di tantissimi anni fa e quindi oggi che fai? No? La tagli o non la metti oppure non è che metti il beep.
0: Hai fatto un bel esempio,
1: sì.
3: Amici Massimo Secondi, buonasera. Ah, non mi voglio proprio da esprimere perché non sai c'è la ruota prima, ma vedi stiamo facendo. Ma stiamo raschiando proprio tu barito.
0: Sì, che poi non risolvi niente poi.
4: Amici, buonasera. Per me è un errore censurare. Figurate, bella pure una censurare un film. Io speriamo che me la cavo. Mentre fanno tutti gli insulti, tipo i
0: ciristi. Sì, sì, li conosciamo tutti quanti.
1: È vero.
5: Ragazzi, buonasera.
0: Ciao.
5: Ma che stronzata, mamma mia. Cioè, allora, io speriamo che me la cavo. Se la mettono muto, po'.
0: Vedi? In quel caso, tanti, cosa fai? Metti muto.
1: In quel caso, non puoi riproporre quel film. Se lo riproponi tagliandolo, non lo puoi riproporre.
3: Amici, buonasera. Sasi da Fu.
0: Sasi.
3: Invece di Sasi da Furgone serio. Ma questo fatto del politicamente corretto.
0: Sì.
3: Ve l'hanno censurato sicuramente tutti i film e Thomas Milan.
0: Pizza,
3: a Bombo.
0: Sì.
3: Tutti questi film a cavere l'hanno anche censurati.
0: Poi devi censurarli tutti? Questa è un'altra domanda.
1: Sì, no, va bene, perché crei il precedente.
0: Esatto.
6: Cari belli, buonasera. Vi volevo dire che Francesco Cicchella fece una canzone, una parodia sul politicamente corretto. Andatevela a sentire perché è fenomenale.
1: Interessante.
6: Dice sia politicamente corretto, ma alla fine la canzone termina dicendo che politicamente è giusto, ma fin quando non diventa un'ossessione.
0: Esatto.
1: Poi lui, vabbè, bravissimo artista.
7: E
1: Cicchella.
7: Ogni volta che sento Jingle Bells penso sempre a quella scena. Proprio a rovinare il Natale per la gioia di Mario.
0: Quale? Non lo so.
1: Io Jingle Bells mi viene in mente Merry Christmas. Non so se è quella la tua citazione.
8: Magari chi sta là andando giù processo.
1: Avrà citato un messaggio di prima.
9: Ragazzi,
1: sicuramente.
9: Ma se ci pensate, l'essere umano sta andando verso l'estinzione, perché tu politicamente corretto. Noi da piccolini sognavamo le Alfa Romeo turbo a benzina e ci troviamo queste macchine elettriche. La gente che prima andava in Vespa adesso vanno su queste cose elettriche che parlano dei rimbambiti. Greta Thunberg che c'era un pescatore, cioè l'estinzione. Putin,
0: era giusto.
1: mi sembra giusto.
0: Tra poco il raffigone dei vostri messaggi. Politica di corretto, giusto censurare addirittura film del passato. Diteci la vostra al 342 00 00 100. Vi sta solucchiando, vi sta fomentando tanto questo argomento.
1: Quindi tra poco ci aspettiamo un super raffigone finale dei vostri messaggi.

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Non è estate senza...
2: mare, tranquillità.
1: Le cene all'aperto.
2: Le angurie freschissime.
1: E le infradito?
2: Ma la cosa che proprio non può mancare...
1: è il sole.
2: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
1: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
2: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
3: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi. Noi li facciamo per davvero. Lello e Rocco Grandi Firme vi aspetta a Caserta con uno showroom di oltre 1500 metri quadrati, interamente dedicati alle migliori griff di abbigliamento per uomo, donna e bambino, con sconti dal 50 all'80%. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lello e Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
4: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amici, siamo pieni di messaggi, quindi senza indugiare vogliamo ascoltarvi, perché l'argomento politically correct vi ha scaldati per benino, e allora rafficone finale.
1: Raffichia!
2: Amici, buonasera.
0: Ciao.
2: Io penso che si sta andando un po' oltre, si sta un po' esagerando, ma sì, a parte questi grandi classici. Allora, se lo facciamo per una cosa, per un'educazione, per i più piccoli, per i bambini anche, ok, ci sta, ma loro a Malua, i social, la Miez,
0: perché lì si fa più grande la cosa.
2: Ma un bambino deve stare attento su tutto, che esce di tutto,
0: sì,
2: e di più.
0: Vero.
2: Allora, già come si esprimono tanti streamer e così via, deve essere censurato.
1: Esatto,
2: quanto.
1: Esatto.
2: Perché? E poi che dire, pure i grandi classici della Marvel, tipo un Deadpool, carice solo mala parola.
0: È vero, anche quello poi è sbagliato.
1: E lì poi metti l'età, però
0: poi diventa da censurare anche il videogioco, magari spara tutto,
1: perché censuriamo
0: insegna
1: tutto,
0: cose
1: poi
0: sbagliate, diventa un delirio.
3: Buonasera.
1: Ciao.
3: Ma questo politicamente corretto è proprio una stupidaggine, perché viene usato a secondo della propria convenienza.
0: Ah,
3: soprattutto
0: questa
3: in politica
0: è una lettura.
3: Ma come ogni cosa bisogna contestualizzare, no?
1: Certo, esatto.
3: Bisogna, se uno lo dice in un discorso per offendere, allora non va bene. Ma se tipo i cinepanettoni, cose, cioè qualsiasi cosa, non puoi parlare, perché qualsiasi cosa dici
1: non va bene.
3: Se mi dicollano con occhio, mamma mia, ci sembra proprio complicata la vita.
1: Sì.
0: Diventa complicato, in effetti.
4: Ragazzi, sono le solite manipolazioni politiche non politically correct, perché poi ci sono dei politici che dicono delle cose assurde, schifose.
0: Che anche
5: amici,
0: questo è vero,
5: Bolzano, ragazzi, no, odio questo politicamente corretto, cioè stanno riscrivendo addirittura le fiabe.
0: Lì è un'esagerazione.
5: La neve sette nani, vedono dappertutto ambiguità e cattivere e false cose, è troppo. Non si può più vivere.
1: Sì, effettivamente è un po' troppo.
0: Mi sembra un risultato molto unanime, politicamente corretto, non tanto apprezzato. L'importante è essere corretti noi con tutti nella vita di tutti i giorni.
1: L'appuntamento però di questo pomeriggio termina qui.
0: Vi lasciamo alla nostra redazione, salutiamo e ringraziamo il nostro Fabulous Fabio Esposito in regia.
1: E vi diamo appuntamento domani, come sempre, a partire dalle 16. Amici,
0: è sempre show.
1: Domani.
0: Ciao a tutti.
6: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buonasera da Marcello Calvano. L'apertura con la cronaca: il ministro dell'interno Matteo Piantedosi è arrivato questo pomeriggio in prefettura a Napoli per partecipare alla riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Tra i temi al centro dell'incontro figura la recente sparatoria avvenuta nel quartiere di Montesanto, preceduta da una violenta rissa e culminata con la diffusione di immagini che mostrano un uomo armato di Kalashnikov in piena strada. Un episodio che ha riacceso l'attenzione sui livelli di sicurezza nel centro cittadino. Ancora la cronaca: la polizia di Stato ha arrestato un uomo di 42 anni con l'accusa di violenza sessuale. L'episodio è avvenuto ieri sera nel centro di Napoli. Gli agenti del commissariato Decumani e del quarto reparto mobile, impegnati in un servizio di ordine pubblico, sono intervenuti dopo essere stati avvicinati da una giovane che ha raccontato di essere stata palpeggiata da uno sconosciuto. Il presunto aggressore è stato rintracciato e bloccato in via Santa Brigida. Durante il controllo è stato trovato in possesso di un coltello a doppia lama lungo circa 10 centimetri ed è stato denunciato anche per porto di arma ed oggetti atti ad offendere. Tragedia nel quartiere Scampia, dove una bambina di 12 anni è morta dopo essere precipitata dalla finestra di un'abitazione in via Labriola. Inutili soccorsi del 118, le gravissime lesioni riportate non le hanno lasciato scampo. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e chiarire tutte le circostanze della tragedia. Ancora la cronaca: furto sventato nel Duomo di Napoli. Un uomo di 43 anni è stato arrestato dopo aver sottratto la mitra dal busto di San Gennaro esposto all'interno della cattedrale. A dare l'allarme è stato il custode. Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, la centrale operativa dei carabinieri ha individuato il responsabile e allertato una pattuglia dell'esercito che lo ha bloccato poco dopo. Il prezioso cimelio è stato recuperato e restituito. La chiusura con lo sport: il calcio, il Napoli ha ufficializzato il via della campagna abbonamenti, confermando i prezzi della passata stagione. Dal 10 luglio via la prelazione per i vecchi abbonati, mentre la vendita libera inizierà dal prossimo 3 agosto. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.
2: Kiss Kiss Napoli Meteo.
4: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Tempo bello nelle prossime ore, anche nei prossimi giorni in Campania. Da segnalare di tanto in tanto qualche acquazzone a ridosso delle zone appenniniche, ad esempio questo giovedì pomeriggio, ma per il resto, ripeto, situazione tranquilla, con le temperature che per il momento raggiungono sì valori alti, ma non incredibilmente elevati. Invece attenzione soprattutto verso il weekend: temperature in aumento, lì supereremo i 35 gradi. Ma per dettagli sulle vostre zone e sapere quanto caldo farà proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Buonasera, buonasera da Lucio Pengue 442. Noi collegati dallo studio centrale di Kiss Kiss Napoli e Paolo Del Genio in video collegamento. Ciao Paolo. Paolo.
1: Ciao Lucio. No. Buonasera a tutti.
0: Paolo, che se posso chiedere.
1: Un piccolo intervento che non credevo che portasse a questa conseguenza. Si doveva togliere una palina di grasso, però l'intervento è stato profondo e quindi si è gonfiato il labbro. Niente, pensavo che potevo anche essere presente, invece poi è salito un poco di febbre per l'intervento e quindi da oggi ci colleghiamo. Oggi era prevista la mia presenza in studio, ma ci colleghiamo.
0: E allora facciamo così a tutti quelli che vogliono parlare con Paolo, 081 546 6873, fate considerazioni un po' più lunghe così ti facciamo parlare un po' di meno, Paolo. Allora, oppure se volete scriverci le vostre domande, le vostre considerazioni per Paolo Del Genio, 342 00 00 100. Andiamo però subito al telefono, andiamo da Fiorenzo. Ciao Fiorenzo.
2: Buonasera a tutti. Ciao Paolo, buonasera Lucio.
0: Grande Fiorenzo, dici tutto.
2: Grande, io volevo parlare un po', vado fuori tema, volevo parlare un po' del mondiale.
0: Vai.
2: Parliamo sempre di Napoli con Paolo, parliamo un po' del mondiale. Cosa manca? Tu, mi rivolgo a Paolo, no? Oggettivamente abbiamo sempre detto che in Italia si gioca, ed è vero, penso che a basso ritmo, per eguagliare il livello di una nazionale decente che almeno possa competere a livelli. Però non credi, Paolo, che la differenza tra le partite che abbiamo visto in questo mondiale, io non le ho viste tutte ovviamente, ma le squadre principali sì, è proprio dalla tre quarti in su, cioè ha voglia di mettere ritmo, di mettere gioco. Non ci sono, oltre ai giocatori top che ci mancano, ma non ci sono nemmeno i giocatori da sette. Cioè il Fabio Quagliarella di turno non c'è più, cioè nel senso quel livello di giocatore, il Montella, che non erano fenomeni, però erano buoni, non ci possiamo proprio avvicinare a quelle nazioni, cioè tutte, se prendi dagli ottavi in giù, che davanti hanno fatto la differenza. Lo sapere tu se sei d'accordo.
1: Ma guarda, le motivazioni sono tecnico-tattiche, tecniche per quello che dicevi tu, cioè c'è un livello tecnico meno alto, no? I migliori giocatori.
2: Perché poi dietro, dalla tre quarti.
1: Comunque sì, anche dietro, cioè complessivamente i migliori giocatori possiamo dire che non giocano più in Italia, i migliori giocatori in circolazione. E quindi questo abbassa il livello tecnico. Però quello che proprio inguaia tutto è il discorso tattico, dove in Italia siamo molto bloccati e portiamo pochi uomini a chiudere l'azione, allunghiamo poco il campo, allarghiamo poco il campo, siamo stretti, compatti, uniti, e quindi questo ci porta a abbassare di conseguenza i ritmi. Non è che c'è una volontà di abbassarli, ma non c'è la ricerca costante di portare tanti uomini in avanti, di allungare le squadre, e questo costringe ad abbassare i ritmi, perché i ritmi tu non li puoi alzare di fronte a una squadra avversaria con blocco basso, tutta schierata. Quando ci sono molte squadre che giocano così, in un campionato diventa impossibile alzare i ritmi, dove devi puntare a quel punto, quando una squadra è schierata con linee strette, blocco basso, è la tecnica che può punirle, diciamo. E qui la tecnica non è molto alta. Dimostrazione di quello che sto dicendo. Alcune squadre che difendendosi in Italia riescono comunque a bloccare gli avversari, quando vanno in campo europeo, e questo vale per la nazionale e per le squadre di club, quando vanno in campo europeo poi contro squadre forti puntualmente le subiscono le occasioni. Possiamo fare un esempio sul Napoli. Il Napoli in Italia comunque ha avuto la migliore difesa, è un anno e un altro anno fino a un certo punto bene, poi un po' calata perché ha preso un po' di gol di più perché si sono fatti male i difensori migliori. Però il Napoli in Europa, appena si è riaffacciato in Champions con quell'idea di calcio, ha preso un sacco di gol, perché la qualità e l'interpretazione delle partite delle squadre europee era diversa.
2: Paolo, collegandomi a questo discorso, sempre in tema nazionale, faccio sia a te sia all'Uso, alla luce di quanto ho detto io, la mia opinione, quanto hai espresso tu, non credi che è proprio l'unico uomo che possa, tra virgolette, accorciare il gap sia proprio Antonio Conte, il nazionale, riparto, con la fame, con l'organizzazione da squadra di club che lui darebbe a una nazionale, che ci possa quantomeno portare a un livello di partecipare al mondiale, fare il girone, cioè insomma arrivare tra le prime 10. Non pensi che sia l'unico uomo, non pensate, la faccio ad entrambi, che sia l'unico uomo in Italia con quei calciatori, che poi siamo tifosi del Napoli, ma è triste un mondiale senza Italia, dobbiamo di fare, dobbiamo guardare le altre squadre. Non pensate che Antonio Conte sia l'unico in grado
1: di... Ma guarda, io dico una cosa, ci sono i quarti di finale, ci sono tante squadre europee, 6 su 8, e ci sono la Svizzera e il Belgio, che io non credo che in questo momento propongano un numero di calciatori superiore, una qualità superiore a quella che propone il calcio italiano. Quindi
2: Paolo, dalla tre quarti in su, scusa,
1: il Belgio non è mai allenato dal più grande allenatore di tutti i tempi, a dire la verità.

0: giornale radio, cioè proprio questa cadenza, una Sky di G24 che è bellissimo, è proprio questa cosa che parla,
1: te la devo spiegare
0: dal vostro, fanno questa cosa così, non lo so, sarà tecnica, no?
1: È una tecnica, esatto, è una tecnica.
0: È tecnica
1: è una tecnica anche per raccontare un qualcosa che alle volte ha dei, potrebbe avere dei risvolti emotivi, sensazionalistici, sì, eccetera eccetera, ma tu nella lettura della notizia devi essere imparziale, devi solo raccontare i fatti, allora quel tono non ti permette di avere...
0: È don imparziale,
1: esatto. Se vuoi ti posso fare un passaggio.
0: Cazzi.
1: Sì, ti faccio un passaggio.
0: Ma hai ragione, è imparziale, si usa quel tono. Un saluto dal vostro inviato, che da cui si passa, un altro G24 a cui si passa. Un saluto dal vostro... Marco Pesacane per TG24. Sagli e scendi. Pronto.
2: Senti, buongiorno.
0: Chi si come parlo? Lui, dimmi, caro.
1: Un giornalista, pure lui.
2: Lo sa, buongiorno. No, volevo allacciarmi un attimo, ci posso dire, io mo sono entrato in macchina.
0: Sì. Raier, mo si tra tutti in da macchina, sì, no, dimmi.
1: Sotto solo, va, sai che caso?
0: Sì.
2: Lo sa, ma ho capito bene, si parlava di una tua candidatura, o mi sbaglio? E tu dicevi io, primo mandato faccio i fatti miei, il secondo mandato.
0: Il primo mandato mi ha concesso i miei, e il secondo penso pure a buchi, ok?
2: Lo sa, io ci tengo a dirti una cosa.
0: Porterò il mare al secondigliano!
1: Ancora.
2: Ma siamo con quartieriani, io sono corso sì. Italiano,
0: bravo, bravo.
2: Siamo proprio.
0: Sì, sì.
2: Però volevo dirti.
0: Faremo un lago, al corso Italia faremo il lago maggiore.
2: Ho puntato tutto sulla simpatia, con sempre oggi ci vuole il cervello, ma tu come fai?
0: E chi c'è? Chi cazzo mi dava?
2: Tu, cioè, tu, tutte le...
0: Perché secondo te i politici che vivono sono tutti intelligenti.
1: Sta dicendo una cosa molto importante.
0: Fammi capire la cosa importante sta dicendo. Dici,
1: che tu probabilmente col tuo modo di fare saresti sgamato in un anno secondo nel frattempo che cerchi di mettere a posto le tue cose.
0: Sincero.
1: Sincero.
2: Cioè, ti stanno passando la legge.
0: Capì? Facci vedere la macchina, aprite che andà a finire che papà e poi pensa a buio.
1: Senti, ma tu che problemi hai che da ieri devi dire questa cosa e hai chiamato oggi?
2: È perché volevo mortificare.
1: Ah, sì. È invidia.
0: Vabbè, ciao,
1: senti, se tu scoprissi che la tua compagna... Ci sei ancora? Pronto?
2: Sì,
1: dico, se tu scoprissi che la tua compagna ti tradisce, pensi che la cosa ti potrebbe eccitare immaginandola con l'altro?
0: No, ringrazio il suo patatello, c'è solo ma giù la da culo.
2: Io, diciamo, mi piacerebbe essere l'altro. Voglio, vorrei chiederlo al marito dell'altra, non uccidere a me, perché... No, yeah. La cosa non mi eccitirebbe assolutamente.
1: No, okay,
2: va bene. Scopro a distanza di 30 anni di matrimonio che mia moglie 16 anni fa si è baciato con un alla Ciancoroccia.
1: Ah, oh, mamma mia, 16 anni. Son ricordo manche sia per piacere, dai.
0: Ci sta.
2: No, già a distanza di 30 anni di matrimonio scopro che nel lontano 2003.
0: No, ma hai ragione. Adesso una donna novantenne ha scoperto delle lettere del marito,
1: sì, tempo fa,
0: anche lui novantenne, e aveva scritto ad una, l'ha lasciato a 90 anni. Sì, sì.
2: Pure all'antico, ma non.
0: Ah, perché? Su mentalità.
2: Potrà diventare la cosa più brutta.
0: Marco invece non lo farebbe, scopre che l'anno scorso, no, 16 anni fa.
1: Non sapevo manco chi era.
0: Capivo paraculo. Vabbè, ciao Vigo, ciao, fermaci un attimo e torniamo subito, vai.

0: No, sa, ma immagina la scena, no? Quando Cev sta a Cev, no? Se non ce ne fatti loro, no? Tu cacciatori, sparo, Cev è bello e buono, un naggi marito, tu,
1: Ciao, Maggio.
0: Ce l'hanno fatto.
1: Ciao.
2: Guarda, citazione nella citazione, c'è un amico che dice, ragazzi, semplicemente la normalità è quella che cita Vannacci il Generalissimo, dice Sasà, e per me è proprio questa frase da mondo al contrario, quindi... Poi vedi, il mondo no, è bello perché è vario.
1: Mi piacque tantissimo la giornalista che rispose a Vannacci, il fatto che lui diceva essere gay non è normale, la normalità è essere eterosessuali, no? Cioè, perché la maggioranza sono eterosessuali, quindi rispose questa giornalista, disse, guarda, io sono rossa di capelli. Il rosso, dice, la maggioranza sono castane, poi c'è una percentuale di quindi chi è rosso è anormale. Chi ha le lentiggini rispetto a lui, quindi è anormale. Un bello vaglione come me, che rappresenta il 5-6% del... Cioè, è normale.
2: Tu sei eccezionale.
1: Capì?
2: Un caso eccezionale,
1: pronto,
2: però è
1: pronto.
3: Maio, buongiorno, Alessio.
1: Qui, Alessio.
3: Vale. Mi volevo un attimo riallacciare all'argomento di prima.
1: Sì.
3: Che ho sentito su Agiun, su Depravate, che ha scritto...
1: Sì, Depravate!
2: Dai, ma perché?
3: Ma Gai se sente dolore?
1: No! Pesacane! Se...
2: No, c'entro io?
1: Diceva questo, ha scoperto la fidanzata che lo tradiva e dice che quando ha scoperto stavo, mentre leggeva i messaggi, si eccitava e diceva lui perché prova questa cosa?
3: Ma a un momento un loro sentito.
1: Non lo so,
2: ma
1: che
2: scusami,
1: certo che aiuto a parlare.
2: Scusami, ma tu non hai una fantasia sessuale? Non è che me la devi dire, però ce l'hai una fantasia sessuale?
3: Sì, ma.
2: Ora, se tu raccontassi la tua fantasia sessuale, probabilmente qualcuno ti darebbe del depravato o del pervertito. Perché giudicare?
3: Ma perché giudicare? Perché, ma sta a posto.
1: Tapposo,
2: ecco, è bellissimo,
1: parli,
2: ma invece sì, ci devi
1: parli,
2: parlare.
1: Parli.
2: Devi arrivare.
1: Tapposo,
2: è una risposta bellissima.
1: È bellissimo.
2: Il pubblico ha un'idea molto chiara adesso. Pronto?
4: Cosa?
1: Qui.
4: Ma raccomando, la prossima volta, due figurine, lasci un po' d'acqua fredda.
1: Ciao, bello, ciao.
2: Ah, va bene.
1: E cascetta l'acqua, lo sai che è tuo, frate. Scusi che va. Babbo.
2: Allora andiamo a vedere ancora qualche messaggio. Anormale. Bello
1: normale,
2: questo.
1: Normale, crea normalità.
2: Rosario, porta l'aeroporto alla Caracciolo, non ce la faccio più.
1: A proposito, è uscito quasi un rimborso per tutti quelli che abitano nella mia zona per i rumori che fanno gli aerei, che veramente stanno esagerando ultimamente. Dice che ci sarà un rimborso economico. Vabbè, ma trovo la notizia, vai, Pesacan.
5: Rosario, scusa, mi trovo sì. A gita, già sei a bombolo.
2: Allora, non ho capito che ci ha mandato sto zozzo, vabbè, andiamo avanti.
1: Zozzo?
2: No, tu, questo.
1: Oh, bello, così bello, perché zozzo, scusa. È arte, Pesacane, è arte.
2: Per la gelosia di Rosario, dice.
1: Allora, capito. Rumore dei voli su Capodichino, sbloccate le risorse per l'indennizzo delle popolazioni esposte. Probabilmente avremo qualcosa di soldi, lo dico al nostro amico che si lamenta sempre. Vedi le cose, sempre che non vanno avanti, ma vanno avanti. Vabbè, poi mi studi un attimo l'articolo e ve lo leggo, vai Pesacane.
2: Però la cosa sarebbe, ok, ora ragioniamo tra di noi, mettiamo caso.
1: È un altro argomento, vai.
2: No. Ma quanto dovrebbero dargli questi qua? Cioè,
1: a me pure sono 50 euro e tutti guadagnati.
2: Ho capito, ma vabbè, ci fai poco, vabbè. Allora, 081-546-6873. Allora, il messaggio era di Carmine, il tassista, che ti ha mandato questa foto per dimostrarti che a lui le donne lo contattano con
1: Mi scarica pure a internet e cose, dico che sono chi, pure i video. Pesacano, quando ce ne faccio fare a Pesacano? Guarda questo, guarda che là. Però sono tutti scaricati da internet.
6: Buongiorno, Cuccio di Pasquale della Calde di Cavano. Ma Rosario, è de che tu rimborsi gli aerei, mo chiamo chi l'aereo là, chi là che fa.
1: Però c'è riuscito.
6: Non esagerati, mo sta 2 ore.
1: Ma c'è riuscito però. tu che non sei cazzo là, a piccia su, da piccia, quando stai prendendo un film di blocco ogni tanto perché non si sente niente.
0: Allora, che casi mondo russo, ma pure a me sto rimborso, fammi sapere
1: se, se senti rumore, sì, se senti rumori, sì, ma pure Casoria e tutte quelle zone là.
2: Allora, c'è questo messaggio, proviamo a sviscerarlo insieme. Buongiorno, il mio desiderio è sempre stato fare una cosa a tre con due donne. Il mese scorso contattò una bellissima ragazza e mia moglie su Instagram dicendole che gli piaceva molto e voleva avere un rapporto con lei, e visto che mia moglie era impegnata gli intrigava anche una cosa a tre. A rapotecil, dissi tra me e me, chi stia un momento. Purtroppo mia moglie declinò categoricamente dicendole che era etero e non gli interessava, e ci sono rimasto molto male, cioè ha visto la polpetta proprio lì sul tavolo e poi è caduta un attimo prima di essere mangiata. Capita anche questo. Vabbè. Ci fermiamo un attimo, ragazzi. Piccola pausa per.

0: Eh beh, Harry Styles e il suo meraviglioso stile qui su Kiss Kiss Napoli. Abbiamo ancora una mezz'oretta da trascorrere insieme. 0815466873, se volete dire la vostra. C'è chi immagina e chi dopo immaginato mette in atto. Rosaria, tienimi in questo trenino.
1: L'intelligenza artificiale, fratello.
0: Non lo so.
1: Sa lui in ascensore con due femminoni, una bruna, una bionda. Sì.
0: C'è proprio l'ideale.
1: Che te fa Gemini? Che te fa Gemini? Nano banane, chi sei nano banane?
0: Dici che nano banane, effettivamente. Sì. Le dita delle mani di lei sono strane. No, sto scherzando. A me dovrebbero pagare la connessione, visto che ogni aereo che passa va via. Ah, beh, questa è bella, questo è un brutto problema. È un bel disagio questo. Dal menage al menal. Pronto?
1: Pronto, chi sei?
2: Pasquale, buongiorno.
1: Ciao Lino, dimmi.
0: Ciao.
2: Sì, voi l'argomento che state oggi, no?
1: Sì.
2: Io molti anni fa ho visto un film di Jean-Louis Trintignant e Catherine Deneuve. Si chiamava Bella di Giorno, questo film.
1: Sì.
2: E trattava proprio questo argomento qua. Che questa signora, la moglie di questo, diciamo, imprenditore, una persona molto importante, quando lui usciva, lei usciva dopo un po', usciva anche lei, e si recava nelle case di appuntamento, diciamo, come stava in Francia, no? E lei si andava lì a prostituire, facendo cose erotiche diverse gratuitamente, cioè non si prendeva i soldi, lo faceva così per uno sfogo, per il suo scopo.
1: Tu l'hai visto l'ultimo tango a Parigi con chi era?
2: Sì,
1: l'ultimo tango a Parigi, racconta una cosa.
2: Sì, però questo era molto più particolare, questo film.
1: Certo.
2: Perché spiegava proprio tutta la situazione, diciamo, tutte quelle cose nascoste, quelle che fantasie che noi denunciamo.
1: E te ne pure una bella capa fresca, ne te ne riebbe, ne te ne i problemi in gol, e te ne sfoghi anche queste cose. Che pure tenendo tutto sui fantasi, quando si ha problemi, frate, scoprirono una casa di tolleranza a Giuliano, se ti ricordi, Marco. Ti ricordi dove c'erano tutte casalinghe che prima di andare a fare la spesa portavano i figli a scuola, però là lo facevano per non per vizio, ma facevano proprio per necessità.
2: E questa donna qua fa tutte queste cose particolari, no?
1: Vabbè, ciao Lini, grazie, ciao. 0815466873, pronto?
0: Siete a questo, adesso andranno tutti quanti a fare le residenze nei pressi di Capodichino.
1: Pronto?
3: Buongiorno ragazzi, Marco da Giuliano.
1: Ciao Marco.
3: Allora, io praticamente ho compensato una mia perversione.
1: T'ha lasciato.
3: Poi confrontandomi con amici, pure in dei gruppi, ho visto che era molto comune, praticamente mi sono tolto un dito. Ed è stata anche accettata.
1: Ah, la tua ragazza l'ha accettato?
3: Sì. Praticamente io non riesco a fare determinate cose se non ho il poster di Rosario Verde con
1: la stanza, ma succede spesso, sai. Succede spesso questa malattia, è proprio una malattia che si
3: Ho riscoperto, c'è un gruppo su Facebook che è proprio Le Bimbe Diverse.
1: Le Bimbe Diverse.
3: E io sono il cofondatore.
1: Come pensi, sì.
0: Ma senti, ma dimmi una cosa, ma lei poi ha iniziato a guardare anche lei il poster oppure lei comunque no, è concentrata solo su di te?
3: Mi piace, non riesco a essere geloso di Rosario, però anche lei ha detto guarda, funziona pure con me.
1: Funziona.
0: Bene.
1: Faccio tornare tu l'altro proprio.
0: Beh, purtroppo non possiamo raccontare i dettagli di una volta che abbiamo fatto compagnia a diverse persone.
1: Siamo stati.
0: Pronto?
4: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
4: Buongiorno, sono Vincenzo, chiamo da Treviso.
1: Ciao caro.
4: Ciao. No, volevo confessare una cosa riguardando le perversioni. No, io tempo fa, adesso ho 37 anni, all'età 22-23 anni frequentavo una donna di 42-43 anni. Ma io in vita mia poi non ho mai conosciuto una persona più perversa di questa. Cioè praticamente ti faceva sciogliere le candele addosso.
1: Ah, faceva il dolore, sì.
4: si faceva sciogliere le candele, si faceva legare, faceva sesso a 3-4 persone, plug, ma era sposata.
1: Ma dammi un numero di telefono che l'intervistava.
4: Ma era sposata.
1: E certo, perché no? Questo,
4: questo c'aveva un negozio in centro città praticamente, mi portava dentro a sto negozio, mi portava giù dove facevano
1: le cose
4: a mano, praticamente.
1: Che facevano a mano?
0: Che senso? Di artigianato, che cos'è?
4: Sì, era
1: artigianato.
4: Una cosa
1: artigianata. L'altra si faceva. Si faceva l'altra, sì. Piace.
0: Ragazzi, piace un sacco di.
4: Ma no,
0: cioè,
4: ma il problema è che era sposata questo.
1: Ma chi dai che con il marito non c'era un tacito accordo? Di
4: no, non sapeva niente.
1: Non penso, oppure. Non penso, dopo tanti anni te ne tu.
0: C'è gente a cui piace mettersi a quattro zampe e fare i cagnolini e farsi portare al guinzaglio.
1: Ma, Ovindogno, ma, non ci
4: mai. No, ma una volta mi invito a casa sua, no?
1: Sì.
4: E all'improvviso trovai 2-3 telecamere in da stanzelletta, no?
1: Oi.
4: E stava lei vestita da Catwoman.
1: Poi è un marito alla guarda.
4: Dei rumori, disse, non è che è entrato tuo marito. No, quello è mio figlio che sta giocando nella camera a parte.
1: No, è un marito, lascia stare.
4: No, io
1: ero proprio isolo, vuoi sapere.
0: Ma quindi tu diciamo che ti sei trovato in questa situazione molto desiderata, magari da tanti, ti sei trovato male e sei scappato via.
1: Non lo so se è desiderato.
4: Mi sono trovato bene.
0: Ah, si sta, lo dice, non ci è piaciuto.
1: Non lo so se è desiderato. Vabbè, ciao amico mio, ciao.

0: E Bananarama con Venus qui su Kiss Kiss Napoli, e andiamo a vedere qualche altro messaggio e anche qualche altro vocale in merito un po' all'argomento del giorno. Adesso nella seconda ora ci stiamo concentrando particolarmente su questa lettera scritta da una persona che si è confidato con questa lettera anonima alla psicologa.
1: Scrive alla psicologa.
0: Spiegandole insomma questa situazione, che si è eccitato nell'immaginare la compagna mentre lo tradiva. Ma lo sto dicendo in un modo diverso, ma è la stessa cosa. Perché l'ha vista? No, si immagina la compagna che fa sesso e si eccita immaginandola con altri uomini. Quello, no? È successo fondamentalmente. Pure io mi sono eccitato nel pensare Rosario nudo a casa di Pesacane. Vedi, quello che hai raccontato prima.
1: Malato.
0: Tuo bufà e sei malato.
2: Buongiorno ragazzi, negli anni 90 a Roma, io lavoravo a Roma, a Villa Borghese c'erano persone anziane, uomini anziani, che portavano le mogli per farle accoppiare con ragazzi giovani. C'erano tanti ragazzi che si prostituivano per belle cifre, poi andavano loro e i mariti dovevano guardare quello che facevano le mogli con loro.
1: Questo è un gusto sessuale.
2: 90, sì. Inizio 2000.
1: Sì.
2: Buona giornata.
0: Ciao caro, ciao Rosario, l'ultimo tango a Parigi non l'ho visto, però ho visto l'ultimo tango a Zagarolo, vale lo stesso?
1: Cioè, alla fine era questa storia che prendi in questo appartamento vuoto, in pratica, che si vendeva, andava lui che incontrò lei senza manco parlarsi, stavano assieme, facevano sesso, la prima volta che si vedeva questo burro che girò circolare. Belle e buone, da una scena ci sta pezzi di burro, mi sa che. Ciao, sta. E si incontrano periodicamente.
0: Il burro francese è molto buono.
1: E si incontravano là senza neanche parlare, non dicevano neanche buongiorno, buonasera, oppure come ti chiamo, come non ti chiamo.
0: Zucuzzucu,
1: e questo è il film, insomma, più o meno.
0: Andiamo al telefono, pronto?
3: Pronto, buongiorno, sono Enzo.
0: Ciao, vicino.
1: Ciao.
3: Ma signore Riccanil,
1: Guantalabra, Rupiava? No, che c'è? Faceva accendere la candela e si faceva buttare addosso la.
0: Ragazzi, c'è una famosissima scena all'inizio, se non sbaglio, del film The Wolf of Wall Street, dove c'è lui, no? Il protagonista Leonardo DiCaprio, e c'è la ragazza dietro che con la candela lo va. Insomma,
1: gli piace il dolore, gli piace il dolore.
0: Sì. Personalmente diffido da chi dice che non ha una perversione. Ognuno di noi almeno una volta nella vita una fantasia è scappata, c'è chi le soddisfa e chi mente. E che ste, alcuni radiospettatori però le sparano davvero grosse con le loro storie. Un abbraccio e grazie per la compagnia, Antonio il portiere. Ciao Antonio, un abbraccio.
1: Portiere, avevamo Luan, come si chiamava?
0: L'altro, sì. Che ti ricordi si chiamava?
1: Come diceva lui, se teneva tutto condominio, cioè dei mariti
0: uccisi. Ma infatti secondo me l'hanno chiamato poi. Cioè lui l'ha candidamente confessato, quindi poi qualche ascoltatore in quel condominio probabilmente ci stava. Allora, torniamo al telefono 081-546-6873. C'è anche un vocale nellino, sentiamo.
4: Ragazzi, buongiorno. Sono il ragazzo che ha mandato la foto nell'ascensore. Waiu, è tutto reale. È stata fotografata nel 6-7 anni, prima che conoscessi mia moglie. Mi frequentavo con la ragazza Bruna della Foto. Lei disse vicino a me, mi confessò questa sua voglia di questa cosa a tre. Disse, ma amico, ti dispiace? Dice, no, ma mi dispiace, se non la mia. Dice, tengo un'amica che dice, fallami, prego.
1: Secondo me ti portai una coppa a fare una cosa a tre, perché doveva scendere uno con mo a tre, no? Viene pure un'amica mia, ma scendono le armadi.
0: Ragazzi, buongiorno. Ultimo tango a Capodichino. Fa cover, dice, un abbraccio, Imma.
1: Ciao Imma.
0: Sì, anche là. Peppe Fetish non ha nessuna perversione, praticamente.
1: Sì, è un signore.
0: a confronto, vabbè, quello è il feticismo,
1: è un certosino in Monaco.
0: Chissà come sta, gli mandiamo un abbraccio ovunque esso sia.
1: Un abbraccio a dirlo tu, ma chi ci vuoi?
0: Ma ah, ragazzi,
1: ti saluto così.
0: Ma come si vede che tu non hai frequentato?
1: È la tua cosa, ti abbraccia Peppe.
0: C'era un famoso locale, insomma, una cornetteria, diciamo così, dove spesso lo si poteva incontrare.
1: Ah, là ti verifico. A perfezione pesaganza, per Peppe Fetish.
0: Non fai finire di parlare, perché dici, quando tu giravi il sabato, il venerdì, no, e poi ti andavi a prendere il cornetto, il caffè, ti capitava spesso di incontrarlo e sentivi delle storie bellissime da parte di te.
1: Ti piace il fetish, allora?
0: No, non mi piace il fetish, mi piace
1: la senti che senti il fetish, com'è bellissimo, sai, cioè, sta storia, vuol dire che
0: no,
1: ti piace?
0: Mi piaceva,
1: no?
0: Lui che raccontava le sue esperienze.
1: Ti piace Peppe Fetish? Allora,
0: no, guarda, veramente è impossibile parlare con te.
1: Mi piace.
0: È veramente impossibile.
1: Ti faccio un cornetto, speriamo che venga Peppe Fetish.
0: Non ho mai. Andiamo.
1: Ammo bene,
0: vogliamo la testimonianza di Carmine il tassista. Vittò ha chiamato prima, già, mi dispiace, già c'è stato. Ci fermiamo un attimo.
5: Ah,
0: terribile, tieni della cara.

0: Comunque siete dei volgaracci, siete veramente dei volgaracci. E non è che adesso dovete dire le vostre perversioni nei vocali che non passeremo. A proposito di perversioni, buongiorno Diego, come stai? Ecco.
1: No, no!
0: Qui ci sono svariate. Oggi lo chiameremo.
1: Quadratura bassa.
0: Vi dico solo che lo potete chiamare Buongiorno Diego Bobbit. Chiamatelo così e tutto sarà chiaro, va bene? Edward, mani di forbice. Va bene, andiamo ancora al telefono, dai, in quest'ultima parte 081-546-6873. Allora, la mia previsione, scusatemi, la mia perversione, perdonate, l'ho confessata a mia moglie, lei mi ha negato e ammetto che adesso ho sempre il pensiero un po' malato.
1: E ci dice la perversione, frate?
0: Infatti, dipende. In anonimato facci sapere qual è questa perversione negata. Poi, stamattina hai perso altri due capelli, Marco, sempre per colpa di Rosario. Lo so, mi dovrà pagare prima o poi un intervento. Ci sono persone che pagano per farsi dare i calci esattamente lì dove, insomma, nella zona cesarina.
1: Io ci piace, ognuno avere una maniera.
0: Però il calcio là io non l'ho mai capito, cioè veramente, quello è veramente doloroso.
1: Ma
0: cioè,
1: non mi fa dire delle cose, perché ci stanno dei calci che fanno che...
0: Fanno?
1: Non mi far dire, siamo in radio, non mi sembra.
0: Sì, però nel momento
1: fuori,
0: in cui
1: fuori
0: dici...
1: luogo devo parlare di certe cose.
0: Nel momento
1: già
0: in cui
1: già
0: dici...
1: siamo sul limite.
0: No? Per carità di Dio. Però tu già nel momento in cui dici non farmi dire delle cose, noi siamo curiosi come dei criceti poi dopo, capito? Il problema
1: è che un criceto è curioso.
0: Curiosissimo. Sì. Ne ho avuti svariati e sono veramente curiosi. Ti guardano sempre.
1: Bruno criceto chi sei strano. Cioè, Bruno criceto chi sei strano.
0: Allora, andiamo a vedere al telefono che è meglio, ragazzi, perché qua stanno arrivando anche le foto, vi dico solo questo e basta. Chiudiamo sta
1: puntata. Palesemente scaricate da internet, insomma.
0: Vabbè, insomma, vedi, questo ci manda le foto di questo qua, il mio, vabbè. Allora, ci sono poi dei vocali, Nellino, tuo rischio e pericolo. Danilo ci dice vabbè, no, ha dedicato semplicemente una canzone.
1: Dici niente, bravo, scarti.
0: Allora, pronto?
1: Pronto.
2: Eccomi, ragazzi.
1: Qui, abbo, che ti ho domandato.
0: Ce l'ha fatta.
2: Ragazzi, io voglio chiedervi i programmi dell'estate,
0: sì,
2: vivi, quelli che si facevano, quali vi ricordate e quali portate nel vostro cuore?
1: Questa è una tua, fa Aradis quando si collega, no? Lancia l'argomento, sai.
0: Peccato,
1: sì,
0: che sono le 11:51, abbiamo quasi finito.
1: Abbiamo quasi finito, la facciamo domani questa domanda. Grazie Franchini, un'esclusiva. Chi scrisse Napoli?
2: Arriva domani.
1: A domani,
0: tante cose.
1: A
0: tante
1: domani.
0: Cose. Vabbè, diciamo che la perversione dell'amico potrebbe anche essere, diciamo, comune, non era nulla di particolarmente,
1: capisco,
0: però lei ha detto di no. Lei ha detto
1: ma
0: di
1: che
0: no.
1: Può fare?
0: Voleva, capito, la soluzione B.
1: Fa male. Pronto?
3: Pronto?
0: Eccoci!
1: Ma strano, parlessi così. Ciao,
0: poi
1: Sissi.
0: Poi ci fa una cazziata.
3: No, ma senti come faccio una cazziata. È da fornuto. Mi pare che sia, ma hai svegliato proprio con lui.
0: Vabbè, sì.
3: Sissi,
0: ma ai tuoi tempi... Sì, senti un attimo a me che abbiamo poco tempo, ma ai tuoi tempi, cioè avere un'idea un po' così o qualche perversione o qualche fantasia era proprio una cosa brutta, non si faceva.
3: Certo.
1: Ma come si faceva, Marco? Si diceva.
3: Ma anche allora, non solo adesso.
1: E come no? Vorrei che siamo cambiati mo' l'umanità, sta sempre così.
3: Ecco. Comunque così è. Comunque io vi ringrazio sempre. Scusatemi se.
1: Anzi, si facevano ancora di più perché.
3: Un abbraccio a tutti.
0: Grazie,
1: ciao, grazie Sissi, grazie bene.
3: A tutta la sede che si trova sopra. E un saluto a Diego. Ecco.
1: A Diego, sai, cioè, mo entro. Ciao.
3: Grazie, ciao.
1: Ciao bello, ciao.
0: Che cattiveria, ragazzi, però. Ragazzi, le foto che vi manda Carmine all'anagrafe erano Salvatore, Alfonso, Giovanni. Cioè, dice, sono foto di uomini. Non lo sappiamo. Carmine, difenditi, perché qui ti accusano. va bene, allora ragazzi abbiamo ancora un paio di minuti, se volete dire la vostra oggi, diciamo una tematica, una puntata un po' che ha navigato tra le tortuose acque delle relazioni, dei tradimenti, della gelosia e poi a chiudere di queste un po' perversioni, anche se poi non è che ne abbiamo sentite chissà quante di fantasia.
1: Ma dipende, che può essere pure gente come te che si scandalizza, che dice ho vinto ogni e te si
0: ma veramente sei tu quello che sei scandalizzato? Io ero assente quel giorno.
1: Che l'ho pensato perché ero assente, stavo da solo e chi lo vindugno? Dicetti, ma cos'è questo vindugno? Che succede?
0: Che succede? Adoro questo messaggio come l'ha scritto proprio. È bellissimo. Pronto?
4: Pronto? Ciao ragazzi, ciao Marco, ciao Rosario.
1: Ciao bello.
0: Ciao, ciao caro,
4: la
0: ciao.
4: Perversione è sempre esistita.
1: Sempre, certo.
4: Sempre, sempre. Già da, se vogliamo mettere in caso i costumi, di come si mettevano i costumi le donne una volta e come li mettono oggi. Magari all'epoca mettere un bikini era una cosa proprio eclatante.
1: No vabbè, ma ci stanno i famosi racconti di D'Annunzio, poi ci stanno come si chiamava? Picasso, che pure teneva una bella capa.
4: Tutte le orge che facevano allora i romani, tutto quanto.
1: Come si chiama quello degli orologi squagliati? Come si chiama?
0: Dalì.
1: Come si chiama? Dalì.
0: Dalì.
1: Che c'era la. Come si chiama? Non mi viene un nome. Vabbè, lascia stare. C'era una starlet italiana che da piccola.
4: Amanda Lear.
1: Sciocchi, ignorante. Sì.
4: È un grande.
1: Ciao caro.
0: Allora, chissà qual è la perversione di Franchini. Noi gliel'abbiamo chiesto.
1: Non so che sta apposta.
0: Noi gliel'abbiamo chiesto, avremmo dovuto probabilmente.
5: Ragazzi, questa è una canzone di Carmelo Zappulla. Rosa, non lo so se tu la conosci, che fa fare l'amore dove vuoi, nell'ascensore se ti va. Lo giuro.
1: Ma che guarda lì ci sta, ma guarda, ci dissociamo, caro Carmelo.
0: C'era una canzone dei Vernice, non so se ve la ricordate.
1: Ma
0: c'è
1: anche chi sono i Vernice.
0: E andiamo su, andiamo giù. Andiamo a pittare.
1: Chiudiamo qua, signore, l'appuntamento domani, sempre tra le 10 e le 12. Sempre con lui, vieni domani, no? Marco, pesa cane.
0: Mi sono sentito un poco meglio nel corso della mattinata. Non so domani. Grazie. Se mi salirà un po' di febbre.
1: Faccio sapere.
0: A lui.
1: Purtroppo ammanato.
0: Il bello tra i belli, Rosario Verde. Eccolo.
1: Ciao, grazie.
0: Grazie a Nellino Iorio che ha curato la parte tecnica. Grazie a Simone Zagaria che sta aspettando Rosario, probabilmente per dirgli qualche cosa.
1: È cattivo.
0: Qualche minaccia, sia verbale cattive. Che fisica, sappi attività. Che hai tutto il mio supporto. A domani, che la felicità sia con voi.
1: Ciao, aiuto.